0: meteo di Radio Tiguli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!

0: Music, la Soul Disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
3: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
4: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento.

dovremmo sbilanciarci e dire pour toujours. Ma attenti a non sbagliare qualche accento, attenti a non lasciarci spettinare dal vento.

0: L'ora royale di Radio Tivoglia.
1: Le 3 e 33 minuti.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio Tivoglia Ambient. Soul and Dreams.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Che questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parte Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: E buongiorno carissimo, da una Puglia buongiorno all'altra, perché la nostra amica Denise, che è di Taranto, passa un amico Michele che è pugliese di cognome, insomma tutto,
3: di nome e di fatto
0: è tutto un bisticcio. Bene, senti, allora raccontaci un po' del calcio, come funziona questo sport, il calcio per non vedenti.
3: Allora, il calcio a 5 per non vedenti è definito categoria B1, quindi sono non vedenti assoluti.
0: Cioè questi che non vedono proprio un tubero, proprio cecantibus, senza luce, ombre luce.
3: Così noi... Sì, sostanzialmente sì, però ovviamente sappiamo bene che ci potrebbero essere delle disparità. sono comunque classificati come non vedenti, però per evitare qualsiasi tipo di vantaggio indossano delle

0: mascherine completamente oscuranti sotto delle bende oculari.
1: Sì, questo oltretutto anche come protezione, vero?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Hanno anche una spugnetta in modo tale da evitare scontri di testa
1: che succedono.
0: Succedono, sì, sì. Succedono anche fin troppo spesso, però va bene. Il calcio a 5 non vedenti è una realtà che spero che riesca a prendere veramente piede. Ultimamente non stiamo affrontando un campionato a girone unico, ma è diviso in due gironi, nord e sud.
1: Ecco, perché sono molte le squadre?
0: No, perché sono troppe le spese.
1: Ho capito, insomma, come al solito qua. Anziché pensare che siano molte le squadre, sono troppe le spese, effettivamente.
0: Sono troppe le spese perché purtroppo non è una, diciamo, un'attività molto retribuita, molto seguita, però noi stiamo cercando in tutti i modi di cercare di portarla avanti, anche perché è lo sport che secondo me è il più inclusivo possibile, in quanto oltre all'allenatore in panchina che guida da una tre quarti all'altra,
1: sì,
0: dietro la porta avversaria c'è un vedente che la guida all'attacco, e in porta il portiere ovviamente è vedente, e quindi c'è un connubio tra vedenti e non vedenti che deve essere assolutamente pieno di fiducia.
1: Quindi diciamo che chi sta dietro la porta della porta avversaria si muove per far sentire il centro della porta?
0: Esattamente sì, anche durante le punizioni o il rigore o tiro libero, per esempio, esce dal retroporta per battere i pali con un sassolino, con un anello, con un qualsiasi cosa, batte i pali per cercare di orientare
1: il più possibile
0: il giocatore. Certamente sì.
1: Beh, altra cosa, altra sì, cosa che succede, quindi il portiere vedente può fare tutto, un po' è impedito?
0: No, il portiere vedente ha un'area di 2x3,
1: cioè un po' più piccola.
0: Sì, è piccolina. Sono 3 metri di 2x5, scusami, 2x5, e quindi lui da quella porta lì non può uscire.
1: Non è quindi come il portiere della porta standard del calcetto, che insomma c'ha gli schietto,
0: no,
1: c'ha
0: l'area
1: tutta tonda.
0: No. La disegniamo, alle volte viene disegnata quando c'è la possibilità, c'è il campo già a posto con i segni per terra. Alle volte lo disegniamo anche con del nastro adesivo, in modo tale da facilitare l'arbitro, perché lui da lì non può mai uscire.
1: Può uscire mai,
0: nella maniera più assoluta.
1: Non è che come il nostro povero portiere italiano è andato alla fine a cercare di segnare anche lui, ma poi è rimasto il nostro buffone.
0: No,
1: è rimasto buffato anche lui.
0: Purtroppo no. E ovviamente, essendo calcio a 5, anche il suo rilancio non può superare la metà campo, per esempio. Quindi
1: non deve fare dei tiri molto forti, ecco.
0: Esatto, anche perché sennò non aiuta i suoi giocatori. E ovviamente, cosa fondamentale, lungo il fallo laterale, la linea di laterale, ci sono delle sponde in legno, materiale, per evitare
1: che il giocatore,
0: che la palla vada fuori, quindi
1: anche proprio la palla, cioè quindi sono sponde alte, non sono
0: sponde alte, sì, sono circa un metro e mezzo più o meno di...
1: Forse anche per evitare che il calciatore vada pure, perché capita, mi ricordo io che quando si giocava senza niente si andava a finire fuori campo come niente, no?
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì, tanto tempo fa sera.
1: Una volta era così. Perché è divertente una partita di calcio B1, anche poi parleremo del B2 magari in un successivo tempo. Perché è divertente una partita di calcio in B1 con i non vedenti?
0: È bello perché è fusione totale tra vedenti e non vedenti.
1: Poi succedono scene del quarto genere, insomma, tipo che cadono due o tre persone insieme, cosa che non
0: succede. Sì, anche. Ecco. No, vabbè, però è bello anche perché sono giocatori che vanno in estrema autonomia. Sostanzialmente sono autonomi, basta indirizzarli un attimo, però il dribbling è loro. il nostro bomber italiano Massimo Cervelli,
1: che conosco bene perché giocava anche a Showdown l'anno scorso,
0: certo,
1: e anche,
0: sì,
1: e anche Daniele Marchello, che mi sono ben bene l'anno scorso, amico.
0: Sì.
1: Ma c'è sempre Daniele quest'anno, c'è?
0: Sì, ah, Daniele, ecco. Massimo, c'è anche Salvatore Peluso, che è il presidente dell'Unione di Lecce.
1: Ricordo anche altri giocatori molto simpaticissimi, insomma, poi
0: sì, c'è Leo Bordone.
1: Ecco, quando giocate voi siete veramente simpatici, insomma, state molto al gioco, non siete come noi del nord che siamo un po' più statici, noi del nord, io del sud non tanto, noi del nord invece voi proprio vi divertite per fare chiasso, insomma, anche negli ultimi
0: due mesi. La cosa bella è vedere, per noi è quasi ormai scontato e normale vedere i giocatori dribblare, ma quando poi faccio vedere questi video ad altre persone che non conoscono il calcio, a cinque non vedenti,
1: dicono possibile,
0: rimangono
1: che
0: sbalorditi.
1: Possibile che i Cecantibus siano proprio così,
0: siano così autonomi. Sì, effettivamente sì, lo sono, perché sanno anche dribblare, passartela sui piedi, tirare anche con molta violenza, anche perché il pallone è molto pesante, perché uno è a rimbalzo controllato, ovviamente, perché cerchiamo sempre di tenere palla a terra,
1: ecco.
0: E dentro in più ci sono queste placche di ferro con dentro i campanellini per rendere sonoro il pallone, quindi il pallone è abbastanza pesante e devo dire che è molto difficile, però è veramente bello, molto affascinante, molto emozionante.
1: Quindi il pallone è identico a quello normale, oppure a parte?
0: Sostanzialmente sì, cambia soltanto cambiano queste placche interne dove di ferro, di acciaio, dove si pongono dei sonaglini.
1: Ma quindi non sono i sonaglini sono comunque incollati verso l'interno del pallone e non
0: sono all'interno di queste placche, quindi loro girano come gira il pallone, girano anche loro e si sente, quindi il pallone è estremamente sonoro,
1: diciamo, come un uovo di Pasqua con dentro tante bigliette d'acciaio in altre
0: tondo, però possibilmente, perché se si ovalizza facciamo il rugby,
1: certo.
0: No bello, è veramente molto bello.
1: Altre regole di questo gioco a calcio a 5? Qualche altra? L'arbitro decide tutto lui? Avete più arbitri? Abbiamo la VAR anche lì? No, ancora?
0: No, la VAR non ancora, anche se alle volte servirebbe. Però no, la VAR no, non c'è. Alla regola, secondo regola, ci devono essere sia l'arbitro che tiene il cronometro, perché è su tempi effettivi.
1: Ah, ecco, quindi non è...
0: Sì, sono 20 minuti per tempo effettivi, quindi uno dice, vabbè, sono 40 minuti. No,
1: potrebbe
0: durano
1: durare
0: anche un'ora e mezzo. Sì, durano quanto una partita di calcio normale, di calcio 11.
1: Ecco.
0: E poi al sesto fallo c'è un tiro libero, che
1: com'è?
0: È posizionato. Il rigore è a 6 metri, quindi il tiro libero è a 8.
1: Allora, com'è il tiro libero o com'è il rigore? Cioè, perché se falli?
0: Il rigore è normalissimo, come
1: nel
0: calcio. Entri in area, fai fallo e prendi rigore.
1: E il tiro libero invece?
0: Il tiro libero invece lo acquisisci dopo il sesto fallo. E cioè il sesto fallo è tiro libero.
1: Ecco.
0: Quindi si pone la palla a 8 metri, non a 6.
1: È un rigore più lontano. Ma sempre
0: è un rigore un pochino più lontano.
1: Sempre uno contro uno?
0: Sempre il portiere contro l'attaccante contro il portiere.
1: Ecco, ma il sesto fallo in che senso? Fallo di comportamento dei giocatori è cumulativo?
0: Allora, il fallo, sono cumulativi alcuni falli, tipo il no voice. Il no voice, che cosa succede?
1: Cos'è il no voice? Che si parla?
0: Sì, si deve parlare, assolutamente. È una regola fondamentale, perché l'attaccante porta palla. Il giocatore che difende ha l'obbligo di annunciarsi, perché sennò è troppo facile.
1: Cioè,
0: non si vede, quindi tu gliela rubi la palla. E invece no, per equiparare la situazione, io faccio rumore con la palla che sono attaccante, tu difensore hai il dovere e l'obbligo di annunciarsi.
1: Cioè, quindi
0: se
1: io
0: non ti annunci è un fallo.
1: Io che attacco non ho bisogno di parlare perché c'è la palla che fa rumore.
0: Perché tu fai rumore con la palla, certo.
1: Ah, ecco, tu che mi vieni incontro, dici, oh, sto venendo, ti venga a frega la palla.
0: Sì, voice. Noi diciamo voice.
1: Deve comunque dire qualcosa. L'importante è che, certo, non dia fastidio, perché se si mette proprio a urlare, venga palla. No, questo non si può fare.
0: O è un disturbo. No, guarda, forse quando si grida è anche meglio, perché almeno l'altro se ne accorge, perché alle volte ci sono dei giocatori che parlano un po' in maniera silenziosa e quindi non si sente, mettere in difficoltà anche l'arbitro.
1: Ok,
0: però quello è un fallo, è una regola fondamentale, l'obbligo di annunciarsi.
1: Ho capito, quindi è una cosa veramente simpatica sentire questi personaggi che camminando poi fanno questo rumore.
0: È bellissimo.
1: Vi divertite molto, certo.
0: Noi ci divertiamo tantissimo.
1: Certo che sono molto lontano, ma sarei molto tentato di venire a giocare con voi. E poi il problema è che.
0: Beh, guarda, in Italia abbiamo Liguria, la Liguria Calcio Non Vedenti, che è stata una delle prime a cercare di creare una scuola calcio.
1: Sì.
0: Infatti poi lì a Crema, se non ricordo male, cominciarono.
1: Sì.
0: E adesso la Cicrema ha una squadra calcio non vedente, la Cicrema come calcio a 11 vedenti, normodotati.
1: Certo.
0: Hanno dato la disponibilità a creare questa squadra di calcio a 5 non vedenti.
1: Allora io intanto ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora oggi dove andiamo di bello?
2: Ma oggi vi porterei in una parte della Tanzania, che è un'isola meravigliosa che tutti, di cui tutti hanno sentito parlare, che solo penso pochi fortunati hanno avuto la possibilità di andare, ma che vi invito, se avete la possibilità di organizzare un viaggio e se vi piace la natura, soprattutto il mondo degli odori, è considerata l'isola dei profumi.
1: L'isola dei profumi.
2: L'isola dei profumi è il Madagascar, ovviamente.
1: Sì.
2: Da cui viene anche il famoso Chanel numero 5, prodotto con una pianta che si chiama Ylang Ylang, che è un albero con dai fiori rossi, dalla cui essenza appunto si estraggono molti profumi famosi.
1: Ecco, abbiamo fatto anche pubblicità a Chanel, però effettivamente non sapevo questa cosa.
2: Speriamo ci dia qualcosa per finanziare un viaggio.
1: Certo. Quindi che altro hai visto in quest'isola?
2: Dunque, in questo caso ho viaggiato con la DV proprio di Roma, l'Associazione Disabili Visivi dell'Avvocato Giulio Nardone, che
1: saluto. Certo, di cui facciamo parte anche noi.
2: È un viaggio che aspettavo da molto tempo, perché il Madagascar ha una ricchissima popolazione endemica di animali e io sono un appassionato di etologia fin da quando avevo 6 anni.
1: Infatti non a caso il primo giorno ci ha fatto sentire il cavallo subito.
2: Sì, il mio tentativo di assomigliare all'oggetto del mio amore. È stato un viaggio intenso, bellissimo, ricco di tanti incontri con tante creature. Ho avuto anche la fortuna, allora, noi abbiamo alloggiato in un villaggio turistico all'interno del quale c'è poco o niente di interessante per quanto mi riguarda, perché i villaggi sono un po' tutti uguali, sono quei posti preconfezionati per turisti molto diversi da me. Siamo stati lì per questioni logistiche, ma ogni volta che ne ho avuto l'opportunità, dato che ero con un'amica vedente, siamo scappati, abbiamo preso un taxi e siamo andati, un taxi bus, una motoretta così, e siamo andati via per i fatti nostri. Avevo dei contatti anche
1: soprattutto per immergervi nella natura,
2: penso. Assolutamente sì, per uscire dagli schemi ripetitivi che offrono insomma i villaggi, questa animazione, queste piscine, questi lussi che puoi trovare tranquillamente a casa tua, che quindi a me non interessano. E sono andato a trovare questa signora che si chiama Manina, che è Manina Consiglio, potete cercarla su internet, è una faccenda interessante. Lei fece un viaggio tanti anni fa in Madagascar, credo si innamorò di una persona e decise di stabilirsi lì mettendo su una scuola per insegnare, per scolarizzare i bambini. Siamo andati a trovarla e ho avuto la fortuna lì di incontrare un piccolo lemure, no? Che è una di queste scimmie endemiche del Madagascar, presenti, che vivono solo nel Madagascar, in tutto il mondo. C'era questo cucciolo che aveva perso la madre e mentre abbiamo fatto la visita, questa signora ci ha raccontato un po' della sua attività. Io per tutto un pomeriggio l'ho tenuto avvolto ad un polso, è stata una cosa
1: simpatica. Quindi hai avuto questo scimmiottino piccolino?
2: Ho avuto questo scimmiottino attaccato a me, mi ha preso per un pomeriggio, sono stato la sua mamma adottiva, insomma.
1: Hai fatto il babysitter, lo shimp sitter?
2: Monkey sitter.
1: Ah, yes. Il monkey sitter. Quindi ti sei divertito a vedere. E questa signora è italiana addirittura?
2: Questa signora è di Napoli, se non sbaglio.
1: Ah, è napoletana, perfetto. Il cuore di Napoli è sempre grande, tante volte in alcune cose. Questo lo riconosco anch'io, e quindi hai avuto modo di apprezzare che in fondo il Madagascar.
2: Ho avuto modo di apprezzare questa cosa. Ho toccato un meteorite per la prima volta in vita mia. Che altro ho fatto? Ho incontrato una tartaruga nata nel periodo in cui tagliavano la testa a Maria Antonietta.
1: Cioè una tartaruga di 1750
2: anni e rotti, esatto, grande come un'automobilina delle autopiste, tanto per dare un'idea, come una carriola di grosse dimensioni. Ci si poteva stare tranquillamente seduti in due sul
1: guscio. Comunque era viva questa tartaruga?
2: Viva e vegeta.
1: Ah, hai capito, quindi hai sentito il piacere di sentire questa tartaruga, hai toccato anche lo scimmiottino, questo
2: un piccolo di coccodrillo.
1: Insomma,
2: piuttosto arrabbiato, devo dire, voleva assaggiarmi.
1: Ah, vuole. Però poi, insomma, diciamo che alla fine non
2: l'hai... No, io sono abbastanza cattivo, quindi alla fine ha rinunciato.
1: Ho capito.
2: Grazie a tutti, un abbraccio super gigante a tutti quanti.
1: Però ci devi salutare con un nitrito, altrimenti non va.
2: Oh no, ti prego, devo proprio?
1: Eh sì, salutaci con un nitrito, vai, Gabriele.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella vocina. Buongiorno, buongiorno. Una voce femminile mi hanno detto. Sì, pronto, buongiorno. Chi è in linea?
2: Pronto? Ciao, sono Jenny.
1: Beh, è un'operatrice telefonica. Sì, pronto, buongiorno, vuole un taxi? No.
2: Ciao.
1: Ciao Jenny, beh. Ma abbastanza bene, bene, bene. Anche tu sei reduce di un torneo, vero? Sì, sì.
2: Sì.
1: Beh, anche
2: stesso torneo dove ci siamo visti, noi non abbiamo giocato uno contro l'altro.
1: Perché... no, perché si gioca solo a squadre, alcune volte si gioca a squadre. No.
2: Esatto.
1: Allora, invece la nostra Jenny mi pare che si è classificata anche benissimo come...
2: Sì, seconda, la mia...
1: E la tua prima volta? La tua prima volta che arrivi seconda? La tua prima seconda che arrivi prima? Ci sarà la seconda che arrivi prima. Adesso, prima volta che arrivi seconda, poi giustamente... Diciamo che è stato anche abbastanza bello l'incontro, che, anche se la qualità del gioco della tua avversaria
2: è molto... C'era proprio paragone.
1: È una vecchia volpacchiotta, però hai fatto qualche bel tiro, qualche interessante.
2: Che mi sono difesa bene, più che altro, perché comunque i tiri sono stati anche belli precisi, perché cioè comunque io ero concentrata nel gioco, però li sentivo che andavano bene, ma lei è talmente brava che figurati, non è entrata neanche un gol, però a livello di difesa credo proprio di essermi difesa molto bene, perché lei a un certo punto
1: Fatto
2: fatica a segnarmi, dai.
1: Hai fatto dei passi da gigante comunque.
2: Sicuramente. Sì, è stata una bella soddisfazione. Io non me l'aspettavo proprio.
1: E poi tanto tra 8 giorni, il 24, ci troveremo a Formia nuovamente. Quindi insomma,
2: Madonna.
1: Ci rivedremo. Hai visto? Ci si vede così spesso, dai. Stiamo.
2: Sì, ma poi sai cosa? Io dico sempre che l'importante è divertirsi, perché se la prendi troppo seriamente, poi non ti diverti più.
1: A parte il tuo secondo posto, vogliamo raccontare ai radioascoltatori come invece tu sei non vedente?
2: Io sono non vedente
1: dalla nascita,
2: perché sì, sono nata prematura. Sono stata incubatrice, quindi c'è stato il distacco, l'atrofia del nervo ottico, mi è bruciata la retina e quindi sono stata sempre non vedente.
1: Neanche luci o qualche
2: luce? No, zero.
1: Ah, quindi siamo uguali, io e te siamo pari, zero.
2: Sì, al buio proprio.
1: Se ti lasciano le luci accese nella stanza, tu non sai se sono accese oppure no. Quindi...
2: Ah, no, non lo so.
1: Ho capito, però vabbè, da parte mia invece il contrario, sono stato un po' più fortunato di te, perché fino a 10 anni un po' ho visto, quindi tu invece non sai che cos'è il colore rosso, cos'è il colore nero,
2: esatto,
1: che cos'è.
2: Non so.
1: Quindi la domanda che farebbero tutti i radioascoltatori: come fai a abbinare i vestiti?
2: Perché me li ricordo, poi comunque quando li vado a comprare comunque chiedo sempre il colore, quindi cerco di ricordarmi
1: i vari abbinamenti, perché purtroppo immaginare, come qualcuno invece dice, il caldo è rosso, il morbido è bianco, tutte queste cose qua sono cose che si raccontano, ma poi sono cose che in realtà non... E che lavoro fai di bello tu invece?
2: Io lavoro al distretto militare di Torino.
1: Ah, quindi sei con i militari tu, con... ci sono tutti i vari tenenti, colonnelli.
2: Sì, vabbè, io prima lavoravo in aeronautica a Caserta, poi mi sono trasferita a Torino, come tu sai.
1: Certo. Allora, facciamo un po' i pettegoli. Diciamolo che tu sei seconda, primo era l'altro giorno il nostro Rinaldo, insomma voi siete una coppia praticamente.
2: Sì.
1: Conosciutasi casualmente proprio per colpa dello showdown.
2: Grazie allo showdown.
1: Grazie allo showdown. Quindi diciamo che le palle tante volte girano bene, o no?
2: Sì, in questo senso benissimo.
1: In questo senso, dai, c'è questa coppia che prima e seconda, tra l'altro. Senti.
2: Sì. Ma è anche grazie a lui che ho fatto questi passi da gigante.
1: Perché se non ti allena lui con quei tiri pesanti, insomma.
2: Sì.
1: Vedi, io devo trovare una fidanzata allora che tira forte per andare meglio, visto che questa volta abbiamo preso appena un 15° posto. Senti, il tempo è quasi finito, io veramente ti ringrazio per essere stata con noi Jenny, e ci sentiremo nelle prossime volte, dai. Adesso
2: va bene,
1: dopo il 27, dopo il torneo ti chiamerò di nuovo per sapere com'è andata, va bene?
2: Va bene,
1: un abbraccio, salutami anche Rinaldo e buona giornata.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno a tutti, siamo benissimo.
1: Ma che voce profonda che hai, mamma mia.
2: Insomma, sei... Appena
1: svegliato. Ma poi la tua mi sembra una voce di un fumatore che fuma almeno 50 sigarette al giorno.
2: No, infatti non fumo. ci ho solo provato qualche anno, ma poi ho smesso subito.
1: Beh, la migliore cosa, anch'io ai tempi miei portavo le sigarette per dare alle ragazze, insomma era un escamotage. Sai, dammi una sigaretta, dammi da accendere, poi ti do anche il polmone o qualcosa in più se vuoi.
2: No, io ci ho provato, ma facendo sport mi hanno sconsigliato, perché poi veniva il fiatone, quindi
1: E allora così. Giuseppe Fornario, anche lui non vedente, partecipa anche lui purtroppo alla fetta dei cosiddetti cecantibus, io mi definisco così, che appunto vanno avanti nella vita, cioè come qualcuno disse, sono felice di non vedere.
2: del club.
1: No, ogni tanto io tengo sempre a puntualizzare che qualcuno ha scritto una volta che è felice di non vedere, cosa che è assurda, non credo che possa esistere una persona che sia felice di non vedere, ma insomma, che accettiamo questa situazione, cerchiamo di sbrogliarcelo ugualmente, sì, vivere comunque una vita dignitosa con tutte le nostre cose, soprattutto con tutte le nostre proteste. Mi pare che tu sei uno di quelli che si dà molto da fare per i disabili, per i non vedenti in genere, credo, vero?
2: Sì, io mi occupo di ausilio e nuove tecnologie per quanto riguarda la Commissione Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi, e niente, portiamo avanti diverse attività per agevolarci un po' la vita di tutti i giorni.
1: Ecco.
2: E nei giorni scorsi nella sezione di Napoli abbiamo avuto un incontro con l'Università di Napoli, corso per quanto riguarda l'Apple.
1: Sì.
2: Diciamo che questo è il secondo anno che riusciamo a portare avanti questo discorso. Abbiamo costruito una bella rete tra Unione, Università, istituzioni.
1: Ecco.
2: E quest'anno si è portato avanti un discorso di tre applicazioni. L'anno scorso era una sola,
1: si chiama Cromnia,
2: per quanto riguarda i colori, e questa è stata una apripista per le future collaborazioni.
1: Io che sono stato uno dei primi, sono quello che scarica sempre tutto, perché appunto anch'io mi occupo di disabili e poi porto le applicazioni direttamente. Io Cromnia non l'ho trovato un'applicazione eccezionale, sarà che magari non l'ho usata bene, probabilmente.
2: Ma perché bisogna utilizzarla con l'ambiente adatto, cioè nel senso, tu se ti trovi in un posto abbastanza buio, logicamente la telecamera non risponde al meglio. Però noi abbiamo fatto vari test e quando c'è una buona esposizione alla luce, sia artificiale che quella normale, va benissimo, cioè fa dei piccolissimi errori, però è utile, diciamo, per abbinare i colori, questi sì.
1: Certo. Bene, quindi come vedi io sono uno che conosco già l'applicazione dell'anno scorso, e adesso vediamo cosa è successo il 19 di luglio, quindi luglio, 5 giorni fa. Era il pomeriggio, era intorno alle 15:30 quando si sono riuniti a Napoli, di preciso dove, Giuseppe?
2: Nella sezione di Napoli c'eravamo noi della commissione, sia nazionale che quella locale della sezione, che io faccio il coordinatore, mentre a quella a livello nazionale faccio il referente. C'erano tutti i ragazzi, i vari team, erano tre team di programmatori, dei professori dell'università, i vari dirigenti, dal presidente Mario Mirabile a vari politici che hanno portato il loro saluto, e i ragazzi hanno presentato le varie applicazioni. La prima applicazione è stata Q-Record. Che cos'è
1: Q-Record? Si scrive Q-Record, dal nome dovrebbe servire a registrare qualcosa, vero?
2: No, Cool Record è per registrare delle etichette vocali, cioè noi possiamo stampare dei codici da inserire nei vestiti, nei libri, nei CD, e poi avvicinando l'iPhone lui verifica il codice e ti dice che cos'è, cioè nel senso, se tu metti una camicia con quadratini, con cioè un po' una fantasia particolare, puoi registrare un'etichetta vocale, dice questa è la camicia rossa con queste lineature, oppure il libro di Camilleri, oppure il CD di Biagio Antonacci con tutte le varie sigle. Ogni volta che tu passi vicino a questo codice, lui ti dice che cos'è, che cosa contiene, tutto. È un'etichetta che ti serve per classificare tutto quello che c'è in casa, anche dai roba da mangiare.
1: Esisteva qualcosa, mi pare, la cosiddetta Pen Friend, che faceva questa stessa situazione, vero? Voglio sbagliare?
2: Era un costo un po' elevato, mentre questo
1: ce la caviamo con un 2,29 euro, ce la caviamo, mi pare che sia abbastanza aggiornato. Sì. Se la scaricate adesso, perché poi magari finisce la promozione. E dicevo che mi sa che già ce l'ho questa applicazione, non l'ho ancora testata perché non ho il tempo. Bene, quindi questa Q-Record, praticamente una volta che sei installata sull'iPhone, riesce a
2: archivia tutto quello che abbiamo in casa, cioè nel senso possiamo etichettare tutto quello, è un grosso archivio dove noi classifichiamo tutto quello che abbiamo in casa, in modo che da soli, e soprattutto per i non vedenti che vivono da soli.
1: Ecco, quindi
2: però nostra sì. dimmi.
1: No, quindi praticamente questa ha una telecamera, cioè in quel momento l'applicazione diventa una telecamera con la quale fotografi la cosa e poi gli dici questo è un pacchetto di sigarette, cioè vuol dire che da quel momento, quando ritorna vicino a quel posto, dice questo è un pacchetto di sigarette, sbaglio o è così?
2: No, noi stampiamo un foglio con tutti i codici, sì. Poi ogni codice va in un prodotto, va vicino a una camicia, come detto un pantalone o qualsiasi cosa. Quando apriamo l'applicazione, la foto individua il codice e legge l'etichetta che tu prima hai associato a tutto.
1: Okay, ma noi stampiamo i codici, cosa vuol dire? Scusa, perché allora.
2: L'applicazione, la prima volta che tu la usi, ti dà la possibilità ogni volta di stampare delle etichette, che ogni etichetta ha il proprio codice, cioè nel senso tu quel singolo codice lo puoi usare solo per quel prodotto. Ok, per esempio il foglio ti dà la possibilità di stampare 24 codici.
1: Sì.
2: Tu li puoi utilizzare per 24 prodotti. Poi quando finisci i codici ne ristampi altri 24 e vai avanti così. Ogni codice è associato a un'etichetta vocale o diciamo la puoi scrivere tranquillamente. Quando tu individui il codice, quello automaticamente dice guarda che tu questo è il libro che all'interno ti fa tutta la tiritera di quello che tu hai registrato prima, quindi ogni volta che individui il codice ti ripete l'etichetta. È un'etichetta vocale in realtà,
1: sì.
2: Che tu puoi archiviare tutto quello che c'hai in casa.
1: Ecco, ma queste etichette sono fisiche poi comunque, perché
2: sono dei foglietti, tu dovresti comprare quelle là adesive che si vendono, sì, in cartolibri, però tu basta stampare una 4, te li fai tagliare, eviti anche la spesa delle etichette che costano qualcosa in più.
1: Ecco, ho capito, quindi uno stampa queste etichette che sono, quindi c'è questo codice su questa etichetta, su ogni parte del codice, e poi a quel punto tu su quelle etichette, sì, poi registri quello che ti pare.
2: Sì, ti archivi tutto quello che c'è in casa, fai un grosso archivio e tu con l'iPhone ti puoi girare tranquillamente casa e ti puoi ritrovare tutto quello che hai archiviato prima.
1: Anche dopo mesi praticamente.
2: Sì. Ti dà la possibilità anche di modificare, di cancellare l'etichetta e la puoi riutilizzare su un altro prodotto, però comunque prima la devi modificare, se no poi ti dice sempre la stessa cosa.
1: Certo. Bene, questa è una delle applicazioni.
2: Una delle tre.
1: Abbiamo detto che si chiama Q-Record e mi pare che in questi giorni costi 2,29 euro scaricarla.
2: Mi sembra di sì, però è in promozione, i primi giorni sicuramente ha presenziato alla presentazione, ha avuto il codice omaggio per levarla.
1: Va bene, io sono mancato, ma dovevo venire a Napoli, vabbè, forse è meglio che l'ho comprato.
2: Ti ingiriamo qualche...
1: ce l'ho già, non è un problema, assolutamente, 2,29 euro sono neanche un gelato, quindi insomma. E allora invece la seconda applicazione?
2: Dusk, si chiama Dusk, cioè sono giochi, al momento ci
1: sta
2: sono
1: scritto Dusk
2: giochi.
1: Però, sta scritto Dusk, sì. Questa sì. Qui è gratis.
2: Sì, è gratis e ci sono diversi giochi. Quello che a me piace di più è il ping pong.
1: Non dire, il gioco del ping pong ti piace?
2: Sì, riesci a giocare tranquillamente. Perché noi siamo abituati a giocare al showdown, quindi
1: infatti
2: ci troviamo in tema.
1: Allora, quindi c'è il gioco del ping pong, poi il gioco della cassaforte,
2: della bandiera, bolle,
1: e poi il gioco del tap tap.
2: Sì, sono diversi giochi, dovremmo arrivare a 16 giochi, però la possibilità è che si può giocare anche in due, puoi fare delle classifiche. Quindi c'è integrazione, i bambini si possono giostrare benissimo i movimenti, e questo è lo scopo.
1: Ma in due si gioca col Bluetooth praticamente?
2: Sì, devi stare nella stessa stanza
1: e si attiva
2: automaticamente tu accetti l'altra persona e poi inizia il gioco e in base al punteggio si va avanti tranquillamente. Penso che questo sarà una delle applicazioni che andrà
1: per la maggiore,
2: perché di solito raramente ci gioco col telefonino, però
1: e invece il nostro Giuseppe Fornaro alla sua veneranda età anche lui gioca. Senti,
2: di 40 anni sì. Sto fregato 8 anni
1: sì. E l'altra applicazione invece si chiama Audiograph.
2: È un registratore avanzato, cioè lo scopo dei programmatori è un po' difficile all'inizio spiegarlo, è catturare, evitare di fare le foto, ma al posto della foto fare dell'audio, cioè nel senso, perché è un registratore molto sensibile, ti cattura tutto quello che c'è intorno, creare dei piccoli audio che ti fanno rivivere quella situazione del momento, che ti trovi al lago, che ti trovi in montagna, tu fai una registrazione con tutti i vari rumori di fondo, lui ti cattura e tu lo puoi salvare, invece di fare la foto fai l'audio. Abbiamo avuto dei consigli tramite i ragazzi del Colosimo, alcuni suggerimenti, quindi si è pensato di fare questo registratore avanzato, però si può utilizzare anche in altre cose, per lo studio, per semplici appunti, è fatto molto bene ed è accessibile.
1: Certo, soprattutto con VoiceOver, che tra l'altro magari è più accessibile della stessa applicazione di default dell'iPhone, che si chiama Memo Vocali, che ogni tanto diventa Memo Vocali è un po' ostica alcune volte, bisogna
2: un po' ostica, però questo qua c'ha dei pulsanti ben lineati e funziona benissimo,
1: cioè pulsanti da ciechi col VoiceOver praticamente,
2: perché
1: maggior parte delle applicazioni per noi sono il problema di non avere l'aiuto per sapere dove sei e tutte queste cose qui. Senti, noi abbiamo quasi distrutto il tempo che abbiamo a disposizione, però dobbiamo un attimo raccontare di te. Ma il nostro Giuseppe Fornaro, com'è che è non vedente? Qual è stata la tua malattia, Giuseppe, visto che abbiamo parlato tanto di giochi?
2: Io fino all'età di 7-8 anni vedevo benissimo, poi c'è stato un problema di pressione alta agli occhi che non è stato ben curato e il glaucoma mi ha fregato, quindi
1: siamo compagni di malattia. Anche io ho avuto il glaucoma che mi ha fregato 10 anni totalmente, e adesso sono 0,0, un cecantius assoluto.
2: Io avevo pochissima luce, però non ti serve a nulla, ormai mi sono abituato,
1: certo.
2: Quindi andiamo avanti tranquillamente, bisogna affrontare la vita senza grossi problemi,
1: certo.
2: Facciamo le nostre strategie e andiamo avanti tranquillamente.
1: Certo, e mi pare che abbiamo finito il tempo. Giuseppe, vuoi ancora dire qualcosa a proposito delle applicazioni? Anche perché
2: io voglio solo dire tranquillamente, contattateci sulla casella ausili e tecnologie @wcg.it per darci consigli o chiedere delle informazioni, siamo a disposizione.
1: Allora ripetiamolo ancora una volta, come la casella, l'indirizzo:
2: ausili e tecnologie @wcg.it.
1: Bene, sarò il primo a farlo visto che
2: aspettiamo, allora
1: ausili tecnologie @wcg.it. E allora, caro Giuseppe, io ti ringrazio per la mattinata, è stato bello averti qui e parlare di queste applicazioni. Abbiamo detto Q-Record, Dusk, che si scrive Dusk con la K, e poi Audiograph.
2: Alla prossima, e vi ringrazio della pazienza che avete avuto ad ascoltarci.
1: Grazie Giuseppe, buona giornata, a presto, ciao.
2: Ciao.
3: The summer is magic. Benvenuto luglio, dai che ci siamo, col bene che ti voglio la roviniamo. Anche oggi la sigla estiva, ecco, va bene. Amici, buongiorno a tutti. Come dicevamo qualche giorno fa, quest'ora inizia già ad albeggiare, Siamo al secondo giorno di luglio, rigorosamente in onda, in diretta. Questo è il Gallo di Simone, formato Summer Live estivo, quindi tempo zero Summer Live. Grazie a Giuseppe per la linea per i prossimi 20 minuti. Tocca a me. E tante chiacchiere e tanto divertimento. E

0: non il rap. Sarà certamente una mia lacuna, ma il rap purtroppamente ha sdrumati i cugiuna.
1: Quanti orvietani all'ascolto? È proprio così, la caserma Piave, ciao ragazzi, i miei conterranei. La caserma Piave, da quando non c'è più la leva militare, è obbligatoria, perché comunque sapevi che poi una volta al mese in media c'era il giuramento, c'erano i parenti, i familiari che venivano comunque in queste terre, e Orvieto era molto popolata. Allora qualcuno da Orvieto scrive: Simone, hai perfettamente ragione, ciao conterraneo, ci conosciamo di vista. Ciao Filippo. E che ne so, va bene, tu quando io vado al lavoro tu salutami, così almeno ci, ecco, ci prendiamo un caffè, ok? Sì, assolutamente sì, molte attività commerciali ne hanno risentito, ecco, vedi, di questo stavo parlando. Purtroppo è così, però, ma poi proprio a livello comportamentale, secondo il mio punto di vista, amici della generazione Z, di cui parleremo tra poco, di voi, perché sembrerebbe che amate molto anche non ascoltare la musica, non soltanto in affitto, streaming, ma anche, appunto, sembrerebbe, secondo la ricerca, niente proprio di meno che vi piace il CD, ma anche il vinile, magari perché i vostri genitori vi hanno insegnato questa, no, questa veramente questa chicca. Nel 1908 SOS come segnale di soccorso, 118 anni fa, furono i tedeschi che nel 1905 i primi a ricorrere al segnale di soccorso SOS, che rispetto al vecchio codice risultava estremamente semplice. Oggi nel 1967 venne introdotto il CAP. Il CAP è praticamente il codice di avviamento postale, che è stato ideato per agevolare lo smaltimento della corrispondenza in virtù di un considerevole aumento del traffico postale. Ora siamo nel 1967, primo luglio, sicuramente adesso tra i vari social media e quant'altro le cartoline, quanti di voi le mandano le cartoline? Io manco mi ricordo come si affrancano le cartoline, come si scrive, cioè l'indirizzo come andava, a sinistra, a destra, vabbè, però ci sono ancora nelle cartolerie e nelle edicole, magari quelle soprattutto nelle zone balneari o comunque turistiche, esistete ancora? Battete per favore un colpo nella nostra syndication, grazie. Mentre nel 1979, che casino con sti numeri, la Sony lancia sul mercato il Walkman. Mamma mia che figata, quanto l'abbiamo usato Walkman noi boomer, eh? Perché amici della generazione Z e Millennial, le canzoni non erano in affitto come adesso negli streaming, però dovevi registrare la cassetta, perché almeno una volta nella vita la cassetta l'abbiamo registrata tutti. Jesse Mangale era, tranquilli, ditelo. Che cosa succedeva? Che ascoltavi con le cuffiette il Walkman, mamma mia che figata. Io quando frequentavo il corso per centralinisti non vedenti da Fabro Scalo a Roma, io mi sono fatto certe mangiate. Era il periodo, tra l'altro, di un pezzo musicale, ma che adesso mi sfugge il nome. Era il Guapa Loca, mamma mia che bella. Guapa Loca degli Articolo 31, era il 99-90. Guapa Loca, ecco, si chiamava così, degli Articolo 31. E mamma mia che ricordi, che meraviglia, veramente. Che va, Giuseppe. Vabbè, Giuseppe numero uno, mamma, basta che dici una parola lui subito, eh. Ragazzi, questa non ce l'ho nella mia libreria, la voglio. Sentite come faccio, senti, eh. Oh, mamma mia che figata. Era il 1999 e l'album era Perché sì. Ecco, prima di dopo di Così com'è. Sentite come faceva il ritornello, eh. Oh, distruggiamo i tappetini della radio. No, la devo mettere in libreria io questo pezzo musicale, quanti ricordi del mio corso di centralinista, veramente per persone disabili, mamma mia che bello.

Buon mese di luglio, ascoltando alcune note di Guapaloca, anzi grazie Giuseppe di Guapaloca, mi è venuto un po' al magone, perché comunque i pezzi musicali hanno il potere di riportarti indietro e di farti ritrovare anche i volti delle persone, come ad esempio il padre che non c'è più. Mamma mia, va bene, ok, andiamo avanti. Oggi facciamo gli auguri anche al Walkman, allora. Quanti usano il Walkman? Ciao Simone, io lo uso ancora, il Walkman, non me ne separo mai, ho conosciuto anche il mio compagno così, ciao Emanuele. E quindi farebbe veramente, no, qualsiasi amatore della musica il pensiero di dover portare comunque dietro quella scatoletta di plastica con l'ingranaggio, ma noi facevamo così per ascoltare la musica. Oggi nel 1977 Lee Taylor, americana di New York, è nata e nota come attrice e modella. Pamela Anderson oggi nel 1967, ma anche Diane Spencer 1961, e facciamo ovviamente gli auguri anche a Carl Lewis, che da veramente grande vollista a livello sportivo ne vale veramente, insomma, non ne valse anche i grandi, delle grandi medaglie. Amici, allora continuiamo un po' per favore a parlare di musica, che bello il Walkman, Guapaloca, baila Guapaloca. Quali erano le vostre playlist? Amici boomer e più giù di noi che abbiamo comunque vissuto il periodo del Walkman, facevate le musicassette, le compravate, vero? Le comprava tutti a comprare le musicassette, come quelli che dicono no, ma non ho mai torrentizzato, mo me lo viene a raccontare lo zio, viamelo a raccontare, va? Dicevamo che continuiamo a parlare di musica e parliamo dei CD, perché sembrerebbe che secondo questa ricerca la generazione Z si ama la musica a noleggio piuttosto che libera, perché comunque le piattaforme streaming te la fanno anche comunque ascoltare in bassa definizione e l'ascolti comunque con la pubblicità, ma il CD è un trend che riunisce veramente romanticismo e fascino dell'oggetto che appunto ricerca l'espressione dell'ascolto più autentico. Quindi, amici della generazione Z, benvenuti. Per chi è cresciuto con la musica liquida, quindi Spotify, possiede veramente il disco fisico, è diventato un atto di identità culturale. Il CD, secondo l'articolo, non è solo un supporto per l'audio, ma veri e propri oggetti d'arte e anche da collezione. Esporre in camera piuttosto che a livello fotografico per i social. C'è una riscoperta del tempo lento, perché mentre il vinile sul piatto, posizionato con la puntina, il CD nel lettore costringe ad ascoltare attivo e concentrato, un opposto allo skipper, no? Quello fisico, che ci si siede all'ascolto dell'album dall'inizio alla fine, rispettando ovviamente il concetto dell'artistico originario musicale. Effettivamente io sono di quelli che ha sempre sostenuto che per ascoltare la musica ci vuole la calma, però ormai di calma qui non... Io ad esempio ascolto la nostra emittente radio televisiva preferita piuttosto che comunque la mia musica sempre comunque liquida, l'ascolto anche quando vado a fare la camminata l'affitto, no, della musica. Però se devi ascoltare, allora il CD ti devi mettere comunque nella tua camera o comunque sia comodo, magari sul divano, perché c'è proprio il fisico. Ciao Simone, ci ricordiamo il componibile, mamma mia, quello la metà degli anni 80 andava veramente di moda. C'era la Technics, bravo Federico, è vero, la Technics come piatto del vinile non abbatteva nessuno. Tutti avevamo la Technics, assolutamente sì. Le casse della Yamaha, ciao Emanuela, assolutamente, perché con il primo stipendio, ciao Federica, mi sono comprato il mio componibile, ci ho messo un mese. Perché per tutti quelli della generazione Z, per ascoltare la musica, sì, il computer, Spotify e tutta sta roba, ma prima te lo componevi tu, Poi sono arrivati i Cubo, ma dopo. Io ce l'ho ancora a casa, della Sony tra l'altro, e poi arrivò il Cubo, ma molto dopo, che ti metteva dentro il lettore delle cassette doppie, perché tanto lo sapevi che andavi a duplicarle, non c'era niente da fare proprio così.

Nella metà degli anni 90 vai con i Cubo, quelli compatti, già si iniziava a pensare a qualcosa di molto più compatto, appunto con il Cubo. La musica l'ascoltavi, ciao Giuseppe, sì, in fumando la pipa, ascoltando i vinili di musica classica, già, mamma mia, anche mio papà li ascoltava. Quindi diciamo che, tornando al discorso dell'articolo, acquistare l'album fisico è diventato un modo principale in cui i giovani fan scelgono di supportare direttamente i propri ascolti e i propri artisti preferiti, specialmente i grandi nomi del pop. C'è Taylor Swift nell'articolo, ma non solo, che ha dimostrato veramente le classifiche di vendita dei vinili, ma anche della scena del rap. Ecco. Ma c'è anche il discorso della qualità, perché anche se forniti digitali oggi offrono altissima qualità, la generazione Z che fa sta scoprendo che il fascino delle imperfezioni dell'analogico, cioè il suono quello vinile, quel leggero il fruscio, che la dinamica e il calore del vinile, che però il digitale non ha, del suono analogico sicuramente un'esperienza sensoriale che il digitale fa fatica a replicare fedelmente sugli impianti. Ecco, dopo anni quindi di nicchia per il vinile, anche il CD sta vivendo una seconda giovinezza tra i giovani, ed è assolutamente economico per i collezionisti, compatto e offre una qualità audio digitale ma anche cristallina, senza la compressione tipica dello streaming standard. Molti ragazzi cercano vecchi lettori CD portatili, appunto come il Walkman, perché poi c'è stata l'evoluzione. Il Walkman aveva la cassettina, ma poi è arrivato anche con il CD, e arrivarono anche i CD riscrivibili, che tu alla fine ti eri stufato della compilation, allora andavi a solo a scriverla. Ecco, tanto per dire. Il terzo, questo con il a livello fisico, senza il digitale, ma serve il globale, perché lo streaming H24 consuma veramente quantità enormi di energia, sebbene appunto la produzione del CD, insomma, ecco, continui a dare del suo. C'è anche il discorso dell'essere assolutamente amanti della musica, perché chi ama la musica e l'ascolto quello puro, l'ascoltatore quello puro, e quanti ce ne sono, guardate, migliaia di messaggi, grazie ragazzi. Sì, perché chi ama la musica, voglio dire, noi tutti più o meno abbiamo la musica, però altrettanto vero che vuoi ascoltare il suono quello pulito, cioè quello caldo. Non per te non è sufficiente, amico estimatore, grazie Filomena che lo stai scrivendo, io ascolto esclusivamente ancora su CD e raramente su vinile, perché poi è anche un costo. Eh sì, perché poi da professionista che vive appunto la musica, il professionista è quello che ti dice, il professionista, ciao Simone, sono un DJ, io mixo assolutamente esclusivamente con i vinili. Adesso i ragazzi molto spesso, secondo me, preparandosi le playlist per le loro serate, non sanno manco di che stiamo parlando. Bene, a posto così.

del pensiero unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti.

LGBT e difenderemo la nostra identità. Voglio dire che non credo in uno Stato che mette il desiderio di Giorgia di fronte al diritto di un omosessuale. Uno Stato giusto si occupa del più debole, di quello che non si può difendere da solo. Uno Stato giusto si occupa del più debole.

0: Che dirvi? Ringrazio sentitamente ognuno di voi per il grande affetto che mi avete dimostrato anche stamattina. Ci risentiamo martedì, che sarà già un 7 se non vado errato. Buona giornata, tocca a Giuseppe e a tutta l'equipe. Buongiorno ancora a tutti.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera. Questa sera ad Artisti di Stefano Manenti faremo ascoltare le canzoni di Checco e i Modà. Linea al conduttore.
3: Buona serata. Ecco, volevo cominciare in un modo completamente diverso, ma ringrazio il mio regista audio, il carissimo Antonello, perché volevo subito dire in moda, però niente, non mi è stato possibile, però rifacciamo. La linea Stefano Manenti. I Modà hanno segnato in modo indelebile la scena pop rock italiana dagli anni 2000 e 2010, degli anni 2000 e 2010. Però vedete, così non è che funziona, non ha lo stesso valore. Comunque grazie di cuore, grazie per esserci. Quando ha detto Checco aspettavo Zalone, ma in realtà è il Checco Silvestre, no? Come il gatto, quindi. E al di là di tutto, veramente io devo ringraziare, oltre ad Antonello Santoni per la regia, oltre a ringraziare Danto Radio per regalarmi queste onde della rete, perché non so, non si chiamano più frequenze, chissà come si chiamano queste onde webbiane, no? Capito? Ma io devo ringraziare scusate la vecchiaia, io devo ringraziare la nostra Daniela Picchia, perché l'artefice, colei che ha scritto il programma di questa serata è proprio lei, e vi dico che ci porterà nel mondo Modà, io direi, come siamo abituati a dire, no? un repertorio di nicchia, ma mi ha ricordato un po' il repertorio quasi da indipendente. Ora, i Modà sono diventati famosi, no? Grazie a delle hit. E dietro queste hit c'è probabilmente ciò che sono realmente. Allora immaginiamo questo gruppo dove non esistono le loro hit e dove ci sono questi brani. Ascoltiamo questa puntata pensando ai Modà come un gruppo che non ha successi, ma che ha delle super meravigliose canzoni, meno conosciute ma veramente di grande rispetto. E io ringrazio Daniela per aver scelto questi meravigliosi brani. Chissà se Daniela poi vorrà intervenire, io la ringrazierò di questo. A questo punto andiamo ad ascoltare il primissimo brano.

0: State ascoltando Artiste.
1: Ti amo veramente, il brano che dà il titolo al loro album di esordio del 2004. Qui troviamo i Modà nella loro forma veramente più genuina e primordiale. La canzone è una dichiarazione d'amore diretta, quasi ingenua, se paragonata poi ai successivi successi, ma è carica di quella freschezza proprio tipica delle band emergenti. Per questo questa tracklist di Daniela mi piace. E questo brano ha un sapore veramente melodico, perfetto biglietto da visita per quello che sarebbe diventato, passatemi il termine, un po' il loro Marco se n'è andato e non ritorna più, volevo dire il marchio di fabbrica. Bellissimo questo brano, e che con i Modà veramente quello che noi conosciamo del commerciale veramente non c'entra niente. E allora a questo punto io non posso non ricordarvi una cosa molto importante: il numero di telefono 392 4597 945. Lo ripeto, 392 4597 945, per ascoltare i vostri messaggi e soprattutto per tenermi compagnia. Non abbandonatemi. Ne arriva uno.
2: Ma buonasera a tutti, carissimi amici ascoltatori. Buonasera Daniele, Antonello, Stefano. In bocca al lupo a te Stefano, complimenti a Daniela per la scelta dell'artista. I Modà sono favolosi e la mia canzone preferita dei Modà è Come un pittore, perché lui racconta a suo figlio, siccome la vita è dura e brutta, le bellezze della vita con il rosso, l'azzurro. Insomma, racconta l'emozione attraverso i colori, però facendogli vedere le bellezze della vita e non la negatività. Ciao, ciao Daiole.
1: Grazie Iolissima, sempre puntuale, sempre in prima linea. Grazie per esserci veramente di cuore. Pensa che hai raccontato di un brano che non ci sarà questa sera perché ho capito l'intenzione veramente di Daniela di creare appunto una playlist decisamente diversa, anche per ricordarci che poi alla fine questo programma non va ad omaggiare le canzoni che hanno avuto successo, perché quelle tanto ce le propinano tutte le radio, ma questo programma nasce proprio dall'idea di dire se a qualcuno è sfuggito un lato B, nel senso il lato B del 45 giri, che non vogliate pensare che sto parlando di sederi, assolutamente, ecco, quindi questa è la trasmissione giusta. E ascoltiamo il prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Tanta roba in questa Riesci a innamorarmi, sempre tratta dal primo album. Questa canzone mette in luce veramente la capacità di Checco di descrivere i dettagli della quotidianità della vita e l'impatto travolgente che una persona può avere sulla vita di un uomo. Musicalmente è una ballata pop rock classica, dominata da un crescendo che esplode, avete sentito poi nel ritornello. Ed è una caratteristica proprio a livello proprio strutturale dei brani che i Modà utilizzeranno spesso per fare in qualche modo leva sull'emotività di chi li ascolta. Ed è, secondo me, una strada molto giusta e, musicalmente parlando, molto centrale, ecco, e vincente. E Riesci a innamorarmi è un brano, anche questo, che per me era sconosciuto, e ringrazio ancora Daniela che presto avremo ai microfoni, almeno per darci un saluto. Chissà se c'è un messaggino, sentiamo, chissà.
2: Infatti io ti amo veramente, la conosco molto poco e ti confesserò, anzi vi confesserò, non pensavo che la cantassero i Modà, figuriamoci un po'. E poi è un modo per imparare tante nuove cose, tante nuove canzoni, creare una playlist diversa. Quindi viva l'idea di una playlist diversa che promuovo in pieno. Ciao ancora a tutti.
1: Assolutamente, viva l'idea di Daniela, che al momento risulta essere un'idea vincente. E vorrei ricordarvi sempre il numero di telefono 392 4597 945, lo ripeto 392 4597 945, per i vostri messaggi, non solo di saluti ma anche di confronto. E se la regia è d'accordo con me, andiamo al prossimo brano. Eccola!
3: Vai. Ciao Stefano, ciao a tutti, buonasera!
1: Ciao Daniela, grazie per questa playlist che mi hai regalato, grazie per questa puntata che mi hai scritto. Poi
3: sì, ho voluto un Modà differente, perché io penso che l'artista si deve conoscere anche attraverso canzoni che vengono meno ascoltate e meno conosciute, quindi secondo me l'artista bisogna conoscerla in tutto e per tutto.
1: E allora voglio fare un gioco di parole con te, grazie per questa modalità diversa per ascoltare un artista. Grazie veramente di cuore e niente.
3: E noi ringraziamo, te per la tua voce, per il tuo impegno, e grazie di cuore.
1: E grazie anche a te, spero che non sparirai, magari farai altre incursioni, perché siamo solo il prossimo brano è il terzo brano di 8, quindi ti voglio ancora con me, eh?
3: Vediamo gli impegni qui. Comunque cercherò di essere presente.
1: Grazie. Vai regia, terzo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ecco, allora lo dico subito, implorarmi di non ucciderti, assolutamente no, assolutamente no. Prendiamo giustamente le distanze da questa bellissima canzone, che poi le delusioni d'amore, per carità, ecco, uno gli vengono in mente le cose più folle, ma più folli, ma assolutamente non deve passare su Danto Radio, né tantomeno su Artisti di Stefano Manenti, ma su ogni trasmissione di Danto Radio, questo fatto di implorarmi di non uccidermi, assolutamente. Noi stiamo bene anche single, quindi assolutamente, anzi, noi siamo arte, siamo radio, siamo musica e noi guardiamo avanti. Il pezzo si chiama Meschina ed è bellissimo, bellissimo, un pezzo decisamente più graffiante, no? Di quel sound, diciamo, è un sound più rock rispetto ai primi due brani che abbiamo ascoltato. Emerge in questo brano il lato più tormentato e rabbioso dell'amore, no? E ci sta. Il testo, abbiamo sentito che affronta la delusione, il tradimento. Non so se avete mai sentito parlare di quando un rapporto tra una coppia diventa tossico, no? E questo diventa proprio, questo brano proprio racconta la tossicità di una relazione in cui ci si sente manipolati. E che noi vi consigliamo in qualche modo, se vivete una relazione tossica, fatevi aiutare ed uscitene assolutamente, perché l'amore non è tossicità e soprattutto l'amore non uccide e non ti uccide. Mi piace molto l'interpretazione di Checco, perché lo senti proprio molto arrabbiato, quasi un'interpretazione ruvida che si sposa secondo me perfettamente con il ritmo incalzante e incazzoso della batteria e delle chitarre elettriche. C'è un messaggino.
2: Questo è un altro brano, come anche i primi due, che non conosco, ma sento l'artista piuttosto arrabbiato in questo brano con una donna che le avrà fatto tanto male, mamma mia, non lo so neanche immaginare. Avverto un certo tradimento nei confronti di questo artista. Non so perché.
1: Beh, diciamo, sei molto lungimirante, ecco. Gliel'ha proprio detto chiaramente, addirittura te voglio ammazzare, anzi dimmi scusami, perdonami, no, ma al di là di tutto, caraiole, insomma, sì, diciamo che questo è il classico brano che non manda a dire. Quello che dico io, non c'è molto di poetico, ma c'è molto di non te le manda a dire, ecco. Però, insomma, secondo me la musica è anche questa, ma stiamo attenti a quello che scriviamo, perché poi le parole sicuramente fanno male, come fanno male anche, per carità, le situazioni che viviamo. Non dovrebbero esserci né l'una né l'altra. però questo è un brano decisamente molto importante per l'attività dei Modà. E paradossalmente, dopo Meschina, pensate che arriva subito un brano che da Meschina diventa Scusami, e quindi pace fatta. Vai, ascoltiamolo.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Brano estratto dall'album Sala d'attesa del 2008, è una traccia intima e fortemente introspettiva. Come suggerisce il titolo, è un atto di scuse, una richiesta di perdono che mette a nudo un po' la fragilità umana all'interno di un rapporto di coppia. La melodia è malinconica, sorretta inizialmente dal pianoforte per poi aprirsi nel classico dei Modà. Dimostra sicuramente una maturazione nella scrittura dei testi. Io volevo a questo punto invitare la mia regia a palesarsi in diretta. Ciao regia!
2: Buonasera a tutti e ben arrivati anche a me.
1: Ben arrivato.
2: Allora, devo dire che i Modà mi hanno sempre colpito in tutte le sue forme. Ma devo dire che la scelta di Daniela con queste canzoni poco sentite mi dà la forza di continuare a fare quello che sto facendo, fare le interviste ad artisti indipendenti ed emergenti, come hai detto all'inizio, no?
1: Sì.
2: E questa cosa, perché far conoscere soltanto le canzoni che ci propongono ogni santo giorno nelle radio? Perché non far conoscere le canzoni meno conosciute? Perché sono nate, cioè sono uscite e poi sparite. Perché non è più intenzione continuare a farle ascoltare? Non lo so.
1: Tu cosa pensi, Stefano? Allora, io penso che, essendo anch'io un artista nemmeno emergente, ancora devo emergere.
2: Indipendente.
1: Molto indipendente. E di solito quando noi incidiamo una canzone, no? Mm-hmm. Che comunque ci costa, perché poi obiettivamente non abbiamo delle... chi ci produce, certo. Raramente succede, quindi dobbiamo mettere dei soldi. Cosa portiamo ad incidere? Il brano che secondo noi è il migliore.
2: Certo.
1: Infatti io dico sempre che un domani, se la discografia volesse quella importante, volesse mm-hmm. conoscermi, io proporrei, che ne so, un album con 10 canzoni, ma sarebbero tutti 10 singoli.
2: Certo.
1: Sarebbe un greatest hits quando poi in realtà non ce l'hai, perché è il primo disco,
2: bravo,
1: no?
2: Bravo.
1: Ecco, quindi uscirebbero i 10 migliori brani. Ma i 10 migliori brani nascono anche scrivendo delle cose minori. Ecco, meno importanti, quello che uno direbbe, no? Delle cavolate, perché anche lo scrivere significa scrivere a volte delle sciocchezze, ma che nel gergo discografico sarebbe il riempidisco, no? Mm-hmm. Ecco, perché in un disco una casa discografica ti direbbe: guarda, fai 10 canzoni, fanne 3 belle e poi 7 inutili, giusto per riempire un disco. Ecco, invece secondo me ormai dobbiamo puntare ad una qualità completamente diversa, e i Modà, grazie alla playlist di Daniela, ci stanno dando l'opportunità di capire che poi alla fine su 10 brani tutti potrebbero essere 10 singoli, perché io fino adesso non ho trovato una canzone sbagliata, le ho trovate tutte meravigliose.
2: Abbiamo un messaggino, caro Stefano.
1: Ma dai,
2: vediamo un po' chi ce lo manda. Vediamo.
3: Buonasera anche a te, Anto. Buona cena, buon tutto.
2: No, aspetta che forse abbiamo sbagliato il messaggino.
1: Vabbè.
2: Era Donatella che ci augurava la buona cena a noi.
1: Beh, ci sta, eh? Ci
2: certo. Sta, siamo allora. è vero. No, pensavo fosse un messaggio rivolto a alla come si chiama, la diretta.
1: Vabbè, ma non c'è nulla di problematico, anzi ti invito a farci ascoltare il brano successivo, che è una reinterpretazione di un brano che Checco, il cantante dei Modà,
2: sì, ha regalato
1: ad Alessandra Amoroso nel 2010.
2: Sentiamo.

0: State ascoltando Artisti.
1: I love you, I love you, I love you, caro.
2: Che bella versione, eh?
1: Mamma bella mia, versione. Mamma mia, veramente bella. Sì, sì, sì, sì. Devo dire la verità. L'amoroso ha la sua versione, ma in moda. Essendo la propria, essendo la sua, l'ha fatta alla maniera di Modà.
2: Allora io devo dirlo,
1: sì, dillo.
2: Provo un grande rispetto per l'amoroso, non rientra tra le mie cantanti preferite,
1: okay,
2: lo devo dire, però un grandissimo rispetto perché dimostra di essere una bravissima interprete, e quindi il brano Urlo e non mi senti, fatalità, visto che lei urla tantissimo quando canta, no, non voleva essere
1: no,
2: una
1: sì,
2: battuta,
1: sì, certo. No, ho capito, sì, sì. No, è vero, lei c'ha
2: secondo me
1: estensioni.
2: Lei ha queste estensioni enormi,
1: sì,
2: enormi, però ti fa capire, pensiamo a noi, no? Mm. Allora, a volte noi urliamo con una compagna,
1: sì,
2: o un compagno, no? L'urlo è un modo, non è l'aggressività, è dire caspita, ti sto parlando.
1: Attenzione, per attirare l'attenzione, forse.
2: No. Quando tu urli,
1: sì,
2: con Daniela, ad esempio, oh, magari non ti succederà mai.
1: No, perché niente.
2: Però se tu urli è perché probabilmente in quel momento non ti senti capito. Allora il fatto
1: sì,
2: di urlare,
1: sì, sì,
2: diventa,
1: sì,
2: un modo per dire porcaccia la miseria, no? Ma io ti sto dicendo una cosa. Se te la urlo,
1: mi vuoi ascoltare?
2: Perché, è così. È come quando fai lo fai con Balù o lo fai con un figlio.
1: Certo.
2: Perché urlare è un rafforzativo di noi stessi e è un modo anche per dire, cioè, mi vuoi ascoltare? Non mi stai capendo. E allora urlo. Ed è sicuramente un modo decisamente sbagliato,
1: vero.
2: Però voglio dire, ora qui non è che dobbiamo fare le lezioni di pedagogia, insomma, noi urliamo quando gli altri non ci ascoltano,
1: vero,
2: o quando non ci capiscono,
1: vero.
2: Allora, la versione dell'amoroso io la trovo stupenda,
1: okay.
2: Questa è una versione decisamente più soft, dove il pezzo sicuramente è super potente, proprio è un vero e proprio inno alla frustrazione di non riuscire a comunicare, no, con chi ci ama. Questo urlare e non urlare di Checco, secondo me, fa capire che poi la qualità della comunicazione.
1: Però
2: non serve urlare,
1: no,
2: assolutamente.
1: Messaggini.
3: In effetti questo brano io lo interpreto anche in un'altra maniera, il perdono in primis verso se stessi, oltre che in una coppia, no? E poi si avverte l'intimità di questo brano, che è molto introspettivo. Un'altra cosa, viva la schiettezza, è bello non mandarle a dire le cose e dirsele belle in faccia, ah, così ti liberi di tutto, vai. A volte dalle cavolate, io ora non sono scrittrice, non sono artista, ma io credo che a volte dalle cavolate possono nascere delle belle cose. possono sembrare niente, ma se ascoltate attentamente sono vere e profonde, credo io. Qualche volta l'interpretazione di questo brano da parte di Modà l'ho ascoltata e devo dire è un'interpretazione favolosa, per non dire da urlo. Questo è quanto.
1: Ok, eccoci qua.
2: Beh, tutto quello che dice Iole è assolutamente veritiero, visto che da quello che ho capito, insomma, si è riferita non solo all'ultimo brano,
1: sì,
2: anche a quello, a quelli precedenti. Assolutamente, io sono d'accordo, assolutamente con lei. E io a questo punto direi, visto che il tempo passa,
1: ma c'è un maestro qua, c'è un maestro qua che è incombe per essere ascoltato, eh?
4: Buonasera a tutti gli amici di Danto Radio. Oggi è la volta dei Modà, una band che io apprezzo molto, ma dei Modà sono particolarmente legato ad una canzone. Ecco, se io dovessi fare una ipotetica top 50 di tutti i generi, quindi non solo pop, non solo cantautorato, ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore. È una canzone vecchia che ascoltavo ripetutamente quando uscì e ancora oggi mi piace ogni tanto andarla a riascoltare. Nuvole di rock. Un saluto a tutti i Danto Radiolini da Amedeo. Ciao ciao.
1: In effetti è vero, Nuvole di rock è poco ascoltata, però non so se tu, Stefano, la conosci.
2: Ma anche no, quindi anche Knock, che fa rima con rock.
1: Dai, proseguiamo e poi ascoltiamo altri messaggi.
2: Guarda, sì, proseguiamo e te lo dico da timida. Pazza.

0: comune. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
3: State ascoltando Artisti di Stefano Manenti. Linea al conduttore.
4: C'è pure l'ego, quindi. Torniamo alle atmosfere romantiche ed evocative. Demodà, sì, timida. Gioca sulle sfumature, celebrando la bellezza della riservatezza e della vulnerabilità in amore.
3: Vero.
4: E se d'accordo con me è una canzone molto dolce che rallenta un po' i ritmi serrati del rock per dare spazio a un'atmosfera più sognante, ecco, che è quella dei Modà. Checco canta con una delicatezza diversa dal solito, dimostrando ottima versatilità, e sicuramente nella nostra versatilità, che tra l'altro abbiamo sforato i tempi come al solito, abbiamo un messaggino, vero regia?
3: Sì, ecco qua.
5: Buonasera caro Stefano, caro Anto, caro Dani, tutti in ascolto. Che bello i Modà, mi piacciono tantissimo, ma sono tornata un po' tardino e finché fai doccia metti a posto qua e là dalla piscina e allora passa il tempo. Vi mando un caro saluto dal Brennero e un abbraccione a tutti. Ciao ciao.
3: Eccola qua.
4: Grazie Donatella, grazie, ma non ti devi giustificare, perché comunque costo caldo. Pensa un po', se tu dal Brennero vai in piscina, da quello che mi racconta la nostra amica Valentina di Bolzano, avrai sui 35-38 gradi.
3: Sì.
4: Stai tranquilla, quindi.
3: Altro messaggino.
4: Grazie per il tuo messaggio. Sì, grazie. Ascoltiamo.
6: Infatti, timida è anche molto rilassante come canzone. Io mentre l'ascoltavo mi rilassavo, pensate voi.
3: Ecco.
4: Meno male. Visto che noi siamo abituati a una Iole che va a 3000 all'ora, quindi meno male, siamo felici.

0: e pensa un po'
1: la tua bellezza,
0: Stefano. Ce n'è un altro messaggio.
1: No, la tua bellezza, Stefano. La tua bellezza è
0: improbabile, diciamo, è la sua bellezza riferita a Iole. Ascoltiamola.
1: Dai!

0: Muchas gracias.
1: State ascoltando Artiste.
2: Eccoci caro Stefano.
3: Che bello questo brano, che è una celebrazione, quasi una venerazione della figura femminile della sua grazia. Musicalmente è un brano ricchissimo, con un'ottica proprio che va a pensare alla figura femminile. Bellissima la sezione d'archi che si intreccia alle chitarre elettriche. Bellissimo, un sound orchestrale potente che proprio da stadi, ecco, proprio da stadi. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata.
2: Abbiamo un messaggino, artisti. Stefano.
3: Ah, abbiamo il messaggino.
2: Sentiamo un po', forse. Allora, andiamo qua, eccolo qua.
4: Ciao Antonello. Ciao Stefano, un saluto da me, da Lorenzo. Aspettavamo proprio questa canzone, urlo e non mi senti. Quante volte urlo e la gente non mi sente. Ciao e complimenti per la scelta degli artisti.
3: Grazie Emma, grazie veramente di questo messaggio, che mi porta un pochino a pensare che tante volte noi urliamo e non ci sentono, ma quante volte gli altri urlano e noi non riusciamo a sentirli. Quindi è sicuramente un problema nostro in generale, quindi dobbiamo fare tesoro sicuramente delle volte che non veniamo ascoltati, perché probabilmente spesso non ascoltiamo gli altri. Grazie per questo spunto di riflessione, un saluto grande e immenso a te, a Lorenzo, perché ascoltate questa mia trasmissione. Allora, cara regia, caro Antonello,
2: dimmi Stefano.
3: Grazie
2: a te
3: ancora una volta per essere stato al mio fianco.
2: Ma ben volentieri, come sempre.
3: Beh, insomma, non è che è scontato, quindi
2: è scontatissimo invece, per me è un piacere, certo.
3: Non diamo per scontato niente in questa vita. Grazie a Daniela, non so, riusciamo.
2: No,
3: a
2: non c'è.
3: Non c'è.
2: In questo momento
3: Daniela non c'è.
2: Non c'è.
3: Grazie veramente per in qualche modo aver scritto la pagina di questa puntata, e soprattutto per i brani che hanno in qualche modo ci hanno dato una nuova prospettiva su sui moda e naturalmente sulla cultura musicale italiana. E io vi ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltato, e vi do appuntamento alla prossima domenica, ricordandovi e ricordandoci, caro Antonello, che noi amiamo la radio,
2: noi ascoltiamo tanto radio,
3: evviva!

0: 좋죠.
1: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
4: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320-1978-490, 320-1978-490.

Sono Noemi da Firenze e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, che è un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Tiziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Strap, una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Siamo d'Andrea.
1: Morning Show.
2: Devo essere sincero, si sta un po' meglio stamattina, almeno da queste parti, perché i temporali, la pioggia battente, il vento hanno abbassato la colonnina del mercurio come si sperava, e quindi oggi insomma piano piano si comincia a respirare. Non so voi da dove ci seguite. Beh, sappiamo da dove ci seguite perché abbiamo le nostre radio collegate anche quest'oggi, che salutiamo subito. E allora un ben ritrovati gli ascoltatori di Diffusione Europea, di Radioattività, di Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Grazie a Andrea in vostra compagnia. Abbiamo l'obbligo di ricordare che oggi è giovedì, siamo arrivati già a giovedì, incredibile come è passato velocemente questo tempo, giovedì 2 luglio. È il 183esimo giorno dell'anno, siamo nella 27esima settimana, la Chiesa ricorda Sant'Ottone di Bamberga e San Bernardino Realino. Il sole è sorto alle 5.41, un minutino in ritardo rispetto a ieri, e tramonto un minutino prima, alle 20.48. Questo vuol dire che piano piano si stanno invertendo i trend anche da questo punto di vista. La luna è calante ed è illuminata al 96.6%. Il proverbio del giorno non lo conoscevo, devo essere sincero, e allora andiamo a citarlo. 14 mestieri, 15 infortuni. Giuro, è la prima volta che lo sento. Voler fare, diciamo, troppe cose espone al rischio di non fare bene niente, come appunto il prodursi in 14 mestieri riportando un numero di danni superiore alle attività intraprese. A questo proposito si dice anche: sappi che val più l'essere in un mestier valente che del saper molteplice aver in mente, medesimo concetto espresso dal proverbio una è buona, ovvero che saper fare bene qualcosa è decisamente meglio del volerne fare molte e nessuna bene. Questa è la cosa più importante e significativa. Vedo che è già partito il primo brano di oggi, mi fa piacere, grazie. E allora partiamo con un pezzettino nuovo, insomma, del 1977, così giusto per capirsi, insomma. Qualcuno di voi ricorderà Baciotti? I più giovani impossibile che se lo ricordino, per noi comunque era un mito all'epoca. Questo è Black Jack, buongiorno, Morning Show.

0: Sono le 7:16.
1: Capito? Allora andiamo veloci con la prima parte della storia di questo 2 di luglio. Torniamo al 2 luglio 1798. Le truppe francesi di Napoleone conquistano Alessandria d'Egitto. 1849, in questo giorno nella Roma appena caduta in mano francese, Giuseppe Garibaldi, radunati legionari in piazza San Pietro, dice: la fortuna che oggi ci tradisce arriderà domani. Chi vuol continuare la guerra contro lo straniero venga con me. Non offro né paga, né quartiere, né provvigioni, non ho zimolli, offro fame, sete, marce forzate, battaglie e morte. Acqua e pane quando se ne avrà. Ah, le idee chiare. 1897, Guglielmo Marconi ottiene dall'ufficio brevetti di Londra la conferma del brevetto per l'invenzione della radio. 1939, con il numero 19 degli albi dell'audacia, dovuto al personaggio a fumetti Ciclone, l'uomo d'acciaio. La storia ricalca per molti aspetti quella di Superman, al punto che l'apparizione di Ciclone sarà considerata il debutto italiano del supereroe statunitense. 1947, un oggetto cade dal cielo nel New Mexico. Secondo alcuni testimoni oculari, l'oggetto luminoso e di forma discoidale, già avvistato in mattinata nella città di Roswell, è un'astronave aliena, mentre per le forze armate americane si trattava di un semplice pallone sonda meteorologico. 1947, la commessa di una pasticceria di Milano, la nuova Miss Italia eletta Stresa sul Lago Maggiore durante la seconda edizione del concorso che premia la bellezza femminile italiana, e la 17enne Lucia Borloni, poi nota come Lucia Bosè. 1957, a 20 anni dal 500 detta Topolino, con una festosa cerimonia allo Sporting Club di Torino, dopo l'anteprima del giorno prima, appunto al Viminale, la Fiat presenta anche al pubblico la nuova 500, automobile moderna, economica e di minor prezzo. 1961, lo scrittore Ernest Hemingway si suicida nella sua casa di Ketchum nello stato americano dell'Idaho. Hemingway, che si è tolto la vita sparandosi con il fucile, era stato dimesso alcuni giorni prima dopo un ricovero per depressione e ansietà. 1973, alcuni detenuti salgono per protesta sui tetti di molte carceri italiane, contestano il sistema carcerario e ne chiedono la riforma. 1978, anche i partiti di sinistra convergono sulla candidatura di Sandro Pertini alla carica di Presidente della Repubblica, dopo che altre due votazioni si erano concluse in un nulla di fatto. 1979, la Corte d'Assise di Brescia emette la sentenza per la strage di Piazza della Loggia, in cui sono morte 8 persone e 100 sono rimaste ferite. Dopo 126 ore di Camera di Consiglio, ergastolo ad Ermanno Buzzi, 10 anni e mezzo ad Angelino Papa e numerose assoluzioni. Torniamo alla musica, poi la seconda parte della storia di questo 2 di luglio.

al 2 luglio del 1984 viene pubblicato l'album Victory dei Jacksons. La Epic Records ne stampa subito 2 milioni di copie, perché vi partecipa anche Michael Jackson, che con Thriller ha appena battuto ogni precedente record di vendite. Nello stesso anno il vino Chianti ottiene la certificazione DOC G, denominazione di origine controllata e garantita. Rosso è di produzione toscana, da vitigni nelle province di Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, Pistoia e Prato, prevede una gradazione minima di 11,5 gradi. 1985, la General Motors annuncia che installerà sistemi di navigazione e mappe elettroniche sui modelli di fascia alta della propria produzione di autovetture. Nel 1987 l'attrice di film per adulti Ilona Staller, neoeletta al Parlamento nelle liste del Partito Radicale, partecipa alla sua prima seduta alla Camera dei Deputati. Ed ancora nello stesso anno, con la nascita della decima legislatura della Repubblica Italiana, Nilde Iotti viene riconfermata Presidente della Camera dei Deputati, carica che ricopre dal 1979, quando fu la prima donna italiana designata al ruolo. Nello stesso giorno Giovanni Spadolini viene eletto alla presidenza del Senato. 1990, tragedia alla Mecca in Arabia Saudita per l'ultimo giorno del Hajj. 1426 pellegrini muoiono calpestati dalla folla in un tunnel pedonale. Alcuni di essi sono caduti per malori dovuti al caldo, mentre altri avventori continuavano a spingere per passare. 1991, Axl Rose dei Guns N' Roses sottrae la videocamera ad uno spettatore che gli stava riprendendo illegalmente durante un concerto. 1994, con Sita Martinez vince il titolo femminile di tennis a Wimbledon battendo Martina Navratilova. 1999, a Long Island, nello stato americano di New York, per un attacco cardiaco scompare all'età di 78 anni lo scrittore Mario Puzo, autore del libro Il Padrino. Aveva vinto 2 premi Oscar grazie alle trasposizioni cinematografiche della sua opera. Nel 2000, alla fine degli europei di calcio giocata a Rotterdam, la Francia batte l'Italia per 2-1 con un golden goal di Trezeguet, conquistando il titolo del torneo. Nel 2002 lo statunitense Steve Fossett è il primo uomo a compiere il giro del mondo in mongolfiera in solitaria e senza scalo. Nel 2003 per prima la riunione europea del semestre italiano di presidenza. Il rappresentante dei deputati tedeschi Martin Schulz contesta Silvio Berlusconi su conflitto di interessi e procura europea. Il neo presidente gli risponde: in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. Lei sarebbe perfetto. Nel 2005 a Roma, Londra, Berlino, Tokyo, Filadelfia, Johannesburg, Parigi e Mosca si tengono gli 8 concerti del Live 8 organizzati da Bob Geldof per sensibilizzare la riunione del G8 sui problemi dell'Africa. Nel 2008, dopo 6 anni di prigionia, viene liberata la politica e militante per i diritti umani Ingrid Betancourt, rapita dalle FARC, le forze armate rivoluzionarie colombiane, nel febbraio del 2002. Nel 2011 è la presenza delle teste coronate di tutta Europa e di numerosi personaggi dello spettacolo, della politica e della cultura mondiale. Il principe Alberto II di Monaco sposa con rito religioso Charlene Whitstock a Monte Carlo. Il rito civile si è tenuto il giorno prima. Ed è tutto per la storia di questo 2 di luglio. Ovviamente noi abbiamo ancora tante cose da seguire e da gustare nel corso di questo nostro morning show, come ad esempio tornare alla buona musica.

Se oggi è il vostro compleanno, vi giungano i nostri auguri, cari ascoltatrici e cari ascoltatori del Morning Show. Auguri, auguri, auguri per questo 2 di luglio. E allora ricordiamo che oggi sono nati anche Christoph Willibald Gluck, compositore, Henry Seeley, inventore del ferro da stiro elettrico. Poi Hermann Hesse, scrittore, premio Nobel per la letteratura nel 1946. Jean-René Lacoste, tennista e patron dell'abbigliamento Lacoste. Mario Castellani, attore. Pierre Cardin, imprenditore e stilista. Imelda Marcos, politico e moglie del presidente filippino Ferdinando Marcos. Carlos Menem, presidente dell'Argentina dal 1989 al 1999. Cesare Cadeo, giornalista e conduttore TV. Benedetto Casillo, attore. Lo ricordiamo in Così parlò Bellavista e Si accettano miracoli. Fabio Frizzi, compositore. Ed ancora Michele Santoro, giornalista e conduttore TV. Giuseppe Piccioni, regista. Jerry Hall, modella e attrice. Enrico Chicco Santulli, compositore, con il gruppo italiano, vi ricordate, Tropicana. Alba Parietti, conduttrice TV. Giuseppe De Donno, lo ricordiamo assolutamente, medico pneumologo. Michelle Branch, cantante. E poi Ashley Tisdale, attrice e cantante. Auguri, auguri, auguri. Sono già le 7:31, continuiamo veloci il Morning Show.

0: le 7 e 32 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione altre file, sempre per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Un chilometro di coda sulla 13 Bologna-Padova per un mezzo in panne tra il bivio con la 4 e Padova zona industriale verso Bologna. Intenso e rallentato il traffico sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Firenze-Roma in direzione Firenze. Allerta medio gialla e arancione oggi sulla nostra penisola per pioggia.

0: periodo temporale intensi con rischio grandinate e vento forte. L'allerta arancione interessa l'Emilia Romagna e il Veneto, mentre quella gialla 15 regioni del centro-sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Sento le note dell'oroscopo, arriva l'oroscopo segno per segno per questo giovedì 2 luglio 2026. In questo giovedì la luna continua il suo affascinante viaggio nelle acque profonde e creative del segno dei pesci, connettendosi in modo armonico con Urano. È una configurazione astrale che esalta l'immaginazione, l'empatia e l'intuito puro. Una giornata semplicemente perfetta per chi lavora con l'arte, la musica e la voce. La comunicazione oggi perde la sua rigidità logica per diventare fluida, emozionante, capace di arrivare dritta al cuore di chi ascolta. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, iniziamo come al solito dall'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna transita nel vostro dodicesimo campo, il settore dell'inconscio e della riflessione. È un giovedì che vi chiede di non forzare la mano e di abbassare leggermente i ritmi. Ottima giornata per il lavoro dietro le quinte, per perfezionare le scalette musicali in solitudine o per fare ordine nello studio senza le distrazioni del mondo esterno. Toro, un giovedì estremamente

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Ambiziose. Leone, la giornata vi invita a fare il punto della situazione sulle questioni pratiche, economiche e burocratiche che avete lasciato in sospeso fino a giugno. L'energia di Marte vi sostiene, ma la Luna vi suggerisce di agire con strategia e senza fretta. È il momento giusto per riordinare l'amministrazione e pianificare gli investimenti per la vostra attività. Vergine, la Luna si trova in esatta opposizione al vostro segno, accendendo i riflettori sulle collaborazioni strette e sui contratti. Oggi il vostro leggendario perfezionismo potrebbe scontrarsi con la confusione altrui. Il consiglio delle stelle di essere diplomatici, evitate le critiche puntigliose, cercate un compromesso intelligente. Un sorriso risolverà ogni tensione. Allora, che ne dite? Un po' di musica? Sì, dai, poi la seconda parte del nostro oroscopo di oggi.

Si sta facendo tardi, allora andiamo subito con gli altri sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo 2 luglio 2026. Ripartiamo dalla Bilancia. Amici della Bilancia, un giovedì ideale per rimettere in asse la vostra routine lavorativa e dedicarvi al benessere personale. L'energia della Luna in Pesci stimola il vostro sesto senso nella gestione dei dettagli. È la giornata perfetta per riorganizzarvi, per fare manutenzione e ottimizzare i flussi di lavoro in vista del fine settimana. Scorpione, giornata da incorniciare, dominata da una creatività assolutamente

esplosiva, il trigono d'acqua tra la luna e il sole esalta il vostro fascino misterioso e la capacità di comunicare emozioni profonde. La vostra voce oggi ha una qualità ipnotica, usatela per catturare l'attenzione, per lanciare un progetto a cui tenete moltissimo. Sagittario, la luna in quadratura nel settore domestico e delle radici vi porta a desiderare un ritmo più intimo e protetto. Potreste sentirvi un po' nostalgici o semplicemente stanchi della vostra solita routine frenetica. Assecondate questo bisogno, lavorate dalla vostra comfort zone, evitate gli appuntamenti mondani, superflui e godetevi una serata di totale relax. Capricorno, il transito lunare nel vostro terzo campo, quello dei contatti, rende la vostra mente lucida, veloce e ricettiva. È un giovedì eccellente per la scrittura di testi incisivi, per le pubbliche relazioni, per stringere nuovi accordi commerciali. Le vostre parole sono calibrate alla perfezione, arriveranno dritte al punto con eleganza. Ma non finisce qui ovviamente, perché abbiamo ancora qualcosina da aggiungere per quanto riguarda il nostro oroscopo odierno, perché mancano ancora due segni zodiacali. Acquario, dopo l'intensità emotiva dei giorni scorsi, questo giovedì vi riporta con i piedi ben piantati per terra. La luna si concentra sul vostro settore delle risorse materiali. Un'ottima giornata per valutare l'acquisto di nuovi software, per fare un upgrade tecnico o per chiedere il giusto compenso per una collaborazione professionale. Pesci, ancora per oggi siete il re indiscusso dello zodiaco. Con la luna che brilla nel vostro segno, il vostro intuito rasenta la chiaroveggenza. Siete perfettamente sintonizzati sulle frequenze di chi sta intorno, empatico, brillante e ispirato. Non trattenete le vostre idee, tutto ciò che proponete o trasmettete oggi ha il tocco magico del successo. Bene, è tutto per quanto riguarda anche l'oroscopo di questo giovedì 2 luglio 2026.

dei giornali, delle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. I Lefebvriani e la sfida al Papa, ordinati i vescovi, ora è scisma. Lo strappo, ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, perché scatta la comunica. I guadagni record di Trump, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi tycoon, c'è chi gestisce i miei soldi. Fiamme, fuga dai balconi, il dramma d'Anvers, almeno 5 le vittime. La Repubblica, criptovalute, gli affari record di Trump, il presidente incassa in un anno più di un miliardo di dollari. Ucraina verso il voto in autunno, sfida a Zelensky. Lo scisma dei Lefebvriani, Parolin, dolore e sanzioni. Icone consacrati, 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra. Legge elettorale, altro rinvio, lite nel governo sulle preferenze. La Stampa di Torino, difesa fondi dell'Unione Europea solo nel 2027, intervista a Crosetto, rinvio SAFE rispetto alle scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono. I voli dalle basi statunitensi nella media con Conte sono stati di più. In Libano nuova missione come a Kabul. Ed ancora la crisi dei consumi, si salva solo il Barolo, le langhe tagliano il vino. Il Fatto Quotidiano, Renzi gli spot a sua insaputa e zero trasparenza sui redditi. Avevano scherzato, il governo diceva 200, ma sono più di 500. Crosetto ora dà ragione a Rutte, 518 i voli statunitensi. Basi in Italia, complicità nella guerra, Meloni e la NATO, 5% in armi, confermato. Il Resto del Carlino, Italia, Egitto, nuove tensioni, Tajani, graziate, Nessi, guerra. La donna si batte per la figlia, prelevata di notte dalla polizia, è portata in caserma al Cairo, liberata dopo ore su pressione di Roma. Ho paura, sanno dove vivo, può arrivare il mio ex. Scisma degli ultratradizionalisti, i Lefebvriani ordinano i vescovi. Andiamo con il Messaggero. L'eroe di Kranz per i giudici svizzeri non è una vittima. L'italiano salvò 15 giovani e rimase ustionato. Sfida al Papa e scisma. I tradizionalisti ignorano l'ultimo appello di Leone all'unità. Pronti a pagare qualunque prezzo, la cerimonia in Svizzera in diretta social. Per la comunità anticoncilio arriva la scomunica. I super guadagni di Trump grazie alle criptovalute, oltre un miliardo in un anno. La Verità, caso mascherine, Nordio intervenga sulla procura di Roma. La destra sul colle cambia tutto, la prospettiva atterrisce, la sinistra Renzi in testa. Senza comunisti o catto comunisti al Quirinale ci saremmo risparmiati ribaltoni, ammucchiate, guerre, invasioni di immigrati, Green Pass e DPCM, mentre magistratura e Unione Europea non avrebbero un potere immenso. Ruggero, ho ucciso 2 banditi per difendermi, ma rischio 14 anni di galera per un video montato ad arte dall'accusa. 20 governi contro i giudici pro migranti, Roma e Copenaghen sono intervenuti sulla CEDU, adesso tocca Commissione, Unione Europea e Consiglio Europeo.

un impegno effettivo per aumentare i rimpatri e salvaguardare la coesione delle nostre società. Il giornale scisma Lefebvriano, la sfida al Papa dei Vescovi e ribelli. L'appello del pontefice cade nel vuoto, pronti a qualsiasi prezzo. Leone XIV come Wojtyla, ora la scomunica è inevitabile. Le truffe di ONG e CAF, ricatti ai migranti, pagano un party nelle intercettazioni, la gestione del tarifario, tratte da 6.000 euro. Ed ancora lo scienziato Marco Butto, la mia vita a meno 80 gradi nell'estate più torrida. Andiamo con il Tempo, quotidiano indipendente. Come faceva Conte a non sapere? Tutto passava da lui, dai superpoteri emergenziali fino all'intelligence, passando per il baraccone commissariale. Ora Conte vorrebbe passare come uno che non si occupava di forniture? Lui e i suoi cari hanno sostenuto per anni che Berlusconi non poteva non sapere, ma adesso vogliono farci bere la favoletta di un Conte ignaro di tutto. La tratta dei migranti, l'ONG recupera i clandestini e fa scappare gli scafisti. Andiamo con altri giornali, abbiamo Libero, Ursula che tassa, von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella dell'Unione Europea da 3 euro sui pacchi dalla Cina, agli italiani costerà 600 milioni, in pratica un autodazio. Aiuto, tornano i girotondi dei bimbi bamba. Ufficiale e scisma tutto sui Lefebvriani, dove sono in Italia. La follia della Salis, è meglio crescere in famiglie di sinistra. Conte nuove accuse, Movimento 5 Stelle mette alla gogna i giornalisti sgraditi. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Bending Spoons vola al debutto, più 38%, gas statunitense Vitale in Italia copre il 62% dell'import di GNL. Il piano casa e legge, il cantiere parte dagli immobili pubblici. Giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Sinner, so cosa è successo a Parigi, quel malore può ricapitare, batte Borges a Wimbledon ma ci tiene in ansia. Malagò al lavoro per l'Italia che verrà, il piano per Conte, la Serie A contribuirà all'ingaggio del nuovo CT, prima tocca a Maldini, risposta entro 2 giorni. Doppietta Kane, Inghilterra salva, ribaltone Belgio con Super Lukaku, Juve dopo Ekator c'è Muharemovic, liberali al Como. Andiamo con il Corriere dello Sport, modello Como, il tecnico spagnolo si prende la scena anche sul mercato dopo la Champions, soffiata la Juve a Cardinale, tutti da Fabregas, ha strappato Paz all'Inter e ora sfila liberali al Milan. Kane salva l'Inghilterra, Malagò tra Vivai, Stadi e Maldini, sì, ne ero capito cosa è successo a Parigi. Andiamo con Tutto Sport, 116 milioni Tonali va da De Zerbi, anche liberali sceglie Cesc, Milan beffato, Di Gregorio Buffera Juve, l'agente del portiere stronca la società, 130 milioni buttati per attaccanti impresentabili e noi abbiamo 3 anni di contratto, l'attacco diretto a Como Lima, la grana è per Carnevali. Sinner che ansia, vince però il crollo di Parigi potrebbe ricapitare. Ancora calcio, Kane leone d'Inghilterra, urlo Belgio, al 125esimo il Senegal si butta via. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano, ma ritorneranno ovviamente insieme a noi anche nella giornata di domani alle 7.09 puntuali. Vi aspettiamo come al solito. Un pizzico di musica per arrivare alle ore 8. Questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Radio Tigullio Web presenta.
1: Giovedì, siamo già arrivati alla metà della settimana, giovedì d'estate, eccoci qua, io sono Maurizio Rossi, ben ritrovati, è l'appuntamento con la tecnologia che anche oggi cercheremo di portarvi con tante novità, e ce ne sono, quindi vale la pena come sempre seguire il nostro appuntamento, anche perché fra una news e l'altra avremo tanta buona musica da ascoltare, state con noi!

0: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Quest'oggi, amici, volevo parlarvi di intelligenza artificiale, perché insomma ne stanno succedendo delle belle a quanto pare, e soprattutto il governo americano, che avrebbe revocato il ban imposto circa 2 settimane fa al modello Mythos 5 di Anthropic, che comunque, attenzione, sì, sembra sia tornato accessibile però a circa 100 istituzioni negli Stati Uniti, ed è una cosa incredibile, veramente ve lo posso assicurare io che l'ho visto. E poi attenzione, perché OpenAI è stato imposto un rilascio limitato di GPT 5.6. nel frattempo però la Cina ha ridotto il gap con un modello che è il GLM 5.2 di ZA. Donald Trump avrebbe firmato questo ordine esecutivo che prevede un controllo preliminare volontario dei nuovi modelli prima del rilascio pubblico. Lo scopo è quello di verificare, ecco, se sono state implementate delle protezioni sufficienti per impedire in particolare l'uso durante gli attacchi informatici. Questo controllo comunque è stato applicato, dicevo, con GPT 5.6, mentre per Cloud Mythos 5 e Fable 5 è stato imposto un divieto di accesso delle persone, aziende, organizzazioni non statunitensi per motivi di sicurezza nazionale. Ecco, un'azienda straniera avrebbe comunque aggirato le protezioni ed usato Cloud Fable 5 per scoprire le vulnerabilità software che potrebbero essere sfruttate per attacchi contro i sistemi americani. E veramente questo, amici, è una cosa, dicevo, incredibile. Lasciatemelo dire quello che hanno combinato con Anthropic.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Andiamo ancora avanti, amici, perché la notizia è di cronaca. Insomma, con i mondiali di calcio c'è chi, come si dice, vedeva le partite a scrocco. È facile dirla così. E insomma, i mondiali che sono entrati nella fase più calda, insomma, sempre più tifosi appassionati si sono rivolti allo streaming illegale per guardare le partite in diretta sui loro dispositivi. E questo ne è consapevole il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che si è subito mosso per diciamo tempi abbastanza brevi, coordinando un'operazione antipirateria che avrebbe portato alla chiusura, pensate un po', di 400 domini che erano accessibili, questi anche a livello globale. Insomma, quando poi partono queste cose, sapete voi che si estendono. Nel comunicato l'ente federale sottolinea che collegarsi a questi siti per vedere i match, ecco, non solo alimenta economicamente un network basato sull'illecito, che è fondato sulla violazione della proprietà intellettuale, ma porta con sé anche potenziali rischi per la sicurezza, perché ci si può infatti imbattere in pagine o anche in applicazioni che, insomma, ingannano il visitatore, lo spingono ad eseguire dei download malevoli o addirittura a cedere delle informazioni piuttosto riservate.
2: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: E andiamo ancora avanti, amici. In Australia, insomma, ci sono andati giù, come si dice, di brutto per quanto riguarda i social media che vengono usati dai giovani con età inferiore ai 16 anni. Sì, sembra che continuino ad accedere ai social media. Il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato che la sanzione per la violazione della legge sarà ancora raddoppiata in quanto le piattaforme non avrebbero implementato delle protezioni adeguate. Il garante della privacy, comunque, attenzione, perché già sta avviando delle indagini. La legge, che è denominata Social Media Minimum Age, è in vigore dallo scorso 10 dicembre 2025 e vieta di fatto ai minori di 16 anni l'accesso a Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitter, Threads. Poi attenzione, c'è anche YouTube, Twitch, Kick, insomma le piattaforme devono quindi verificare l'età prima dell'iscrizione. Il primo ministro australiano ha comunque dichiarato che sono stati rimossi e disattivati o limitati oltre 5 milioni di account. In caso di violazione della legge sono previste anche delle sanzioni fino a 49,5 milioni di dollari australiani, questo per le piattaforme, mentre una bella denuncia, insomma, per reato di sostituzione di persona per avere fornito chiaramente false generalità, per avere aggirato queste piattaforme, i minori e i loro familiari.

erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù, confidenziale, fregatura totale, illusionale come il Gero Vital. Altre stagioni, altra storia virtuale, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical. (Susurra)

italiano un via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

Andiamo ancora avanti dopo la musica, amici. C'è una notizia che qualcuno sicuramente farà tirar giù un'imprecazione, ma dovete sapere che da questo mese, attenzione, sarà applicato il famoso dazio europeo di 3 euro ai pacchi che hanno un valore inferiore ai 150 euro spediti da paesi extra Unione Europea. E sì, voi che fate acquisti online, insomma, sempre da questo mese anche la tassa italiana di 2 euro per coprire le spese doganali. Qua di certamente, ecco, questi balzelli saranno addebitati ai consumatori. E non è finita qui, insomma, ci volete proprio ammazzare, ditelo. Il 1° novembre 2026 arriverà pure la commissione di gestione europea, che saranno ancora 2 euro in più. Insomma, la dobbiamo dire noi, lo dite voi. Lo so che la tentazione è forte, però amici, dai, come si fa? Nel 2025 sarebbero entrati in Europa, dovete sapere, quasi 6 miliardi di articoli di basso valore, quindi ecco, il 90% dei quali provenienti dalla Cina. Sapete che cosa faranno i cinesi adesso? Abbasseranno di 2 euro il valore, così. Vabbè, ma dico, li avete presi per... Finora erano esentati dai dazi doganali, ma l'Unione Europea ha deciso di eliminare questa agevolazione per 3 principali motivi. La concorrenza sleale, insomma, perché ricevono i sussidi dal governo cinese, loro. Nei confronti di aziende europee, un aumento dell'inquinamento ambientale, mancato rispetto degli obblighi di sicurezza, insomma, di prodotti illegali. Però adesso io mi sto ponendo una domanda, così mentre siamo in onda. Ma in Europa oggi che cosa si produce? Insomma, di solito chi si rivolge a questi mercati acquista capi di vestiario, elettronica, ma vengono prodotti queste cose, questi articoli in Europa? Fatemi capire.

0: Redditi con gli Attiviti, con te sempre.
1: Il tempo che è letteralmente volato in questo giovedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. Ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. Come sempre vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a domani alla solita ora su questa radio.

Vittorio ha gli occhi blu e viene il mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare, sì, un mondo diverso

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:32.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tiguglio. Yeah,
5: yeah. Radio Tiguglio presenta
6: Va ora in onda Incredibile. Racconti speciali con Luca Rossi.
7: Inizia ora una nuova puntata di Incredibile. Vi terrò compagnia per un'ora con racconti speciali e musica. Si parte.
8: Incredibile,

0: Nel film L'Onda di Dennis Gensel, questa storia gli è ambientata in Germania, nel 2008, perché in effetti sarebbe più naturale che le cose fossero avvenute lì e proprio di questi tempi, come vedremo. In realtà, questa storia avviene negli Stati Uniti, in California, nell'aprile del 1967. Il nostro protagonista si chiama Ron Jones e fa il professore. Insegna storia in un liceo, la Caberly High School, di Palo Alto, che sta nella baia di San Francisco. La Elwood P. Caberly High School è un liceo piuttosto tradizionalista. E infatti Ron Jones non è proprio l'insegnante ideale per quella scuola. Ronnie è uno spirito molto libero, un po' anarchico e un po' hippie, molto informale. Uno di quelli che vanno a protestare contro la guerra in Vietnam. Molto preso dalle controculture di quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, e anche dalla musica naturalmente. Allora Ron Jones insegna letteratura e storia e alla Caberly tiene un corso di storia contemporanea. La sua è una classe di una trentina di studenti, niente di speciale, mediamente attenti, mediamente interessati, niente di che. Un buon rapporto con l'insegnante, che si fa chiamare Ronnie, da tutti, è simpatico, va bene, ma non è che riesca poi a entusiasmarli troppo. Soprattutto quando parla loro della Seconda Guerra Mondiale, i regimi totalitari, il nazismo, i ragazzi non capiscono bene e lui non riesce a spiegarsi. Com'è possibile che tutti quei tedeschi abbiano seguito Hitler fino a quel punto? Per esempio i campi di concentramento, la soluzione finale, la Shoah. Dicono che non ne sapevano niente, che non sapevano nulla di quello che stava succedendo. Ma questo non torna. Cos'erano? Ipnotizzati? O complici? E comunque, com'è stato possibile?
1: Incredibile. Un'ora circa di racconti speciali e musica. Con Luca Rossi.

Forse erano i tempi e forse era la gente che era diversa. Adesso non sarebbe possibile, non nel 1967, non negli Stati Uniti, non nella California della San Francisco Valley, quella dell'Università di Berkeley, dove gli studenti bruciano le cartoline del servizio militare e vanno anche nudi alle lezioni. E allora, questo è l'atteggiamento degli studenti? Se sono cose vecchie che non possono accadere più, perché studiarle? Insomma, che ce ne frega? Ronnie non è un genio come insegnante, o almeno non lo è nel modo tradizionale. Non ci riesce a spiegargliela agli studenti l'attualità di certi argomenti. Forse non li conosce bene neanche lui, o forse pensa soltanto che le parole non bastano. Così gli viene un'idea. Si può provare un metodo diverso. In fondo sono a Palo Alto, nell'incredibile San Francisco Valley, nei rivoluzionari anni 60. Si può anche non basarsi sui libri. Capitolo 1, leggete da pagina a pagina, imparate a memoria. Si può fare un esperimento. Un esperimento concreto. Così, la mattina dopo, Ronnie arriva in classe e fa una proposta agli studenti. Facciamo così, dice Ronnie agli studenti della sua classe. Di solito qui i rapporti sono informali, gli studenti si siedono dove vogliono, come vogliono, lo chiamano Ronnie, fanno domande quando vogliono, chiedere qualcosa, ma per oggi, soltanto per oggi, no. Oggi devono sedersi tutti a un posto ben definito, in una posizione ben definita, gambe unite, piedi uniti, braccia conserte, e restare immobili così. Anzi, devono farlo nel più breve tempo possibile e in silenzio. Ronnie glielo fa ripetere e ripetere finché non riescono a entrare in classe e a sedersi in 30 secondi netti e in perfetto silenzio, le gambe unite, la schiena dritta e le braccia conserte. Benissimo, ma non è finito. Gli studenti devono stare attenti e se hanno qualche domanda da fare devono alzarsi in piedi, sull'attenti, e formulare la domanda con non più di 3 parole. Ah, c'è un'altra cosa. Non lo possono più chiamare Ronnie, ci mancherebbe. Da adesso, per oggi, lui è Mr. Jones. Oh.

0: I ragazzi lo fanno, si divertono, prendono l'esperimento sul serio e si applicano. Ronnie credeva che l'avrebbero mandato a quel paese immediatamente. Invece, sarà per la novità della cosa, lui è sempre stato un insegnante così diverso, così controcorrente, ma ecco che ci stanno tutti. Davvero entrano in fretta in classe e cercano di sistemarsi, senza far nessun rumore. Davvero stanno immobili e rigidi. Davvero si concentrano sulle domande. E lo chiamano Mr. Jones. Lì per lì Ronnie si diverte anche lui, in fondo è poco più di un gioco, un esperimento. E in effetti c'è anche un aumento del rendimento della classe, almeno in apparenza. Un silenzio, un'attenzione che non ci sono mai stati. Ronnie li sfrutta per fare la sua lezione di storia e alla fine, campanella, lezione finita, tutti a casa. Ronnie però è incuriosito da quello che è successo. Ha voglia di andare avanti e vedere come andrà a finire. Quello dovrebbe essere un esperimento che dura un giorno solo, alla fine del quale spiegare: vedete come si mette in riga un popolo? Vi chiedevate come mai gente di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali o i livelli di cultura si sono infilati in questa storia del nazismo fino a quelle conseguenze? Ecco, più o meno lo spirito e lo stile erano questi, tutti in riga. Però forse non basta. Forse ci vuole uno sforzo di immaginazione troppo alto. Magari l'esperimento si può continuare. Un altro giorno, ancora uno.
1: Sarebbe bello durare quanto i racconti che abbiamo ascoltato e che raccontiamo, ma loro dureranno più di noi.

0: Evidentemente anche i ragazzi hanno voglia di continuare l'esperimento, perché si siedono in 30 secondi, silenziosi e rigidi, pronti ad ascoltare le nuove regole che Ronnie, anzi no, Mr. Jones, detta loro. Allora, innanzitutto non sono soltanto studenti della Caberly High School. Loro sono anche qualcosa di diverso, qualcosa di più. Loro fanno parte di un movimento che ha anche un nome preciso, The Third Wave, la terza onda. Perché la terza onda? Perché quando le onde dell'oceano arrivano in serie, la terza onda è sempre quella più grande e più forte, l'onda dei surfisti. Benissimo, la terza onda. Quelli della terza onda si siedono composti in 30 secondi e ascoltano in silenzio, facendo domande stringate e asciutte. Ma non basta. Ronnie, anzi no, Mr. Jones, rilancia. Loro sono diversi e speciali. Quindi hanno bisogno di farsi riconoscere. Gli serve un uniforme, una cosa semplice ma riconoscibile. Camicia bianca e jeans, per esempio. Tutti quelli della terza onda devono vestirsi così e andare a scuola vestiti in quel modo. Non basta. È un movimento, ha dei membri, degli iscritti, e allora ci vogliono dei documenti, dei tesserini di riconoscimento. Viene individuato un gruppo di studenti a cui viene assegnato quel compito e via, scattare. Un nome, l'uniforme, i tesserini non bastano. Ci vuole ancora qualcosa, un saluto. Quando i membri del movimento si incontrano, si salutano, muovono il braccio, lo stendono in un gesto meccanico e rigido che ricorda molto quello del saluto nazista.
1: Incredibile. Un'ora circa di racconti speciali e musica. Con Luca Rossi.

0: Ma non è finita qua. C'è un nome, c'è un look, ci sono delle persone. Ma cos'è questo movimento? Cosa vuole? In cosa crede? Ronnie? No, per carità, Mr. Jones, il capo supremo, ha pensato anche a quello. Il movimento della terza onda ha un motto: forza attraverso la disciplina, forza attraverso l'unione, forza attraverso l'azione, forza attraverso l'orgoglio. Deve essersi sparsa la voce per il liceo, perché si aggiuntano 15 di studenti provenienti da varie classi. E poi ce ne sono altri che vorrebbero far parte del movimento, o che lo osservano comunque con grande interesse. Ronnie approfitta dell'entusiasmo e va avanti, ma più che farsi indirizzare dai suoi ordini, adesso sembra che gli studenti siano così zelanti nell'eseguirli, così coinvolti e così puntigliosi, che vanno anche oltre. Sembra quasi che davvero esista il movimento della terza onda. Gli studenti formano un gruppo scelto di camicie bianche che faccia il servizio di sicurezza per le lezioni di Mr. Jones. Chi non è della terza onda non può assistere. La voce si è sparsa. C'è un grande interesse in questa strana cosa che sta succedendo nella classe di Ronnie. Ma se non sei una camicia bianca, non puoi entrare e vieni allontanato. C'è anche chi arriva per prendere in giro o per contestare qualcosa che non gli piace. Via anche quelli, soprattutto quelli. Eppure bruscamente, se necessario. Ci sono simpatizzanti e aspiranti camicie bianche, ma questo è un movimento d'élite. Non tutti possono farne parte. E così gli studenti formano un altro gruppo incaricato di selezionare, approvare e accogliere i candidati, che diventino membri del movimento dopo un rito di iniziazione che prevede un giuramento. Il professor Jones dà le indicazioni, gli studenti eseguono, di corsa e senza discutere, si appassionano, si entusiasmano e alla fine del terzo giorno di esperimento la terza onda è cresciuta ancora.
1: Ascoltare un racconto e sentirlo proprio è come ricevere una formula per aggiustare il mondo.

Prima erano 30 studenti dalla classe di Ronnie, poi sono diventati 43. Adesso, in meno di 3 giorni, gli studenti in camicia bianca che salutano Mr. Jones col braccio teso sono più di 200. C'è qualcosa che non va. I primi ad accorgersene sono gli altri professori, che si trovano in classe questi studenti in camicia bianca che si sentono diversi e superiori, tanto da entrare in contrasto con gli altri. Sanno dell'esperimento di Ronnie, va bene, ma così è troppo, e a guardarlo da fuori se ne vedono subito le reali proporzioni. 200 studenti in camicia bianca alla Caberly si notano, e anche parecchio. Così vanno da Ronnie e gli dicono di fermarsi prima che la cosa gli sfugga di mano. Ronnie questo lo sa già, perché se n'è accorto. Stanno succedendo cose strane. Gli studenti hanno preso l'esperimento così sul serio che sembra ci credano davvero. Appena c'è qualcuno che sgarra, per esempio, qualcuno che sembra non eseguire i suoi ordini con cieca determinazione o che sembra non prendere così sul serio il movimento, gli altri fanno una cosa. Vanno da Mr. Jones e lo denunciano e chiedono che venga punito. E poi ci sono tensioni con gli altri che prima o poi sfoceranno in qualcosa di violento.

altro che esperimento. Ronnie glielo ha spiegato così bene cos'è il nazismo ai ragazzi che questi lo stanno diventando davvero dei nazisti. E in soli 3 giorni. La novità della cosa, il carisma di Ronnie, giovani menti nell'età della formazione con tutte le inquietudini dell'adolescenza. Evidentemente Ronnie ha toccato leve che funzionano e a insistere probabilmente verrebbero fuori davvero una terza onda che assomiglia incredibilmente alle SS. È arrivato il momento di finirla con l'esperimento, anche perché è il preside a ordinarlo. Basta con tutte queste stranezze alla Caberley. Così, per la mattina dopo, Mr. Jones convoca tutte le sue camicie bianche a scuola per una comunicazione molto importante. Il quarto giorno, le camicie bianche della terza onda trovano Mr. Jones accanto a un televisore. Ai ragazzi sull'attenti, Mr. Jones comunica che la terza onda esiste, che loro fanno parte di un movimento mondiale e che tra poco, alla televisione, parlerà il capo della terza onda degli Stati Uniti, il più importante, che annuncerà la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti. I ragazzi sono tesissimi, corde di violino sugli attenti e perfettamente schierati. Mr. Jones accende il televisore e non c'è niente. Tutto grigio, brulicante di puntini, con un frusciare di fondo e poi, dopo parecchi secondi di nulla, un documentario su Hitler e il nazismo. Alla fine Mr. Jones, cioè Ronnie, ricorda ai ragazzi che quello era un esperimento, che non esiste niente di tutto questo, che la terza onda se la sono inventata loro e che comunque ecco come succede che un popolo si ritrovi in certe condizioni, anche nel 1960.

0: 1997, anche a Palo Alto, anche nella San Francisco Valley. Altro che studi inattuali. Nel film L'Onda, a questo punto, succede qualcosa di violento, che non vi racconterò. Il film è molto bello e andatelo a vedere. Ma quello è un film. Nella realtà, la maggior parte degli studenti capisce, molti si arrabbiano e qualcuno finisce anche in terapia per una serie di nevrosi e traumi psicologici.
1: Non sei fregato veramente finché hai da parte delle buone storie e qualcuno a cui raccontarle.

Mr. Jones torna ad essere Ron Jones, Ronnie, e a fare il professore. Scrive un paio di articoli sull'esperimento, che non essendo un vero esperimento di sociologia, ma tutto sommato soltanto una lezione scolastica, non viene registrato con dati scientifici e alla fine neppure preso molto sul serio, accademicamente, diventando un romanzo e un paio di film ispirati all'argomento.

a quella volta che la Caberly High School di Palo Alto, California, mentre attorno a lei infuriava la controcultura hippie degli anni 60, si trasformò per 4 giorni nel Terzo Reich. Anche questa, una storia incredibile.

E anche per oggi giunge al termine la puntata di Incredibile. Vi aspetto presto, stessa ora, stessa emittente. Ciao, da Luca. Ah, attenzione alla Ghost Trap.

0: Radio Tigullio Web presenta.
1: Okay.
2: Sì, pronto, scusi, no, gentilmente, ma prima di rosolarlo è meglio infarinarlo il baccalà?
1: Certo.
2: Perché sennò si attacca, era quel problema lì che non capivamo.
1: Lo devi infarinare e poi lo devi friggere, poi mangiare.
2: Quindi anche se va in umido, comunque è sempre meglio infarinarlo, giusto?
1: Certo, certo.
2: Va bene, grazie mille, la saluto.
1: Prego.

E questi sono i consigli culinari direttamente dai nostri ascoltatori per tutti voi di Supermarket Show. Quindi quando dovete friggere il baccalà o farlo ovviamente in umido, prima una passatina nella farina e poi dopo una rosolata per creare quella splendida crosticina che appunto impedirà allo stesso baccalà di disfarsi in padella. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show. Mi ha messo già fame questa introduzione, quindi detto questo direi di mettere la monetina nel carrello e di incominciare.

Che ricorda Beata Clorinda della scopa sospesa. Nel piccolo paese di Poggio alle Pigne, la Beata Clorinda era conosciuta per la sua mania di pulire. Non passava giorno senza che spazzasse il sagrato almeno 3 volte. Un pomeriggio di vento la sua scopa si alzò in aria e rimase sospesa davanti alla chiesa. Miracolo! Gridarono i paesani. Lei, serafica, rispose: no, è solo che anche la polvere oggi vuole volare via. Da allora è patrona delle massaie, dei bidelli e di chi cerca ordine nell'universo, anche se l'universo non collabora.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, scusi, ah?
1: Clorinda.
0: Chi è Clorinda? Come si?
1: Quella di Poggio delle Pigne.
0: Guardi, ho sbagliato il numero per me.
1: No, perché stavamo parlando della scopa sospesa.
0: Guardi, per me ho sbagliato il numero perché io non...
1: Ma scusi, lei non è di Poggio delle Pigne?
0: No.
1: Di dov'è, scusi?
0: Io sono di Castagnoli.
1: Ah, e lì non viene venerata, quindi?
0: No.
1: Come facciamo noi adesso a avere qualche informazione in più in merito a questa beata?
0: Ah, guardi, non lo so, io non me lo chiedo a me, perché non lo so.
1: Ho capito. Non ci può aiutare, quindi?
0: Non posso aiutare perché non lo so.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: Ed ora andiamo in Massachusetts, proprio come la bellissima canzone dei Bee Gees, il bar dove il caffè è gratis se entri ballando. A volte basta davvero poco, un sorriso, un buon caffè, e la giornata inizia nel migliore dei modi. Lo sanno bene in un piccolo bar di Middlebrook in Massachusetts, il Coffee Milano Caffè, che negli ultimi giorni è diventato virale sui social grazie a una promozione originale e simpatica. Il caffè è gratis per chiunque entri nel locale esibendosi in un balletto di almeno 5 secondi. Il filmato, che raccoglie alcune delle migliori performance, è stato pubblicato sui profili TikTok ed Instagram, con il video che ha attirato la curiosità di milioni di utenti tra commenti ironici e condivisioni.
1: Cosa ha fatto?
0: No, dico, se uno entra ballando non paga.
1: Ma dove?
0: Il caffè, sto parlando del caffè.
1: Il caffè? Io sono a posto col caffè.
0: No, no, non lei, però c'è quel bar, se ha sentito, che se uno entra e balla 5 secondi il caffè non lo paga.
1: Ah, va bene, ci può andare allora.

0: casa la pagnotta. Vado nei campi pronto per la vendemmia, una pistola mi punta la tempia. Mamma è lì che prepara la cena, la bisnonna le insegna la spoglia, poi Fernando parla della guerra. Questo posto non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio, ho il mio cuore in pugno, in furia la bufera.
1: Questo posto non sembra la terra.

0: Hasta la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
4: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
3: Radio Tigullio. Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: dimmi.
1: Sì, pronto signora, scusi. E oggi abbiamo The Sad Café. La conosce?
0: No, conosce che marca è?
1: No, no, non è un caffè da bere, cioè è una canzone. The Sad Café.
0: Scusi, chi parla?
1: Supermarket.
0: Supermarket.
1: Sì, posso andare? Grazie, la saluto.
0: Grazie.
1: Questa traccia riflessiva sulla fine di un'era parla di un celebre club di Los Angeles, il The Trapdoor, e della dissoluzione di un certo sogno. Mette in musica uno dei momenti più nostalgici del disco, chiudendo con consapevolezza il capitolo Gloria anni 70.

0: Pronto?
1: Pronto, signora?
0: Sì,
1: sì, pronto. Scusi il disturbo, no? Gentilmente, secondo lei cioè, questa tematica degli anni 70 si rispecchia nel brano?
0: Ma non ho capito.
1: La canzone The Sad Cafe, quella che stiamo trasmettendo ancora.
0: Ma lei chi è lei?
1: Supermarket, perché dicevano appunto che chiude con consapevolezza il capitolo Gloria anni 70.
0: Ma io non intendo di niente, io lo sai quanti anni ho?
1: Sì.
0: 85.
1: Ah, beh, però forse negli anni in cui è uscito questo disco, era 1979, probabilmente lei anche in radio avrà avuto modo di ascoltarlo, sicuramente.
0: Ecco, com'è il titolo?
1: L'album si chiama The Long Run ed è il, diciamo, il sesto album che hanno fatto in studio gli Eagles.
0: E adesso cosa fanno?
1: No, adesso non suonano più. Quindi lei non se li ricorda in gioventù gli Eagles?
0: No.
1: Magari più era il periodo più di Domenico Modugno, per dire, no? Quegli anni lì.
0: Sì, Celentano, chi c'era? C'era Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi. Lei si ricorda, signora, Gianni Morandi? Questo è un piccolo aneddoto che mi è venuto in mente. Quando, saprà meglio di me, i musicarelli facevano i film per, diciamo, presentare i dischi, no? E nel cinema Gianni Morandi si faceva chiamare Gianni Raimondi. Non so se ricorda questa cosa.
0: No.
1: I primi film.
0: Io perché quella volta non c'avevo la televisione.
1: Ok, quindi comunque i primi film di Gianni Morandi, quando era giovane, faceva il militare in quegli anni, lui nei film si chiamava Gianni Raimondi, mentre nella musica era Gianni Morandi.
0: Non lo so, io queste cose. E non è che so tanta, capito? Io una volta la televisione tira. Io sono dei 40.
1: Ho capito, quindi ha avuto modo di conoscerla più avanti. Va bene, signora, la ringrazio. Buon proseguimento.
0: Grazie, ok, buonasera.

0: spendono. Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto? Signora, pronto, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo. Siccome abbiamo un blocco satellitare sulla zona di Forlì, stiamo facendo qualche chiamata. Ci potrebbe dire indicativamente com'è stata oggi la situazione di oggi meteorologica dalle sue parti?
2: Normale, non è piovuto, ha fatto qualche goccia, basta.
1: Ah, quindi è stata tutto sommato una giornata, perché stavamo riscontrando la zona del nord Italia forte perturbazioni, però da come abbiamo capito lì comunque è in fase di esaurimento.
2: Sì, pare di sì.
1: C'è stato anche qualche timido momento di sole oggi?
2: Io no.
1: Poche niente. Come temperature, riscontra temperature più fredde per essere ormai sul mese di novembre o ancora sulla media stagionale?
2: Ma direi più basse per la media stagionale.
1: Più basse, però non ancora da livelli da termosifone tutto il giorno, diciamo così.
2: Sì, resistendo si può anche non accendere.
1: Si sta ancora abbastanza bene. Sotto quell'aspetto di risparmio e di consumo si va meglio. E, d'accordo, io un'ultima cosa, la saluto, è stata giornata ventosa?
2: Cosa?
1: È stato ventoso oggi o in assenza di vento?
2: No, assolutamente no.
1: Senza vento. D'accordo, io la ringrazio, buon proseguimento.
2: Altrettanto, buonasera. 1, 2

0: sai già come finisce. E questo è il Supermarket Show con Daniele Dalmuto al microfono. Tra le ombre e le cose parliamo di una canzone, di un viaggio interiore fatto di ricordi, paure e piccoli momenti di luce. Lo facciamo con l'autore di questo brano, che si chiama Riccardo Netri, che è già collegato con noi. Riccardo, benvenuto a Supermarket.
1: Sì, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo. Allora, nel tuo brano Tra le ombre e le cose parli di un equilibrio fragile tra ciò che è stato e ciò che resta. Nella tua vita di tutti i giorni la bilancia pende più verso la malinconia dei ricordi o verso la tenerezza del presente?
1: Allora, diciamo che è un 50-50. Diciamo, la malinconia dei ricordi mi aiuta a superare, diciamo, le fatiche o gli imprevisti del presente.
0: Ah beh, però comunque c'è una buona parte, perché il 50% è la metà, cioè, quindi comunque ogni tanto ti lasci trascinare via dalle emozioni dei ricordi, che è una cosa poi anche bella fondamentalmente.
1: Assolutamente sì, mi aiuta anche a elaborare e mi dà lo spunto anche per scrivere nuovi brani.
0: Esattamente. C'è una frase bellissima nel testo che dice che l'oscurità non è solo smarrimento, ma anche uno spazio di consapevolezza. Qual è il nodo del passato più difficile che sei riuscito a sciogliere grazie a questa canzone?
1: È soprattutto la perdita dei miei genitori. Quello è stato un'elaborazione difficile di un imprevisto che è accaduto, e quindi è stato, ecco, un duro colpo, e questo mi ha aiutato.
0: La musica aiuta sempre, come cantava, non ricordo il nome dell'artista, però una musica può fare, cioè quindi può aiutare in tante circostanze della vita. Nel tuo caso ti ha aiutato a passare, ad attraversare questo dolore. Riccardo, cosa bolle in pentola per il futuro musicale? Cioè, hai in cantiere magari la produzione di un album, oppure hai qualcos'altro in mente da fare?
1: Assolutamente sì, sto lavorando perché vorrei far uscire un altro singolo, e poi stiamo lavorando proprio per far uscire un intero album di questo nuovo genere, ecco.
0: Beh, quindi comunque ormai siamo lì. Noi, Riccardo, saremo sempre disponibili ad accoglierti all'interno di Supermarket quando uscirà questo ultimo lavoro, perché ci piace supportare la musica indipendente. Allora, Riccardo, prima di ascoltare Tra le ombre e le cose,

0: Tra le ombre e le cose, lui è Riccardo Netri.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Pronto?
1: Sì, salve, la sartoria ovina di Lariano. È pronto il cappotto di pecorone, quello che avevate ordinato?
0: Non ho capito niente, mi scusi.
1: Il cappotto di pecora?
0: No, guardi, qua ho sbagliato proprio il numero.
1: E chi l'ha ordinato? Scusi, perché noi avevamo questo ordine, era già pronto, già pagato e tutto.
0: Ma perché?
1: Non lo so.
0: Per nome di chi?
1: Noi abbiamo questo numero di telefono, ma... trascritto, io sono soltanto il sarto, non so chi ha preso.
0: Ma che cos'è questo?
1: Un cappotto di pecorone, la sartoria ovina di Lariano, cappotti a base di pelle di pecora. Da pastore, solitamente sono da uso ovino, da pascolo.
0: Ma guardi, casco dalle nuvole, ma sarà questo. Lei ha questo numero?
1: Sì, però ripeto, io il numero me l'ha lasciato la segretaria, non, se ci fosse, anche perché oggi è festivo, non c'è nessuno. Però.
0: Neanche festivo, infatti.
1: Voi avete le pecore che fate. Chi è che fa il pastore?
0: Ma per carità, noi viviamo in città a Roma, che pecore.
1: Ma chi è, qualcuno gli piace la moda da pastore, forse? Oppure è proprio
0: no,
1: un errore?
0: Assolutamente.
1: A me
0: non risulta, guardi, sarà un altro.
1: Ma è qualcuno, scusi, ma perché è da uomo, che è marito, fratello?
0: No, forse non è nessuno. Senta, lei mi può lasciare un numero?
1: Certamente, ci mancherebbe altro. Te lo lascio, 06,
0: lei,
1: ovviamente.
0: Scrivi questo numero, però guardi, io per me qua non c'è nessuno, quindi non ho idea.
1: No, magari guardi, se io non la sento, do per scontato che non è il vostro. Però essendo un cappotto anche per una persona abbastanza corpulenta, perché comunque c'è molta pelle di pelle.
0: Anche corpulenta, pensi un po' qua.
1: Chi è che è grosso in famiglia che va a pecore?
0: No, qua non abbiamo nessuno, siamo tutti magri.
1: E non avete... quindi le pecore non le avete voi?
0: Ma che pecore? Assolutamente no.
1: Ma quindi voi non siete pastori?
0: Noi abitiamo a Roma, le pare che facciamo i pastori.
1: E chi l'ha ordinata allora sto cappotto di pecorone, quindi?
0: Ma francamente casco dalle nuvole, ma per me c'è un altro.
1: Probabilmente si sono sbagliati. Ascolti, facciamo così. Allora io adesso aspetto la prossima settimana che riapre tutto. Quando arriva la segretaria mi informo meglio. Probabilmente avrà scritto.
0: Perché guardi, qua da noi non c'è proprio nessuno.
1: Cioè, voi non avete pecore, mi confermate che non siete?
0: Assolutamente, le pare, noi viviamo in città.
1: Ma lì, scusi. Domanda, non c'è nessuno lì attorno che ha pascoli qualcosa, no? Perché...
0: No, qui siamo in una palazzina, non c'è nessuno, assolutamente.
1: Le pecore in un condominio non mi sembra il caso.
0: L'unica meraviglia è che lei abbia questo numero.
1: Ma probabilmente hanno fatto confusione loro, o che non trovava più il numero, ha cercato sull'elenco, magari è andato, ma non lo so. Comunque ci aggiorniamo alla prossima.
0: Proprio di pecore non c'è l'ombra, quindi non
1: va
0: vedo.
1: Bene. Va bene, allora scusi il disturbo.
0: Prego,
1: buona giornata, salve.
0: Arrivederci.

Cari amici, siamo giunti al termine purtroppo anche di questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, spero di avervi strappato un sorriso, perché è la nostra missione, la cosa più importante, oltre quella di dare visibilità anche a tutti quegli artisti che così girano nel mondo del mercato indipendente, che non hanno nulla da che invidiare a chi il successo l'ha raggiunto davvero. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

amici radioascoltatori, ben ritornati all'interno di Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni. Ogni nota è magia, che magia! Il primo brano che inaugura Suoni Senza Età è un brano del 2004, un album di debutto direi di James Blunt, denominato appunto I. La canzone è stata scritta da James Blunt, Ricky Ross e prodotta da Tom Rothrock. Nel singolo erano inclusi anche alcuni altri brani come Sugar Coat and A Little While, A Butterfly. Esistono due video diversi musicali naturalmente, il primo ambientato nel deserto, il secondo con Blunt che canta alternando scene in fuga in una foresta. In ambi due i casi il testo parla di un amore, legame molto emotivo, con immagini come l'alba stupenda e il sentirsi high, cioè in uno stato di leggerezza, o per meglio dire di euforia.

forse qualcosa da aggiungere all'interpretazione musicale di Mina, ma penso di no. L'importante è averla schierata nella formazione di partenza, della formazione inerente alla partita di Suoni Senza Età che si gioca in questo momento. L'importante è finire. Adesso il suo vero nome è Luis Romano Pérez Belmonte, cantante spagnolo, però iniziò praticamente a cantare per caso nei primi anni Ottanta, a cantare in inglese le prime canzoni di Italo Disco. Il vero nome d'arte era Gary Love, gli fu dato quasi per gioco perché aveva un look elegante, internazionale, lontano da quell'immagine tipicamente italiana. Il brano è scritto da Pierluigi Giombini e diventò un hit in molti paesi europei, ed naturalmente con un successo anche di riferimento nella sua amata Spagna, dove raggiunse appunto la numero uno. Il singolo di You Are a Danger uscì con il 12 inch di Care Records, ricercatissimo ancora oggi nei collezionisti di vinili degli anni Ottanta, e nonostante il grande impatto, You Are a Danger non fu incluso nel suo primo album Going On, ma entrò in delle compilation, tra cui naturalmente quelle spagnole denominate appunto come Grand Exitos.

All'interno dei prodotti tipicamente discotecari che hanno catalizzato l'egida degli anni 90, non potevano mancare gli M People e questa riproposizione musicale nel tempo ancora molto piacevole nel riascolto, denominata One Night in Heaven. Adesso procediamo a ritroso, andando nel 1985, andando a calcare una colonna sonora di un film molto famoso e che ha riscosso un notevole successo. Back to the Future, il film di cui stiamo parlando, e i produttori erano Steven Spielberg e Robert Zemeckis. Hanno chiesto a Huey Lewis nel 1985 di scrivere un brano che risultasse importante per la colonna sonora, immaginando che il protagonista Marty McFly fosse un gran fan del gruppo. La canzone appare già nella scena iniziale mentre Marty scende dallo skateboard verso la scuola, e in seguito viene eseguita una versione più rock della sua band in un provino che viene bocciato da un giudice. È proprio Huey Lewis stesso in un iconico cameo del video. The Power of Love è una canzone citata anche in Academy Awards del 1986 come migliore colonna originale, e anche ha avuto delle candidature al Golden Globe e ai Grammy. Il significato di questa canzone è una vera e propria ode all'amore come forza vitale. Parla di qualcosa di più forte dei diamanti, che può salvare la vita e far girare il mondo, ma che può anche essere crudele all'improvviso. A suoni senza età, Huey Lewis and the News, The Power of Love.

All'epoca narrava anche la stampa maggiormente accreditata che i proventi da questa canzone non sono vennero naturalmente dai fasti del film, ma anche da una causa vinta in tribunale da Huey Lewis nei confronti appunto di Ray Parker Jr., in quanto sembra che fosse stato accusato di plagio, almeno per quanto riguarda il componimento delle melodie di The Power of Love, molto simile ai giri di accordo di Ghostbusters. E questa era una chicca di 40 anni fa all'incirca. The Power of Love, Huey Lewis and the News, direttamente appunto dal film preannunciato Back to the Future. Solo una volta ho tutta la vita, è la canzone di Alex Britti, che è stato uno dei maggiori tormentoni degli anni 90 estivi, pubblicata nel 1998 come primo vero singolo di visibilità nazionale del cantautore romano. Il video è stato girato dai Manetti Brothers nel 1998 ed ha uno stile giocoso. Britti in una stanza chiusa che simula una spiaggia, con ombrelloni, sdraio e gente che finge di essere in riva al mare, prima che anche lui si tolga la giacca e si sdrai su di un materasso. L'atmosfera naturalmente è molto estiva ed è molto ironica, in linea con il clima del brano, che parla di una notte d'amore in cui non si sa se il coinvolgimento durerà una sola notte oppure tutta la vita.

Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
4: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio. Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tiguglio.

davvero è proprio una magia la seconda parte di Suoni senza età, il viaggio che unisce le generazioni. La canzone che tra poco ascolterai è New Song di Howard Jones, uno dei brani cult dei primi anni 80, all'incirca il 1983, è il primo singolo del cantautore britannico. È un hit di synth pop molto energica, quasi un inno a iniziare da capo. New Song, trampolino di Howard Jones, parte dell'album Human Lives, che ha aiutato a costruire la sua immagine di re de synth. Infatti appariva con molteplici tastiere ad ogni esibizione. Il brano molto amato di quella che è definita la synth pop o la leggera new wave, tanto che ancora oggi regolarmente viene ristampato nelle versioni reggae mix e remaster del 2008, 11 e 2021, in alcune versioni extended per il mercato appunto discografico. Nello specifico il testo insiste su frasi come "Give yourself a new song to sing", invitando a lasciarsi alle spalle il passato, non conformandosi e agendo in modo autentico anche senza seguire aspettative dagli altri. In molti lo leggono appunto come un inno generazionale degli anni 80, un mix di ottimismo, individualismo e voglia di cambiare il mondo con la tecnologia. I sintetizzatori naturalmente sono compresi.

logico, è logico, è logico per Cesare Cremonini in Suoni senza età. Adesso, amici, la canzone che ascolterete è Better of Long di Alice DJ, un classico Eurodance degli anni 90. Poi David Guetta ha preso l'intro e ne ha fatto un successo maggiore rispetto all'originale. È stata scritta da produttori Pronti e Calmani insieme ad altri componenti di quel team. Inizialmente erano come strumentale di DJ Jürgen, prima di divenire un brano grazie alla voce di Judith Anna Poronk. Il brano fu un successo mondiale in molti paesi europei. Le curiosità, come vi ho detto, sono state che il testo ruota attorno al dubbio se dopo una storia sia davvero meglio da soli, ma la potenza di questo brano e soprattutto il ritornello orecchiabile nei synth tipici è tipico di quella che è definibile Eurodance del 1990. Negli anni Better Alone è stata campionata molto in molti brani da artisti come effettivamente anche David Guetta, Akon, Kim Petras, Nicki Minaj, che la resero praticamente celebra hook vocale, confermandone uno stato di sample e di evergreen di questo genere musicale detto

Ripreso piacevolmente all'interno di Suoni senza età questa vecchia canzone, non poi tanto, però insomma voglio dire un po' datata, di Rene Grandi, Che vita è. All'interno di Suoni senza età adesso un singolo dei Jackson, o per meglio dire a quell'epoca della canzone che andiamo ad ascoltare, Jackson 5. Tra il 1980 pubblicarono delle raccolte, The Greatest Hits, e una canzone importante denominata Can You Feel It, testo scritto da Michael Jackson insieme a Marilyn Jackson. E la canzone è spesso considerata la composizione più comunitaria, che parla di unione, di senso di appartenenza. L'idea è che siamo veramente tutti uguali, che nel sangue di ognuno scorre la stessa umanità. Can You Feel It, il ritornello invita ad ascoltare, a percepire questa energia collettiva usata in film, in spot, in compilation negli anni 80 per dare un'atmosfera di comunione, festa, e spesso scelta nelle scene di grandi gruppi che ballano o celebrano insieme.

giunti al termine di questa rassegna musicale, questo contenitore denominato Suoni Senza Età. Come ben sapete, ormai da un po' di tempo a questa parte ci congediamo con quella che è una rubrica ormai consolidata. Il disco dimenticato smuove le coscienze e va a scavare nel più profondo dei ricordi. Questa volta è Got to Be Real di Cherie Lynne, un disco classico degli anni 70, precisamente uscito nel 1978. Cherie Lynne è una cantante soul disco statunitense, lanciata proprio con questa canzone Got to Be Real, singolo trainante dell'album pubblicato nel 1978. Non tutti sanno che il brano è stato scritto da Cherie Lynne insieme a David Foster, David Page, membri dei Toto, in una elementi di chiave della sonorità soul sofisticata, anche perché è la canzone dei i Toto, appunto, denominata Georgie Porci. La canzone dei Georgie Porci dei Toto è cantata appunto da il ritornello da Cherie Lynne, quindi è stato uno scambio reciproco. Il testo usa ripetutamente versi come What you find, what you feel, what you know to be real, trasformando la sua canzone in un inno alla sincerità. È diventata un simbolo della comunità LGBTQ+ e viene spesso usata in feste, film e spot. E noi con questo ci salutiamo. Grazie per essere stati con noi.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Radio Mania.
2: Classici. Anime Salve di Fabrizio De André quest'anno spegne 30 candeline. Questo è il 13° album di Fabrizio De André, realizzato in stretta collaborazione con Ivano Fossati. Il disco è considerato dall'umanità il testamento artistico e spirituale del cantautore genovese. Il titolo deriva dall'etimologia delle due parole e significa letteralmente spiriti solitari. L'intero album è un profondo ed emozionante elogio della solitudine e della libertà. Nelle parole dello stesso autore, la solitudine è cantata nell'album non è isolamento egoistico, ma una condizione privilegiata per entrare in contatto profondo con il circostante e con l'universo. L'opera si focalizza sugli emigrati, sulle minoranze e su chi vive ai margini, celebrando il loro diritto di essere se stessi.

giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi.

0: mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani.

L'album si compone di 9 tracce iconiche, ognuna dedicata ad una specifica declinazione della solitudine e della diversità. Anime Salve è la title track, cantata insieme a Ivano Fossati, manifesto dell'intero disco e inno agli spiriti liberi. Ho visto Nina volare, una ballata nostalgica sui ricordi d'infanzia, sospesa tra sogno, solitudine e primi desideri.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne.

non la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiare paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

questa notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso, e se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

0: mastica e spunta prima che venga neve.
1: Dolce Nera, incentrata sull'alluvione di Genova del 1970, descrive la solitudine di un uomo perso in un amore ossessivo mentre la città viene sommersa.
2: Nera.

elegante, dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: anime say.
1: Radio Mania.
2: Classici.
3: Radio Tigullio.
4: Radio Mania. Day by day.
5: La batteria, il contrabbasso, eccetera, è il decimo album di Lucio Battisti, pubblicato nel febbraio del 1976 per l'etichetta discografica numero 1. L'album, nato dopo un viaggio negli Stati Uniti intrapreso da Battisti e Mogol, rappresenta un momento di svolta influenzato dalle sonorità internazionali della disco music e del funk. Da questo album fu estratto il brano di enorme successo, Ancora tu, che divenne il singolo a 45 giri più venduto in Italia durante il 1976.
6: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

L'album è caratterizzato da una straordinaria squadra di musicisti che ha permesso a Battisti di dare vita a sonorità funk e dance innovative per la musica italiana dell'epoca. Alla realizzazione dell'album ha partecipato il grande Ivan Graziani, chitarra e mandolino, che prima di affermarsi come cantautore solista ha collaborato strettamente come chitarrista ritmico di Battisti. Nell'album hanno collaborato anche alle percussioni Tony Esposito e alle chitarre Massimo Salerno, nel brano Ancora Tu, entrambi non accreditati ufficialmente nelle note di copertina.

L'album è composto da 8 tracce. Contiene alcune delle canzoni più famose e celebrate dell'intera musica leggera italiana. Ancora tu, il brano d'apertura e singolo di traino, rimase in cima alle classifiche per moltissime settimane, diventando un vero e proprio inno internazionale. La compagnia, una forte reinterpretazione di un brano originalmente scritto da Mogol e Carlo Donira, è interpretato da Marisa Sannia nel 1969. Io ti venderei, brano dal ritmo serrato e funky, reinterpretato lo stesso anno anche da Patti Pravo.

0: 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
2: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Nome.
3: Alex.
2: Cognome.
3: Sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tiguglio.
2: È il programma?
3: Troppo forti.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
4: Troppo forti.
5: Con Alex De Sì.
6: Due, tre.

0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
2: Su Radio Tigullio Web, un nuovo appuntamento con la Vaira Shads Chart.

0: sulle piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shazz Chart, eccoci ancora qui pronti a gustarci la nostra super selezione fra i molteplici brani di ogni epoca che stanno tornando virali e fanno impazzire i social e Shazam. Pronti a scoprire cosa fa tendenza? Ma prima vai col ripassino del vecchio podio uscente. La scorsa settimana, la posizione numero 3, Gossip, a tutta dance con Heavy Cross.

0: ti avvaira shot.
1: Number 10.
2: Posizione numero 10. C'è un addio epico alla terra. Nato inizialmente come un semplice pezzo strumentale per aprire i concerti degli Europe. Il brano è The Final Countdown e si è trasformato in un trionfo planetario grazie a quel riff memorabile di tastiera suonato su un sintetizzatore Roland, e il testo evoca un fantascientifico viaggio spaziale verso Venere, profondamente ispirato alle atmosfere solitarie e sospese di Space Oddity di David Bowie. Ma qui sono gli Europe con The Final Countdown.

0: brano Global.
1: Song of the Week.
0: Abbiamo Laura Branigan con Self Control, un magnetico viaggio nella vita notturna che cattura quell'istante in cui la ragione cede il passo all'istinto. La canzone è rifacimento americano del successo di Ruff. Il racconto descrive il fascino oscuro della notte, dove le inibizioni si dissolvono sul dance floor sotto i colpi di un trascinante ritmo di Italo Disco. Laura Branigan, Self Control.

0: number 9.
1: Ed ecco, dai mitici anni 70 il duo Simon and Garfunkel con un brano dolcissimo, Bridge Over Troubled Water, scritto da Paul Simon, dedicato alla moglie. Si era ispirato al grano gospel Oh Mary, Don't You Weep del gruppo Swan Silvertones, in particolare colpito dalla frase I'll be a bridge over deep water if you trust in my name. E lo ha cantato interamente poi Art Garfunkel, per scelta proprio dello stesso Paul Simon, che riteneva la voce dell'amico più adatta. Pronti a emozionarci tantissimo? Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel.

0: 8.
1: Ecco a noi Alanis Morissette con Ironic, una lucida e graffiante riflessione sui paradossi del destino. Come incontrare l'uomo dei sogni e scoprire che ha già sposato un'altra. La traccia si sviluppa su un contrasto dinamico fra strofe acustiche intime e un ritornello rock dai suoni distorti ed energici, e sebbene molti abbiano ironizzato sul fatto che le situazioni descritte nel testo sono sfortune e non vere ironie, la rabbia vulnerabile della cantautrice canadese ha ridefinito il rock alternativo degli anni 90 e questa canzone è perfettamente riuscita. Alanis Morissette, Ironic.

0: Angolo Discovery.
1: E adesso un intimo e profondo inno alla solidarietà umana. Ce lo canta Melissa McQueen con Call on Me. E dice: ci vuole qualcuno che ti rimane accanto anche alle 3 del mattino, quando tutto ti crolla addosso. Quindi gli amici devono esserci e li devi poter chiamare per chiedere un aiuto e un conforto. Melissa McQueen, Call on Me.

0: Non-stop music su Radio Tiguglio. Viral Shaz Chart
1: Number 7. Proseguiamo con la nostra Viral Shaz Chart, che ci fa trovare un raffinatissimo affresco soft rock che affronta un tema inquietante, quello della perdita della privacy e del controllo psicologico. Sto parlando di Eye in the Sky degli Alan Parsons Project. L'ispirazione per il testo venne ad Alan Parsons osservando i sistemi di videosorveglianza installati nei casinò di Las Vegas, uniti al concetto di Grande Fratello di George Orwell. Ed ecco a noi questa traccia dalla produzione cristallina e inquietante, Eye in the Sky, alla

Proseguiamo con la nostra Viral Shots Chart e troviamo Captain Hollywood Project con More and More, l'incarnazione perfetta dell'energia della Eurodance dei primi anni 90, con casse dritte e sintetizzatori implacabili. In questo brano troviamo strofe rap serrate e un ipnotico e sensuale ritornello cantato da Nina Gerard. Il testo cattura l'ossessione del desiderio fisico puro, dove il ritmo cresce fino a togliere il fiato. Che altro c'è da dire? More and More, Captain Hollywood Project.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci arrivati all'angolo TV Movie. C'è Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You. La celebrazione della spontaneità dei sentimenti al di fuori di ogni convenzione sociale o commerciale. Scritto apposta come tema principale del film La signora in rosso, The Woman in Red. Si distacca dal funk tradizionale di Stevie Wonder e abbraccia un pop elettronico più accessibile. E vinse il premio Oscar al miglior canzone originale nel 1985. I Just Called to Say I Love You. Stevie Wonder.

0: Number 5.
1: E proseguiamo, troviamo una ballata folk moderna che esplora la complessa ricerca di connessione emotiva quando le luci si spengono e riemergono i pensieri più bui e calienti. Sto parlando di Miles Smith con Hold Me in the Dark. Il cantautore britannico mette in luce una sensibilità acustica spiccata, con chitarre vibranti, una voce calda, che rimanda alla tradizione dei grandi narratori pop, e si concentra sul valore terapeutico dell'abbraccio di un'altra persona come unico scudo efficace contro le ansie contemporanee. Abbracciamoci!

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini.
5: I'm Ilaria Guccini.
1: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
5: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30.
1: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 70

0: 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Radio Tigulio Web, la colonna sonora della tua giornata.
2: Number 4. Proseguiamo con un trionfo dell'arena rock che racconta la straordinaria capacità della musica di riattivare i ricordi dell'infanzia e gli amori perduti non appena una vecchia canzone passa alla radio. Sto parlando di Boston con More Than a Feeling, brano guidato dalla straordinaria estensione vocale di Brad Delp, richiese, pensate, ben 5 anni di lavoro nel seminterrato di casa del chitarrista, che ne curò la produzione stratificando maniacalmente tutti i suoni delle chitarre acustiche ed elettriche. More Than a Feeling, Boston.

3. E adesso un doloroso grido di protesta contro la violenza geopolitica, scritto dalla cantante Dolores O'Riordan dopo la tragica morte di due bimbi in un attentato a Warrington nel 1993. Il testo attacca la cecità dei conflitti e l'apatia della società, cioè degli zombie, appunto, del titolo. Ci ascoltiamo The Cranberries, Zombie.

0: 2.
1: Sempre più in alto, con un concentrato di adrenalina pop punk con tutta l'estetica giovanile dei primi anni 2000. Sono i Blink 182 con All the Small Things. Celebrano la bellezza delle piccole attenzioni quotidiane in una relazione amorosa. Il chitarrista scrisse il pezzo in omaggio alla fidanzata che gli aveva lasciato delle rose sulle scale al suo ritorno da un tour estenuante. Incredibile cosa può fare il talento con solo 3 accordi e un ritornello ultra orecchiabile. All the Small Things.

0: Adesso ripercorriamo i pezzi che ci hanno fatto compagnia fino qui, prima di scoprire chi sta sulla vetta della Viral Shaz Chart di questa settimana. Europe, The Final Countdown, Laura Branigan, Self Control,
1: Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water,
0: Alanis Morissette, Ironic, Melissa McQueen, Call On Me, The Alan Parsons Project, Eye In The Sky, Captain Hollywood, More and More, Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You, Mia Smith, Hold Me In The Dark, Steely Dan, Do It Again, Boston, Mourner Feeling, The Cranberries, Zombie, Blink 182, All The Small Things. E come dico sempre, rullo di tamburi, abbiamo la posizione numero uno della settimana, i Foo Fighters con Window. Number one. Una potente metafora di rinascita e di speranza che segna una nuova era anche per la band. Tratto dall'album del 2026 Your Favorite Toy, il testo gioca sull'immagine di una finestra pulita, limpida, che lascia penetrare il sole e spazza via le paure da dentro. Musicalmente è un brano un po' alternativo, un rock energetico e graffiante, con le chitarre di Dave Grohl, arricchito dal dinamismo delle percussioni di Ilan Rubin. Foo Fighters, Window.

Amiche e amici, anche per oggi il viaggio fra le meraviglie delle sette note finisce qui. Vi aspetto la prossima settimana, sempre qui, sempre con me Silvia Dini, per un'altra speciale antologia tutta da gustare con le orecchie e con il cuore. Ma nel frattempo, Shazam!

0: Radio Tigullio presenta
1: Oco Te From 7 Bar FM barra diagonal alter radio Algo Day
2: From 7 Bar FM alter radio Oco Te
1: From 7 Bar FM barra alter radio Algo Day
3: From 7 Bar FM alter radio Algo Day
4: From 7ba.fm / alter radio Algo Day.
5: Benvenuti in Algo Day, io sono Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e le altre 80 altre radio collegate. Oggi facciamo un viaggio in un posto che frequentate almeno 3 volte al giorno, ma che nasconde più segreti di un archivio di Stato. La vostra cucina, la nostra cucina, la cucina di tutti, la cucina di ogni casa. Parleremo di ingredienti segreti, scoperchieremo i piatti rivelando le verità più folli sul cibo. Attenzione, parliamo subito di inganno. Avete presente il rosso acceso delle caramelle gommose o di certi yogurt alla fragola che sembrano brillare? Ecco, se pensate che quel colore venga solo dalla frutta maturata al sole, siete fuori strada. Siamo tutti fuori strada in realtà. Molte delle prelibatezze rosse che amiamo devono il colore, udite, udite, alla cocciniglia, un piccolo insetto che vive sui cactus. Quindi si tratta di polvere di insetto che rende tutto più invitante. Ma in etichetta si nasconde sotto nomi d'arte come E120 o acido carminico. Pensate che per fare un solo chilo di questo colorante servono circa 100.000 insetti. Persino il celebre Campari per decenni è stato rosso grazie a loro. Quindi la prossima volta che scartiamo una caramella, ricordiamoci che stiamo mangiando un pizzico di storia naturale e un briciolo di cric-croc entomologico. A questo punto avreste il coraggio di controllare l'etichetta del vostro snack proprio ora, dopo che vi ho dato questa bellissima notizia.

vi gustano le carote? Beh, se vi dicessi che le carote non sono nate arancioni, perché originariamente erano viola, gialle o bianche. L'arancione che conosciamo oggi è nato per un'operazione di branding politico nel XVII secolo. I coltivatori olandesi selezionarono i semi proprio per omaggiare la casata reale degli Orange. Ma la vera chicca è la bufala che ci portiamo dietro da ben 80 anni. La storia che mangiare carote fa vedere meglio al buio. Bene, è pura propaganda di guerra. Perché, direte voi? Durante la Seconda Guerra Mondiale i piloti inglesi abbattevano gli aerei nemici di notte grazie a un nuovo radar segreto. Per non far capire ai tedeschi la tecnologia, il Ministero dell'Informazione sparse la voce che i piloti avessero una vista sovrumana perché mangiavano tonnellate di carote. Inventarono persino il personaggio Dr. Carrot per convincere i cittadini a coltivarli. Qual era la genialità? Basarono la bugia su una mezza verità biologica, perché il beta-carotene fa bene alla vista, ma non vi darà mai i visori notturni naturali. Insomma, ci hanno venduto un radar spacciandolo per un ortaggio, e noi dopo quasi un secolo continuiamo a crederci.

Che gusto c'è? Vi racconto un mistero che arriva direttamente dalla Valle dei Re. Se andate in dispensa e trovate qualcosa di scaduto da un mese, probabilmente lo buttate via senza pensarci. Ma attenzione, perché c'è un alimento che non scade mai. Gli archeologi hanno trovato dei barattoli di miele nelle tombe dei faraoni egizi e dopo ben 3000 anni era ancora commestibile. Com'è possibile? Ci chiediamo un po' tutti. Il miele è chimicamente perfetto, è igroscopico, il che significa che assorbe l'umidità e mummifica all'istante qualsiasi batterio provi ad entrarci. In più, le api producono naturalmente una piccola quantità di acqua ossigenata mentre lo creano, rendendolo un ambiente totalmente sterile. È l'unico alimento che potresti mangiare oggi sapendo che lo ha gustato anche Tutankhamon in persona. Certo, anche il sale in realtà è immortale, ma volete mettere spalmare del miele millenario su una fetta di pane? Beh, il fascino è tutt'altra storia, ovviamente.

0: Life, Robbie Williams. Noi ci avviamo verso la conclusione con quel sapore eterno del miele dei faraoni ancora in bocca. Oggi abbiamo scoperto che il rosso che amiamo ha un'anima, un'anima entomologica, che le carote arancioni sono una scelta di stile olandese, che la nostra vista notturna deve più ai radar inglesi che agli ortaggi. La verità è che il cibo non è solo nutrimento, è politica, è ingegno, è storia che mastichiamo ogni singolo giorno senza accorgercene. Quindi la prossima volta che ci sediamo a tavola, guardiamo il nostro piatto con occhi diversi. Potremmo trovarci un segreto vecchio di secoli o un trucco da spie internazionali. Io sono Consuelo, questa era la nostra incursione nelle bugie più appetitose della storia. Grazie per aver corso insieme a me in questa puntata di All Good Day. Ora andate a controllare le vostre dispense, ma fate attenzione: se trovate qualcosa di viola, forse è solo una carota che non ha ancora incontrato un re olandese. Noi ci sentiamo alla prossima fermata di All Good Day. La linea torna alla redazione di Seteva.fm e alle alte radio collegate. Ciao!
1: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: A quest'ora c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche. A condurre questo spazio ci sono io, Riccardo Pellegrini, ben trovati in questo giovedì. Allora, siamo pronti, i nostri ospiti oggi saranno in Lost Station dal Piemonte, più tardi, perché adesso c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

0: Reggae Night, Jimmy Cliff, oggi ad aprire Ora Musica. Ci siamo immersi nel reggae di Jimmy Cliff con questo pezzo che ci ha riportato nel 1983. È tempo di novità, 6 su 6 è il singolo firmato Piuma.
1: Ora so che tu crollerai.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica ci riportano in Piemonte, esattamente andiamo ad Alba e troviamo i Lost Station che sono tornati con un nuovo singolo. Abbiamo Alessandro, voce della band. Ciao, ben trovato anzitutto.
2: Ciao, ben trovati, ciao, buon pomeriggio.
1: Allora, è uscito il nuovo singolo Day by Day, come ci racconti questa nuova produzione?
2: Questo è un singolo, il primo singolo che poi sarà l'incipit appunto per altri brani che pubblicheremo durante quest'anno, dato che abbiamo appena stipulato un legame, un contratto con l'etichetta La Grande Onda, che ci appoggerà per questa distribuzione durante e questo brano è un brano che parla di emotività, di fragilità di una persona che appunto si crea questi scudi per proteggersi dal mondo esterno, e questo individuo, che nel nostro caso sarebbe il protagonista, che cerca di aiutarla, vuole provare ad entrare in questo mondo fragile, però appunto utilizzando una certa cautela, una certa calma e delicatezza per non danneggiare l'altra persona. E quindi
1: tocchi un bel argomento questo pezzo qua, perché è una cosa di grande attualità, purtroppo, aggiungo, questo trovare il modo di difendere da quello che c'è fuori. Mi vengono in mente tutti i ragazzini che sempre di più si chiudono nelle camere col computer, contatti zero.
2: È un tema molto attuale, esatto, come dici anche tu, è un tema che sarà sempre attuale, quindi avessimo suonato questa canzone 10 anni fa o se la suoneremo fra 10 anni, sicuramente il tema sarà sempre ricorrente.
1: Sarete in giro quest'estate a suonare?
2: Sì, abbiamo delle date già in programma, per esempio venerdì suoniamo ad Alba all'Art Café, che è un locale di Corso Piave, e poi suoneremo al Maglio Rock di Torino, e poi siamo stati selezionati tra l'altro da pochissimo ieri pomeriggio alle finali del contest Sanremo Rock, quindi ci sposteremo

0: Facebook, siamo su TikTok, quindi
1: un po' ovunque.
0: Su parecchi social conosciuti. Adesso... tutto ciò che conoscete, noi ci siamo all'interno.
1: Lo Station Day by Day, andiamo ad ascoltare il brano. Alessandro, grazie, salutaci anche gli altri Lo Station.
0: Grazie mille a voi, lo farò. Ciao.

0: dal Piemonte, esattamente da Alba. Oggi nello spazio interviste di Ora Musica c'erano i Lost Station e questo era il loro singolo Day by Day.
1: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

Questo è il titolo del suo singolo. Questa settimana la canzone più trasmessa in assoluto qui a Ora Musica. Sono due le canzoni, se facciamo la classifica dei passaggi settimanali più trasmesse in questa settimana. Questa, Tutte a me di Francesca De Bonis, e quella di Jadì, Non ti sposo più. Nel mio sogno.

0: credere.
1: Momento dei top di Ora Musica con le due canzoni più trasmesse della settimana, prima Francesca De Bonis e adesso Jadì con Non ti sposo più. Torniamo invece alle novità al primo ascolto, nuovo singolo per Sinforosa.

positività, direi che questo è il termine per definire questo nuovo singolo di Sinforosa, Il sole sorge sempre per tutti.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
3: Ehi, da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Dopo la vittoria a Sanremo Rock 2025 tornano i Nova Blu, questo è il loro nuovo singolo, Muoio di fame, qui a Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta all'estate 1980, il vento caldo dell'estate, era la canzone di Alice.

cantava Alice nel 1980, a produzione di Franco Battiato e Giusto Pio, per questo singolo che è stato uno dei primi a portare Alice al centro dell'attenzione discografica. Da lì a pochi anni avrebbe vinto poi Sanremo con Per Elisa. Torniamo alle nostre promozioni discografiche, c'è Salvo Buono.

0: Ho imparato a volare, Salvo Buono, con la sua nuova canzone qui a Ora Musica tra le nostre promozioni.
1: Non stop, non stop music
2: su Radio Tigullio.

Da Bologna e Tepura con Baby Turesti. Tepura sono nati nel 2025 da un'idea di Dennis Forlani e Andrea Papotti, e questo è il loro nuovo singolo. Tra le novità di Ora Musica, già da qualche settimana c'è anche Casper, la canzone di Silvia Alibrandi.

Silvia Librandi, anche oggi in programmazione con Casper. E a proposito di brani in programmazione ad alta rotazione, la più trasmessa della settimana ora, Kelly Joy.

0: Ti dà rocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: L'angolo dei ricordi.
1: Ci siamo anche oggi nell'angolo dei ricordi e si torna nel 1979. L'album è Breakfast in America, loro sono i Supertramp e questa è The Logical Song.

The Logical Song, i Supertramp, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con l'album Breakfast in America del 1979.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 32 minuti.
2: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
3: Ora musica.

0: innamorà.
1: Non me voglio innamorà, ma tu m'ha fatto innamorà. Un Davide De Marinis inedito in questo singolo, un Davide De Marinis folcloristico, dialettale, insieme ad Asia in L'amore è una follia, tra le novità dell'estate targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ancora un paio di cose prima di salutarci. Ad alta rotazione Reset, firmata Virtual Sound Tour.
0: Reset!

musica Virtual Sound Tour, il singolo per l'estate si chiama Reset. Andiamo a chiudere la puntata con Federica Abate, Superman.

0: Abate, oggi chiude Ora Musica. Io vi ringrazio per l'ascolto. Vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica, il mio profilo Instagram, cercate in quel caso Riccardo Pellegrini tutto attaccato, e in radio ci si ritrova domani venerdì per altre novità indipendenti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web.

0: Radio Tivoli Web presenta
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
2: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: che oggi, prima di aprire ufficialmente le porte di Troppo Forti, un bel saltone indietro nel tempo. Era l'anno 1980, la svolta rock di Vasco Rossi, Colpa d'Alfredo. Il brano fu anche al centro di un enorme scandalo che costò al Vasco Nazionale una pesante censura radiofonica. Un ben ritrovati a tutti voi. In console c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì. Accendiamo a palla il condizionatore e partiamo.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti con Alex De Sì.

musica qui all'interno di Troppo Forte. Vi voglio parlare di una scoperta veramente incredibile. Al largo della costa occidentale di Cuba, sul fondale oceanico a 650 metri di profondità, nel 2001 è stata fatta una scoperta straordinaria che ha catturato l'immaginazione di scienziati e appassionati, e ancora oggi non è stata chiarita completamente. Grazie a un sonar sono state individuate le rovine di un'antica città sommersa, edifici, strade e addirittura strutture dalla forma di piramidi. Queste costruzioni, lunghe fino a 400 metri e alte fino a 40 metri, secondo le stime, potrebbero avere oltre 6.000 anni. È stato ipotizzato che si tratta delle testimonianze di un'antica civiltà scomparsa antecedente ai Maya.

0: Madame partirà con il Madame Tour Estate 2026 prossimamente, sì sì, il 30 di giugno al Malanotte Sì Festival Aria Verde a Capannori in provincia di Lucca, e poi ce ne saranno tantissime altre date fino al 13 settembre, che sarà al Festival Taormina d'Arte a Taormina, naturalmente, provincia di Messina, e poi ci sarà a novembre la cantautrice arriverà sui palchi dei principali club italiani con il Disincanto Tour. Beh, non si ferma mai, non si ferma mai veramente. Complimenti a Madame, è veramente una buona estate e anche autunno in musica. Noi continuiamo, sì sì, e ora arriva l'appuntamento del Soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del Soundcheck salgono sul nostro palco virtuale i Blantyre, trio fondato e composto da Richard von Kalmar insieme alla vocalista Carly Graham e al pianista e compositore Clifford Cooper. Questo è il singolo di debutto, Sooner or Later.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Blantyre ci hanno proposto Sooner or Later. Il progetto del trio nasce dall'intento di fondere una struttura pop classica con una produzione elettronica più atmosferica e cinematica, dando vita così a un brano in cui narrazione ed emozione guidano l'ascolto.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Bring the action.
3: Radio Tiguglio.
4: Il tutto per il piacere di ascoltare.
5: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
6: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
5: DDL cieli blu.
6: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Voglio ricordarvi che Troppo Forti, anzi facciamo un po' di scongiuri che non si sa mai, dovrebbe esserci, diciamo dovrebbe esserci anche durante tutta l'estate, sì, ci dovrebbero essere in toppi, speriamo di no, e saremo con voi anche durante la calda estate ormai alle porte. A proposito di estate, che ne dite di una bella canzone d'estate d'altri tempi? Rimanete qui.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Come direbbero quelli che parlano bene, questo è uno di quei tormentoni iconici della musica italiana. Sì, luglio, anno 1968, Riccardo.

0: di ben 58 anni, all'anno 1968, quando Riccardo Del Turco ci proponeva a luglio, e fu un successo inaspettato. Vinse il disco per l'estate battendo mostri sacri come Gigliola Cinquetti e Orietta Berti. Uscì nel pieno delle contestazioni del 68, offrendo una spensieratezza romantica in un clima politico infuocato.
1: Troppo forti.
0: E ora torniamo alla musica dei giorni nostri con una coppia inedita, Francesco Renga e Giuseppe Ferreri.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Vi ricordo che più tardi ci saranno i consigli di Daria. Ma Daria, ascolta, avvicinati un attimo. Ma ora ci potresti dare un consiglio così veloce per quanto riguarda gli asciugamani del mare? Perché adesso con la sabbia è un casino in questo periodo. Dacci qualche consiglio.
1: Per la cura di asciugamani e accappatoi usati al mare e in piscina. A rientro dalla spiaggia sbattete energicamente i teli mare per liberarli da sabbia e salsedine. Poneteli quindi in un secchio di acqua fredda e aceto bianco nella misura di 3 cucchiai di aceto in un litro d'acqua. Trascorsi un paio d'ore procedete con il solito lavaggio. Per lavare gli asciugamani e gli accappatoi usati in piscina preferite invece un prodotto disinfettante, come quelli utilizzati per lavare il corredo dei neonati.
2: Troppo forti!
3: Sa roba, sound check. Prove di successo.
0: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale Mary B, nome d'arte della giovane e talentuosa artista napoletana Maria Antonietta Boerio, e ci propone il nuovo singolo Display.
4: Sound check. Prove di successo.

0: Mary B con il nuovo singolo Display, brano che racconta della lealtà, della fragilità dei rapporti umani ai tempi dei social network.
1: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 16:33.
5: Radio Tiguglio.
6: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

0: Sì, ci siamo e siamo pronti a far quattro chiacchiere. Rimanete qui.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Sì, ci siamo. Siamo pronti a far quattro chiacchiere con il Little Tony Family. Ciao ragazzi, come va? Sei da solo,
3: eccomi,
0: Angelo?
3: Sì, sono da solo.
0: Ah, sei da solo.
3: Cristiana era interamente impegnata nella cosa Rai e quindi mi ha mollato. Ho detto, dai, solo mi siete tutti Alex e la radio, perché mi fa sempre piacere essere con loro, è solo che purtroppo c'è avuto un impegno improvviso.
0: Va
3: quindi
0: bene.
3: Sono tutto tuo, vai!
0: Allora Angelo, ho visto che c'è questo nuovo singolo, siamo oltre ogni pensiero.
3: Oh,
0: scritto da te, un'altra vecchia conoscenza che è Patrizio Maria, che saluto.
3: Beh, siamo amici da anni, quindi ho detto, Patrizio, mi serve la tua genialità in questo, e lui si è messo subito a disposizione, perché poi insomma ci conosce da tanti anni, quindi ho detto, qui devi parlare di me, di Cristiana, in un modo molto particolare. In che modo? Perché siamo oltre ogni pensiero, siamo due persone che si vogliono bene, che si rispettano soprattutto. E perché tutti quanti dicono, ma siete fidanzati, sposati? Ho detto no, Cristiana ha la sua vita, io la mia vita, ma c'è questo rapporto bello di fratellanza, di rispetto reciproco, e quindi penso che oggi, in questo periodo dove purtroppo succedono cose abbastanza spiacevoli tra uomini, donne, femminicidi,
0: certo,
3: e quant'altro, dare un messaggio positivo penso che sia fondamentale.
0: Certo,
3: e questo,
0: certo.
3: E nasce l'esigenza appunto di questa canzone.
0: Oh, questa canzone che farà parte poi anche di un album, o per il momento è da sola lì?
3: Oggi la storia album è un po' andata via, nel senso che oggi si pubblicano brani tranquillamente, quindi si producono singoli e si va avanti in questo modo, ecco, quindi farà forse parte di una raccolta di canzoni nel prossimo futuro, ma al momento no.
0: Ma
3: abbiamo
0: sicuramente
3: già i brani in lavorazione, che usciranno poi nel prossimo autunno.
0: E poi, ma sicuramente la porterete in giro per l'Italia con le vostre serate, no?
3: Certo, li portiamo in giro per l'Italia. Già la stasera eravamo a Ruvo di Puglia, vicino Bari, uh-huh, e ci siamo divertiti insomma a cantarla, e tutti quanti abbiamo avuto veramente un ottimo riscontro. Piace, la canzone piace molto,
0: e questo,
3: perché poi è allegra.
0: E questo è l'importante poi, tra l'altro, no?
3: Certo, avere subito un feedback.
0: Quanto è cambiato far musica da quando tu hai iniziato qualche anno fa?
3: Beh, è cambiato tanto, perché tu parlavi prima di album, poi si considerano gli album,
0: certo,
3: no? Anche se erano CD, perché il CD è un oggetto fisico che comunque puoi mettere quelle 8, 10, 12 tracce, quelle che siano, e avevi modo di ascoltarti un album. Oggi che la musica si scarica, puoi scegliere di scaricare un brano, due, tre, più artisti, quindi è cambiato tantissimo. Cioè, certo, la fruibilità musicale è totalmente stravolta. Senti magari un brano sotto un social, no?
0: Uh-huh.
3: Dici, ma chi è questo pezzo? Allora scopri dei brani anche sotto dei video che vengono fatti tramite social. Quindi la musica adesso non arriva più dalla radio sicuramente, ma non solo,
0: certo,
3: dalla televisione o quant'altro, ma anche da un TikTok. Vedi un video e dici, oddio, che bello questo pezzo, chi è? Lo vai a scoprire, lo scopri. Vedi.
0: Sì, è molto diverso. Poi anche una canzone adesso dura un attimo, no? Un mese, una canzone vecchia.
3: Sì, bravo.
0: Purtroppo.
3: Ma se tu vedi in televisione ti dicono, ok, vieni a fare la canzone, un minuto e mezzo, ho fatto, scusa.
0: È vero.
3: Non è più neanche il tempo di presentarla interamente,
0: certo,
3: le fanno fare un minuto e mezzo, un accenno, cioè veramente.
0: Certo.
3: È come un post messo su un social, ma quanto dura? 30 secondi, 30 secondi di risolto il pezzo, diventa difficile così.
0: E invece
3: però,
0: qui da noi, all'interno di Troppo Forti, durante la programmazione delle quattro chiacchiere, l'ascoltiamo tutta fino all'ultima nota. E
3: sì,
0: adesso,
3: ma in radio, vedi, la radio grazie a Dio permette questo. No?
0: Certo.
3: La radio dice, okay,
0: no, ma ci sono anche delle radio che anche se in promozione il brano ci tagliano sopra, ci parlano davanti, dietro, prima, dopo, ci sono anche quelli che fanno così. Invece noi proprio all'interno di Troppo Forti vogliamo farla ascoltare tutta.
3: Sì, infatti
0: poi
3: questo significa rispettare l'artista,
0: certo,
3: mentre chi fa quello che tu dici è una mancanza di rispetto, sembra che ti stiano facendo un piacere. La radio si muove grazie al lavoro dei musicisti, degli artisti,
0: certo,
3: che permette loro, che permette appunto di poter mandare delle musiche, delle canzoni, e quindi di essere ascoltate.
0: Poi Angelo, lo sai che voi artisti, può darsi alla fine del brano, mettete un qualcosina che la ciliegina sulla torta, no? E io ci vado a parlare,
3: sì,
0: sopra, l'ho rovinata.
3: Ah certo, io trovo che sia una mancanza di rispetto,
0: certo. O anche una mancanza che tutti vogliono fare lo speaker, ma prima di dirsi speaker bisognerebbe vedere un pochino, secondo me. Ma detto questo, ora ascoltiamo il brano.
4: Poi segni della

0: Prima noi facciamo ascoltare tutta la canzone per intera, ma l'artista di turno deve pagare il pegno canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ah, siamo oltre ogni pensiero, dentro al mondo, sopra il cielo, ragazzi, qui siamo veramente oltre a tutto, speriamo.
0: Senti,
1: veramente...
0: senti, applauso per te, ma anche per Cristiana, non solo per
1: Vai,
0: te.
1: Il cuore batto che ti seguo ancora, e giorno e notte penso solo a te. Vai, sto anche col cuore batto.
0: Va benissimo. Ascolta, nelle vostre serate proponete anche i brani del grande Little, sì?
1: Certo, ovvio. Ma Tony canta con noi, Tony canta con noi in video, lui è presente in video e quindi sulle canzoni sue più belle appare e canta.
0: Bello.
1: Tutto in sync, quindi è una cosa emozionantissima, fortissima.
0: Durante l'estate toccherete sicuramente tante piazze italiane.
1: Sì, siamo già stati a Montebelluna, saremo a Camaiore, Recanati e tante altre che stiamo veramente pianificando, quindi
0: veramente
1: tante cose da fare.
0: Una gran bella estate in musica.
1: Certo.
0: Io Angelo ti ringrazio, poi tu Angelo c'hai tantissime cose, so che hai altri artisti che tu proponi,
1: sì.
0: Scrivi per altri, veramente
1: sì,
0: c'hai tante
1: sì,
0: cose
1: sì.
0: Che bollono in pentola, giusto?
1: Assolutamente.
0: Ma un pezzo assieme a Patrizio Maria, perché non lo fate?
1: Ma guarda, dipende, io parto sempre dal presupposto che bisogna avere l'idea
0: certo.
1: Di una canzone, cioè capito come, quindi deve nascere un'idea e
0: certo.
1: Poi capire come gestirla e come programmarla e come lavorarla, soprattutto. Tutto può succedere, che abbiamo fatto delle cose in passato con Patrizio, lavoriamo sempre con lui come autore, ci abbagliamo sempre della sua genialità per fare le cose, quindi insomma spesso ci incontriamo, questo già è fondamentale, unire degli spiriti, delle anime, delle cose per fare musica, quindi chissà.
0: Little Tony Family featuring Patrizio Maria. Dai, la prossima estate vi voglio sentire assieme.
1: Tutto può succedere.
0: Oh, io ti ringrazio veramente, salutami Cristiana. Ma
1: grazie,
0: per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Sui nostri social ci trovano, su Instagram, Facebook, eccetera. Quindi c'è tutto riportato, anche i prossimi programmi televisivi Rai che abbiamo già pianificato.
0: Ok, io ti ringrazio. Ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima, Angelo.
1: Ok, sempre felice di essere con voi Alex, ok? Siete troppo forti.
0: Ciao, grazie.
2: Troppo forti. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Radio Tiguglio. Non stop music.

0: Madonna e Sabrina, la regina del pop e la giovane cantautrice, condividono un forte feeling artistico, un'estetica visiva simile e una collaborazione che sta segnando il passaggio di consegne generazionale nel mondo della musica. Allora, sarà lei la nuova Madonna? Ancora un grazie per averci scelto, eh? Rimanete qui perché arrivano i consigli di Daria.
1: Troppo forti!
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Per non sbriciolare il formaggio fresco, avvolgete il coltello con cui intendete tagliare il pezzo di formaggio fresco con della carta oleata. Otterrete così delle fettine intere e regolari. Interventi naturali per le rughe. Ecco un sistema naturale ed efficace per contrastare le antiestetiche rughette che si formano intorno alle labbra. Mescolate del lievito di birra, basterà polverizzare una compressa, con dell'olio di avocado e applicate il composto di sera massaggiando la parte. Dopo 10 minuti lavate il viso e prima di andare a dormire applicate la vostra abituale crema per la notte. Le patate cuociono prima con i chiodi. Per cuocere in modo rapido le patate, mettetele in forno infilando in ogni tubero un chiodo d'acciaio pulito. Scaldandosi, diffonderà il calore nella polpa, diminuendo così i tempi di cottura.

0: Sì, sti ragazzi in coppia vanno alla grande. Benji e Fede, Summer Tour 2026 è partito il 23 maggio, il calendario è ancora in aggiornamento. Poi da ottobre ci sarà sempre in due live a teatro e partiranno proprio il 3 ottobre da Modena e dal teatro Storchi. E tanto tanto lavoro per loro. Ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Ora arrivano le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Il brano originale del 1963 si intitola Brontatissima, la portò al successo Edoardo Vianello. Invece nel 2002 lui ebbe successo con questa Sotto i raggi del sole.

Natale, come dicevo prima, anno 2002, un bel saltone indietro nel tempo, anche questa volta con i grandi successi del passato estivi, prettamente estivi in questo periodo. Troppo forti!

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Radio Tigullio Web presenta
3: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
4: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
5: Amici carissimi, eccomi qua di nuovo per una nuova puntata, nuovissima puntata di Pantarei. Il caldo avanza e la situazione sta diventando come un mal de panza. Eh sì, troppo caldo, veramente fa troppo caldo. E quando fa troppo caldo succedono tante cose. Finalmente abbiamo scoperto cosa succede ad Ibiza. Ma prima ancora voglio parlarvi di Elettra Lamborghini. Ormai la troviamo dappertutto. L'RDT automobilistica condurrà a Pescara la Notte dei Serpenti, il tradizionale concerto che celebra la cultura musicale abruzzese. Poi dopo questo spettacolo andrà in onda su Rai 1 il 5 di settembre. Ma vi parlavo di personaggi noti che si baciano ad Ibiza, anche se è cosa vecchia, insomma. Elisabetta Gregoracci, che da un po' si sta facendo vedere più spesso in compagnia del marito, dell'ex marito Flavio Briatore, ha definitivamente voltato pagina. Con chi? Ovviamente con Lodovico Patti, giovane imprenditore con cui ha già trascorso tempo fa un magnifico soggiorno a Bali. E a Bali, fra un bagno, un colpo di sole e una notte in discoteca, un po' di champagne, eccetera, eccetera, qualcosa sarà accaduto fra i due. Musica! Quando

dice: ma si può sapere dove avete la testa? Su Rai 1, al posto della Volta Buona, sarebbe dovuto andare in onda il rewatch di Capri, questa fiction di culto di metà anni 2000 con Caspar Capparoni, Gabriella Pession, Sergio Assisi e Bianca Guaccero. Purtroppo, nonostante i promo, il grande battage pubblicitario, roboante addirittura in alcuni momenti, purtroppo in Rai hanno cambiato idea. A quanto pare la Rai ha ufficialmente cancellato le repliche di Capri, nonostante la pubblicità. Questo comportamento ovviamente è imbarazzante. Annunciare le repliche con grande clamore, grande gioia per festeggiare i 20 anni della fiction e poi cancellarla sembra un po' una presa per il di dietro di Caspar Capparoni, il quale non se l'è tenuta e ha detto sui social: è una vera vergogna, non sto facendo alcuna polemica, ma davvero? Voglio semplicemente chiedere scusa al pubblico, perché da attore coinvolto nella serie mi sento parte in causa. Sono certo che dietro questa decisione ci siano motivazioni molto valide. Caspar Capparoni, caspita, gli hanno cancellato il rewatch.

0: mando un salutone e tanta solidarietà a Caspar Capparoni. E gli diciamo: Caspar, vabbè, non te la prendere, non te la prendere. Vatti a bere un caffè, un bel caffè freddo, come faccio io adesso. Torno fra un poco,
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
1: Radio Tigullio, una radio per amici, H24.
2: Radio Tigullio. Ustape.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
4: Cosa c'è? Ed un mese più che un debole per te.
5: Ed eccoci di ritorno proprio per la trilogia di Pantarei. Uno fra i cantanti più popolari ed acclamati dalla critica mondiale fu Otis Redding, cantante soul, rhythm and blues, cantautore e musicista tutto tondo. Era il leggendario Otis Redding, conosciuto anche come il re dei cantanti soul. Otis Redding Jr. nacque il 9 settembre del 1941 a Dawson, nella Georgia, figlio di un ministro battista. Cresciuto in povertà, iniziò a cantare proprio nel coro della chiesa battista di Vineville. Lasciò la scuola giovanissimo per poter guadagnare suonando e aiutare la famiglia in gravi condizioni economiche. Iniziò a suonare anche con l'ex band di Little Richard, gli Upsetters. Faceva contemporaneamente l'autista e il cantante. Mentre partecipava a un talent show nella band di Johnny Jenkins, i Pine Toppers, fu scoperto e riuscì a registrare per la prima volta un disco. Dopo sacrifici, i frutti arrivarono. Fece un tour negli Stati Uniti d'America, suonando in teatri come l'Apollo di New York e nei club frequentati dagli afroamericani.

0: Tapparelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Ha anche girato il Canada, l'Europa e i Caraibi. I tour di Redding erano fra i più grandi successi al botteghino di qualsiasi artista itinerante durante quel periodo. Quello che vi abbiamo proposto è davvero un grande artista. Purtroppo, all'età di 26 anni, perì in un incidente aereo durante una tempesta mentre andava a Madison per un concerto. Oltre 4.500 persone parteciparono al suo funerale. Il mondo perse una leggenda musicale.

0: Termina così la trilogia di Pantarei. Restate ancora collegati, perché c'è la quarta parte ed è ancora più bella.
1: Pantarei? Pantarei.

0: Da rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
3: Amici di Pantarei, se non lo sapete, ma sono sicuro che già siete informati sul fatto, Temptation Island è tornata. Appassionati di corna e falò, vi siete preparati, siete pronti con gelato e popcorn per la prima puntata del peggiore programma degli ultimi decenni? Gelosie, tentazioni, corna e psicodrammi, c'è di tutto, ci sarà di tutto. Voi siete pronti, siete preparati? Spero di sì. Torna così su Canale 5 Temptation Island, il docu reality dei sentimenti e dei risentimenti, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dal fascino di Maria De Filippi. Per il secondo anno consecutivo il Calandrusa Beach Resort a Guardavalle Marina vicino Catanzaro sarà lo scenario in cui sette coppie metteranno alla prova la loro storia d'amore, circondati da 26 single, 13 donne bombastiche e 13 uomini super fisicati che faranno da corollario alla trasmissione. Nella prima puntata fari accesi su Gabriele Sa, che convivono da 2 anni in Svizzera. Lui si dice profondamente innamorato e vorrebbe un figlio. Lei, dal canto suo, accusa il fidanzato di volerla controllare eccessivamente fino a soffocarla. Basta un ballo di Sara con un tentatore per mandare fuori i giri il biondo 25enne, che ovviamente impazzisce di gelosia. Io su questa trasmissione ho tutto un mio parere. Probabilmente quelli, i vari personaggi, quindi i vari Gabriele e Sara, sono dei figuranti, vengono scritturati e impersonano, come in uno psicodramma, l'uomo geloso, la donna lasciva, la donna infedele o l'uomo cornuto. Insomma, sono dei personaggi, è TV, è televisione, ragazzi, televisione, la televisione è tutta fiction.

erano i di Rotta su Cuba, Gelosia, ovviamente. Comunque, a Temptation Island non ci saranno solo Sara e Gabriele, ma anche Alessandra e Rosario. Cosa c'è fra questi due? Beh, fra questi due c'è scarsa fiducia reciproca. Sono fidanzati da circa 3 anni, però insomma gettare scompiglio nella relazione è arrivato a una tentatrice. Il 31enne napoletano infatti ritrova fra le single una ragazza che aveva conosciuto a Milano. Un incontro inaspettato che fa arrabbiare la fidanzata di lui, che non può fare a meno di notare l'eccessiva complicità fra i due. Ecco il riferimento che facevo prima, è tutta una fiction. Figurati che questo va a trovare a Temptation Island una ragazza che aveva conosciuto a Milano anni prima, eccetera eccetera. È TV, ragazzi, è TV, spesso anche TV spazzatura.

Fidanzato avrebbe fatto chissà che cosa. Sta bene quando non c'è il fidanzato fra le scatole. Poco dopo arriva ad ammettere il tradimento. Lui prende la notizia molto molto molto male e, colpo di scena, chiede un falò immediato. Questo Temptation Island sarà a livello dei precedenti, vi garantisco, sarà a livello dei precedenti. Falò e corna non mancheranno, e non mancate neanche voi, popcorn e gelato.

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. E sull'onda delle corna di Temptation Island termina questa puntata di Pantarei. Vi salutano insieme a Corrado Di Martino, Pio Negri, regista audio di questo programma, Michela Migliore in redazione e Jenny San Marco, il music designer. L'appuntamento ovviamente con voi per la prossima settimana. E adesso vi saluto. Yahoo!
1: Darei, la poterei.
0: E la prossima settimana non mancate, eh? Ci conto.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino. Mezz'ora di grande musica, di novità interessanti. E oggi iniziamo con una cantante nata a Roma, ma nel 2022 si è trasferita

Italia con Messaggi d'Alibi. Questo è la New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Si continua con la nuova di Dile.

un brano pop dove il cantautore trasforma la malinconia in un ritornello catartico da cantare a squarciagola, un grido per chi prova a convincersi che andrà tutto bene. Questo è il nuovo brano del cantante Dile, un brano pop estivo, una polaroid musicale di quei momenti estivi felici che ci circondano. Questa 2026, le migliori canzoni di quest'estate. C'è Troppo Grande, il ritorno di Ava, New Time Music.

0: artista indie pop nato a Lodi nel 2004 e noi continuiamo con Festival Bar di Angie.
1: Non mi ricordo la prima volta al mare, ma mi ricordo benissimo di te, che avevi addosso sapore dell'estate, dalla tua stanza profumo di caffè.

0: Far, il nuovo singolo di Angie insieme a Jacopo. Tra l'altro loro hanno partecipato anche ad Amici nel 2019, una summer pop song italiana dal forte potenziale streaming. Complimenti per questo brano estivo, fresco, ci piace. Come la prossima di Chiara Petrarolo, Chiaroscuro.
1: Guardo adesso

Oscuro di Pamela Petrarolo, questo è la New Time Music e noi continuiamo con Nicolangelo Santi in arte in artico, un cantante ternano, e alla produzione c'è un altro ternano, un grandissimo artista, un grandissimo compositore, un produttore, Francesco Morettini, c'è Gianni Morandi.

0: Gianni Morandi per Nartico e Francesco Morettini. Torno tra poco con tante altre belle novità.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Ciao, sono Ilaria Guccini.
4: Io sono Ilaria Guccini.
5: Sono Ilaria Guccini.
6: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
7: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
6: Ti stavo aspettando.
7: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
8: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
9: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
3: Radio Tiguglio, la musica che vuoi. Quando vuoi.
4: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

0: Francia. Il brano è stato prodotto da Los Angeles, da Ellen. Lei tra l'altro viene da Milano, Ansia gonfie vele. Questo è la New Day Music e noi proseguiamo con la novità di Astro, i nostri anni bellissimi qui alla New Day Music.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

cantautore toscano classe 2005. Questo è il suo nuovo singolo, Fuori Europa. Complimenti, la canzone è molto carina, orecchiabile, allegra, bello pezzo ritmato. Il 21 giugno lui cofra aperto il concerto di Ricky Martin al Sun Park Adriatic, arena di San Benedetto e Tronto, per l'unica data italiana di Ricky Martin, e quindi lui appunto è uno degli headliner di quella serata. Complimenti. E noi proseguiamo con Sky. La nuova canzone si chiama Non ci credo più, qui a Newte Music, artisti emergenti e big del momento, ancora qualche minuto insieme.

serie di Castelforte in provincia di Latina. Questo è il suo nuovo bellissimo brano. Tra i riconoscimenti più significativi spicca il premio Lunezia 2025 per Sky. E noi continuiamo con la musica qui alla New Day Music. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio per Simona Carella, il suo ultimo singolo, alziamo il volume, agli sporchi. Come me.

0: Alice Porche, nuovo brano della giovane cantautrice Simona Carella, contenuto all'interno dell'EP di inediti in uscita il 3 luglio. E Alice Porche è il nuovo brano intimo della giovane cantautrice Simona Carella. Questo è il suo nuovo bellissimo singolo. Noi continuiamo con Ale Varrone.
1: Ah, che bella serata, il fuoco, la birra, le stelle. Vorrei solo averti qua per chiederti: ma ti ricordi?

Alessandro Varrone è nato a Cuneo il 4 luglio del 2003. Vive a Boves, in un paese di circa 10.000 abitanti, situato a piedi delle montagne. Una notte con te, questo è la New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo brano per oggi è questo di Blind, dal titolo Bombonera.

0: partecipazione al Festival di Sanremo 2026 in gara nella sezione Nuove Proposte. Saremo Giovani, nuovo singolo nei miei DM insieme a Elma e Sonico. Il singolo è andato molto bene in radio ed è ritornato il rapper di Perugia Blind con Bombonera. Purtroppo siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento settimanale della New Day Music, artisti emergenti e big del momento. La settimana prossima arriveranno altri singoli, altri tormentoni. Io sono Nicolo Savino, vi ricordo di seguirci anche sui social, Savino Speaker e New Time Music. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music. New Time Music. Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla.

0: Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao ciao.
2: Va ora in onda su Radio Tigulio.

Ciao ciao a tutti, eccoci qua. Inizia così Rock Trails, ovvero Sentieri Rock, al microfono il vostro carissimo amico Antonio Simoni, che vi racconterà a suo modo un po' quello che ha messo in onda oggi questa bella scaletta.

0: le atmosfere sono quelle giuste, ci voleva un brano del genere per iniziare nell'armonia giusta con Olivia Dean, con questo bellissimo brano The Christmas Song, che ha avuto tantissimo successo su Amazon, quindi ho voluto premiarla anche io inserendola nella scaletta per quanto riguarda questa puntata un po' particolare, un po' diciamo più tosta e molto molto soft. Allora, buon ascolto da Antonio Simini. Iniziamo così questa nostra passeggiata in questo sentiero molto molto bello di musica e parole.
1: Tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Chris Isaac, siamo intorno agli anni 90 con questo brano Baby Did a Bad Thing, scusate un po' il cespichio della pronuncia, il microfono quest'oggi sta iniziando a fare delle piccole bizze, ma adesso lo sistemiamo. Un brano quindi del 1996, dura 2 minuti e 55, non ebbe il grande successo come Wicked Game, però questo brano ebbe il giusto riconoscimento dopo l'inserimento nel film di Stanley Kubrick, A Wild Shout, che ci sono lì due grandi attori. Però il video ha avuto più successo perché c'è la partecipazione della modella francese Laetitia Pastin, che si mostra in una stanza di motel con ammiccamenti molto molto sensuali ed erotici, e lì indossa una parrucca tutta nera, e poi c'è un'altra versione. Comunque il brano è ancora oggi attivo e è in onda anche con la pubblicità di un bel profumo di una grande azienda, questo brano di Chris Isaac, Baby Did a Bad Bad Thing.

secondo brano della nostra scaletta musicale appartiene al gruppo The Pretty Reckless, che nasce per volontà della bravissima attrice nonché grande modella Taylor Momsen. E con questo gruppo, che parte come vi ho detto inizio 2007, all'attivo 4 album, tutti e tre in studio, e lei molto brava, ma è un personaggio molto particolare, perché molte volte appare anche nuda mentre canta, oppure con abitini molto molto succinti. Quindi i suoi concerti, a parte la musica, sono sempre quasi tutti sold out.

abbiamo già avuto modo di ascoltare qualche altro brano per quanto riguarda questo gruppo, che io trovo molto molto interessante. Si chiamano The Marias ed è un gruppo indie pop, vengono da Los Angeles e vengono fuori per opera della cantante Maria Zardoya, che naturalmente però è nata a Porto Rico, però cresciuto ad Atlanta, incontra il suo fidanzato e poi coronano così l'assesto della band inserendo il batterista, e con il tastierista Jesse Perlman raggiungono veramente la giusta dimensione. Canzoni molto velate, un po' anche quasi quasi fumose, con questi assoli molto molto delicati, chiamiamolo un po' indie pop psichedelico. Quindi The Marias, il brano che ci hanno fatto ascoltare per questa sera, Rotless.

E questo è il brano che ha portato al successo questa bravissima ragazza, nonché anche una figlia d'arte. Il suo papà è un attore molto molto conosciuto. Last Without You è il brano che ha avuto, diciamo così, la spinta importante per farla conoscere al pubblico. E il suo primo album ha già raggiunto il disco di platino nel Regno Unito per oltre 600.000 copie vendute. Quindi voce molto interessante, una pianista affermata, anche se deve tutto a suo papà Richard per averla avvicinata al mondo della musica, facendola imparare prima la chitarra e poi frequentando la Christopher School, Letchworth Garden City, per passare la Brit School all'età di 16 anni. Molto giovane, molto brava, le auguriamo tantissimo successo. Adesso un brano cult con il grande Michael Bolton.

una delle più belle canzoni d'amore di sempre, questa volta con l'impegno arduo, direi anche importante, del grande cantante Michael Bond, classe 1953, anche se il brano appartiene al grandissimo Pale Sledge del 1966, però diciamo che Michael Bolton lo ha portato veramente su alte vette di successo, vincendo anche un Grammy Award per la migliore interpretazione vocale del 92. Anche Adriano Celentano ha detto, ascoltando questo brano ti fa capire che l'emozione non ha voce ed è una dolce e dedica d'amore. Quindi When a Man, When a Man Love a Woman, pardon, di Michael Bolton con noi quest'oggi. Adesso un cavallo di razza, si chiama Dave the Go-Go, con un brano che appartiene al grande James Brown, This Is a Man Award.

una bella performance anche live. This is a Man World. David Gogo è un chitarrista canadese che nasce a Nanaimo, però ha la fortuna a 15 anni di incontrare Stevie Ray Vaughan nel backstage della Royal Theatre di Victoria nella British Columbia, e lo incoraggia, lo ascolta sul palcoscenico, poi si avvicina e lo incoraggia per così continuare questa carriera da bluesman. E quindi all'età di 16 anni, addirittura incoraggiato anche da questo grande chitarrista di livello mondiale, forma una band chiamata The Persuader, i persuasivi, che diciamo questo gruppo, per chi non conosce Gogo, è stato anche un apripista per artisti come Johnny Winter, d'ingresso anche per completare alcune tracce musicali di Bad Gay, Albert Collins, e poi naturalmente più avanti collabora con personaggi del calibro di B.B. King, Otis Rush e Blues Traveler. Il resto poi grande storia, è attivo se non sbaglio sino all'anno 2018 con delle bellissime opere su vinile, anche su CD, e grandi performance sui palcoscenici sia canadesi che tutta l'America. David Gogo qui con un brano che non ha storia, un sempreverde, This is a Man World di James Brown.

Live in Chicago è il loro ultimo lavoro per la band di Rob Orlemans, uno dei più grandi chitarristi nella storia della blues music, rock blues. Il brano When the Ace is Gone con il bravissimo carissimo amico Curtis Knight, mentore di Jimi Hendrix, di cui hanno registrato già diversi album. Il loro tour è stato veramente fantastico anche in Europa e hanno guadagnato crescita e grande pubblico. Benissimo, Rob Orlemans con noi.

un gruppo peccato che era nato per scherzo da tre amici e che purtroppo poi dopo un po' di tempo si sono sciolti. Parliamo intorno agli anni 60, giravano per i famosi locali londinesi, britannici e spaziavano con cover molto molto belle e raffinate di Jimi Hendrix e ZZ Top, quindi furono chiamati chitarristi blues rock di quel tempo, con queste bellissime, diciamo, svisature di chitarra. E poi non si sono più fatti sentire, anche se sono stati acclamati dalla critica e da un percorso musicale molto molto importante, ma non hanno voluto più sapere. Però si parla in giro di una nuova reunion per quanto riguarda questi pazzoidi, un po' folli, questi ragazzi, The Hamsters, i Triceti, con il brano Angel di Jimi Hendrix.

va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Calm After the Storm con The Common Linnets, un duo olandese che ha avuto un discreto successo, anche se poi più tardi il duo si è sciolto, ma hanno un po' preso così la decisione di unirsi a musicisti come J.B. Meyers, Jake Etheridge e Matthew Crosby, e il gruppo va avanti con questo suono country pop e anche un po' bluegrass. Vengono dall'Olanda, si sono formati nel 2013 ed hanno così avuto la possibilità, grazie ad un'associazione di partecipazione come duo all'Eurovision Song Contest del 2014, ci hanno fatto ascoltare questo bellissimo brano. E arriva il grande Lonely Wolf, vale a dire Neil Young e i suoi Crazy Horse, dal suo ultimo e bellissimo album Burn. Welcome back.

personaggio che ci sorprende sempre, anche perché questa sua linea di programmare questa musica e questo

dove chi passava con la diligenza oppure personaggi dell'era si fermavano e così andavano in un bar e sostavano la notte, facevano così riposare i cavalli e poi si partiva. Ricordiamo per i Crazy Horse sempre con Bill Talbot, Ralph Molina, e poi c'è anche la comparsa del grande Nils Lofgren, grande chitarrista con la street band di Bruce Springsteen, ma anche cofondatore dei Crazy Horse insieme al grande Neil Young. Barn in questione ho estratto per voi per questa sera, Welcome Back con Neil Young and Crazy Horse qui su Rocky Trails in compagnia di Antonio Simmini.

1975 Atlantic Crossing esce questa magica poesia, questa melodia insuperabile di Rod Stewart qui in una bellissima performance live con l'ausilio della bellissima cantante e bravissima Amy Lee.

Allora, carissimi e miei gentilissimi amici, nonché grandi ascoltatori, intanto voglio salutare qui dall'Italia due miei carissimi cugini, Patrick e Teresa, che ci ascoltano dalla Francia, Boulogne-Bellancourt. Grazie se siete all'ascolto, buon ascolto anche a voi e tanti auguri di buone feste, Patrick e Teresa. Ciao ciao! E inserendo anche Roger Waters con Vera Big on the Boys Back Home, e per così dare ancora una qualità per questa bellissima scaletta. E voglio chiudere, perché siamo ormai arrivati alla fine, con una cover direi fantastica, già per me è scoperta qualche anno fa, ma la tengo sempre in una cartella pronta per tirarla fuori. Si chiama Lucy Thomas, una bellissima ragazza molto molto giovane che ha fatto una cosa eccezionale, addirittura è arrivata ad avere 37 milioni di followers e visualizzazioni per questa fantastica cover di Leonard Cohen, il grande Leonard Cohen, con il brano Alleluia. E dopo ci salutiamo.

0: Allora termina qui questa bellissima puntata di Rock Trails. Un augurio a tutti quanti di una bella festività, di un buon Natale e di felice anno nuovo. Chiudiamo con Lucy Thomas, con Alleluia di Leonard Cohen. I saluti arrivano subitissimo.
1: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.
0: Ancora grazie per il vostro ascolto. Voglio risalutare i miei due cugini, meravigliosi cugini in Francia, Parigi, Bologna e Bellancourt, Patrick e Teresa. Ciao ciao, bye bye, buon ascolto e grazie ancora a voi tutti e una risentirci a presto. Ciao, bye bye.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco. Bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
4: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato, ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, siamo sempre collegati virtualmente con la rivista Classic Rock, che in copertina ha i Genesis, la promozione dei Genesis, e negli strilli di copertina leggiamo leggiamo qualcosa che ha molto a che fare con i King Crimson. Dico molto a che fare perché adesso vi spiegheremo l'arcano, no? Va bene, i King Crimson, che come sapete, insomma, ha avuto tanti protagonisti come Robert Fripp, come Adrian Belew, insomma è proprio di Adrian Belew dobbiamo parlare adesso. Adrian Belew, che a un certo punto ha fatto un'operazione molto speciale, che lo porta oggi a un tour di cui poi parla Classic Rock, un tour di un gruppo che si chiama, con un nome che revoca tante cose, Beat. Ecco, un gruppo Beat, ma ci sono tante curiosità, cominciamo dall'inizio.
4: Allora, che cosa è accaduto? Che con l'abbandono delle scene di Robert Fripp, che già qualche anno fa ha smesso, anche per ragioni di salute, ha smesso la sua attività live, i King Crimson si sono in qualche modo sciolti. Ma a quel punto ad Adrian Belew, lo storico chitarrista e cantante dei King Crimson sin dagli anni 80, è venuto in mente di formare un super gruppo, dove ha chiamato Tony Levin, lo storico bassista dei King Crimson, Steve Vai, grandissimo chitarrista con precedenti esperienze con Frank Zappa, e Danny Carey, che è un grandissimo batterista dei Tools. Questo super gruppo va in giro per l'Europa a suonare la leggendaria trilogia degli anni 80 dei King Crimson, quindi Discipline, Beat, Perfect Pair, cioè gli album più famosi di quel periodo lì degli anni 80 dei King Crimson.
1: Una sorta di cover band di lusso, no? In realtà.
4: Hai azzeccato, esattamente così. Però c'è stato un però: lui ha chiesto il permesso a Robert Fripp. Notoriamente Robert Fripp non concede questo tipo di permesso, e invece inaspettatamente ha accettato questo tipo di progetto di buon grado e ha dato la sua totale entusiasta
1: benedizione.
4: Ufficiale benedizione.
1: Bene, bene, bene. Ed esterà molta curiosità questo tour, toccherà anche l'Italia, immagino, no?
4: Facciamo sapere le date perché sono importanti. Allora, 30 giugno Gardone Riviera, 2 luglio Pompei Anfiteatro Romano, 2 luglio Bari, 4 luglio Perugia, 6 luglio Udine.
1: Un bellissimo tour. E allora ci è venuta voglia di riascoltare, no? Di riascoltare Da Dove Nasce Tutto, quindi il brano più famoso dei King Crimson, che ora ve lo annunciamo. Elephant Talk,
4: King Crimson.

0: a Classic Rock on Air adesso è il momento di dare spazio, dopo che abbiamo cominciato con i giganti internazionali del rock che Classic Rock in edicola ci sottopone, stavolta continuiamo. Innanzitutto fatemi salutare il mio partner Nando Misuraca di questa rubrica. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Con Nando condividiamo questo spazio che è per dare spazio a chi normalmente è escluso dai grandi circuiti o non c'è ancora entrato, o comunque, essendo musica di qualità legata a chi la musica se la fa, se la produce e cerca anche di venderla da solo, insomma si dà da fare. E questo spazio noi ce lo dividiamo con il May di Faenza, è il caso di questa puntata, e con l'altoparlante, si alternano nelle nostre trasmissioni, e l'altoparlante è anche l'organizzazione che ci manda in onda su tante radio in Italia. Questo è un progetto di Giordano San Giorgi, mi fa molto piacere perché Giordano sta facendo con il Liscio, con la musica romagnola, Nando, tu lo sai bene perché ormai sei in stretto contatto col May, lo rappresenti per tutto il sud.
1: Eh sì.
0: Lui sta facendo questa operazione che, così come il Naples Power ha creato un fil rouge fra la musica africana, la musica di ieri, della cultura popolare e la musica internazionale, il rock mediterraneo soprattutto, così Giordano lo sta facendo con il Liscio e creando tante manifestazioni, tante cose. Il suo May ha allargato alle band che, partendo appunto dal Liscio romagnolo, entrano nel mondo del rock, e Santa Balera è proprio una delle promananze, no, di queste operazioni di Giordano. E proprio ai Santa Balera, che sono un gruppo strumentale, è stato affidato il compito di realizzare questo brano molto bello. Giordano San Giorgi con Alberto Zeppieri, che ha prodotto questo disco, i Santa Balera insieme a Creole Ensemble. Chi sono i Creole Ensemble? La parola creoli ci fa subito capire di chi si tratta, Nando. Si tratta di sport, di musica.
1: Allora, il progetto curato appunto da Giordano San Giorgi e Alberto Zeppieri, che è un produttore che ha scelto di vivere a Capo Verde, riguarda proprio il calcio, con la nazionale capoverdiana che quest'anno per la prima volta partecipa ai mondiali e tra l'altro non sta per niente sfigurando, perché potrebbe addirittura qualificarsi.
0: Posso dire una cosa, Nando? Gli emergenti si sono anche nel calcio,
1: esatto.
0: E ci fa piacere che Capoverde emerga, esatto, tra le major mondiali.
1: E quindi che ha fatto Giordano San Giorgi, vulcanicamente del May? Ha contattato Alberto Zeppieri, fra Giuseppe Cionfoli e un DJ, Max Monti, e quindi ha dato l'idea di questa Gira la palla, gira la terra, Liscio remix, che è un'operazione molto molto carina, molto ritmata e suona molto bene, che sta portando fortuna alla nazionale capoverdiana.
0: A te in particolare questa commistione musica calcio ti ha fatto ricordare qualcosa, no? Che anche tu,
1: come no,
0: col
1: come
0: Napoli,
1: no,
0: hai fatto qualcosa di musicale.
1: Ti amo Napoli fu un progetto che curai qualche anno fa con Renzo Arbore, che mi fece da sponsor per questo progetto, e Gianni Conte, voce solista dell'Orchestra Italiana, Umberto, sì, Bellissimo, Clementino. Era un momento particolarissimo di un Napoli che era allenato da Maurizio Sarri, che faceva divertire tutta l'Italia, e fu una canzone molto bella che mi portò benissimo, è un ricordo molto molto molto gradito.
0: Bene, allora cerchiamo di portar bene anche a Capoverde con questo brano. Allora, Santa Balera e Creole Ensemble,
1: Gira la palla, gira la

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e il momento di spaziare, oltre che con i suoni, anche con le immagini, per Marco. È il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera, la curate in video, ovviamente nel web ci sono tante puntate, ma noi, come di consueto, diamo spazio a quelle interviste, a quella parte delle vostre interviste, per conoscere bene gli autori dei suoni dei film. E questa volta per la rubrica avete intervistato un giovane compositore, Carmine Padula, 25enne, al suo secondo film da responsabile della colonna sonora. È un film molto particolare, adesso ci darei qualcosa, perché è un film sicuramente molto emotivamente coinvolgente, perché si parla di un giovanissimo 15enne appassionato di internet, ma anche con la propria spiritualità si è fatto conoscere, sentire, tant'è che si parla di santità, ma nel film non è questo aspetto soltanto che si vede. Forse tu puoi raccontare meglio, puoi introdurre meglio, perché ci stai lavorando tra l'altro questo film come music supervisor.
1: Allora, sì, si parla del Mio nome è Carlo, un film che uscirà nella prossima stagione televisiva nelle reti Mediaset, ed è un film dedicato alla figura di Carlo Acutis, che racconta in 100 minuti la vita intensa e luminosa di un ragazzo, appunto, che era capace di coniugare fede e tecnologia, amicizia e carità. Purtroppo questo ragazzo è morto a solo 15 anni per leucemia ed è stato proclamato santo il 7 settembre 2025. Messa così sembrerebbe la storia di un santino, ma in realtà non è così, perché il film veramente riesce a toccare la vita di questo ragazzo adolescente del nostro tempo, immerso completamente nella realtà del nostro tempo. Il suo più grande amico era un indiano, aveva amici tra i clochard milanesi, veramente una storia molto molto interessante. E la colonna sonora è scritta da Carmine Padula, che è riuscito a scrivere una partitura altrettanto sensibile, senza alcuna enfasi, anzi con grandissima grazia musicale.
0: Bene, allora non vediamo l'ora di vederlo poi questo film. Al termine del pezzo di intervista che manderemo in onda adesso della tua rubrica, sentiremo anche un brano che ha scelto lo stesso Padula, un brano molto appropriato, perché è un brano di Franco Battiato che si chiama La Cura. Conosciamo questo pezzo di Battiato, noi siamo molto contenti dopo di farvelo ascoltare. Non mi resta che annunciare la tua rubrica Soundtrack City. Say what?
2: Eccoci qui con Carmine Padula, perché l'occasione è il mix del film dedicato a Carlo Acutis, Il mio nome è Carlo, regia di Giacomo Campiotti. Ci spieghi prima di tutto questa colonna sonora, che tipo di approccio hai avuto a questo personaggio, che è decisamente particolare poi?
3: Sì, è un personaggio particolare, diciamo. È stato quando Giacomo, che ringrazio, mi ha chiesto di fare la musica per questo film, ho sentito subito una grande carica di responsabilità, perché questo santo ha un seguito incredibile, non solo in Italia, ma dicevo prima, in tutto il mondo è veramente molto venerato, quindi diciamo anche la musica ha questa grande responsabilità. E, onestamente, è stato forse il progetto più difficile per il quale ho scritto la musica, perché per la prima volta la musica ha dovuto, diciamo, creare qualcosa che magari l'immagine non fa trasparire in modo evidente, che è questa marzianità di un bambino, questo suo essere così speciale, così fuori dalle righe. E quindi all'inizio avevo preso una direzione un po' più standard, diciamo, però poi con Giacomo abbiamo deciso di percorrere questo mood, questo sentimento, questo stato d'animo così molto esploratore, molto diverso. Quindi una lente, la musica è una lente sull'immagine che dà questa modalità di lettura allo spettatore diversa, e tra parentesi poi la cosa che la musica aiuta è questa incombenza che ha Carlo, una brutta incombenza, che è l'incombenza della morte. Infatti sì, Carlo muore a 15 anni e lui in un certo qual modo lo sente da un certo punto della sua vita, e la musica sottolinea anche questo brutto aspetto. Quindi insomma è un bel viaggio importante, e spero che io ho dato del mio meglio, quindi spero che che venga apprezzata. Che...
2: No, peraltro poi lui è un personaggio anche moderno, no?
3: È il primo progetto in realtà unico nel suo genere dove si affronta la vita di un santo di oggi, perché credo che siamo pieni di film sui santi storici, San Francesco, San Pio, però è il primissimo film su un santo dei nostri anni, quindi diciamo tutti i cliché musicali che ci sono sono stati azzerati, perché abbiamo quasi creato un genere tra virgolette, cioè, perché è il primo film di questo genere, quindi è stato davvero un grande, sai, io a volte quando devo fare qualcosa sento anche i miei illustri colleghi cosa hanno fatto, ma qui non c'era nessuna base, nessun punto di ispirazione, perché è stato veramente unico, e quindi spero che la musica faccia il suo dovere a sufficienza per rendere fuori merito a un film che credo che sia molto bello e molto emozionante.
2: Senti, mentre con Giacomo Campiotti tu hai già dei precedenti con, no?
3: Sì, io ho iniziato a fare questo mestiere, chiamiamolo mestiere, anche se per me è una passione sempre, grazie a Giacomo, perché io studiavo composizione in conservatorio, volevo fare il compositore, però non immaginavo di poter fare il compositore per cinema, no? Per la televisione. E quindi poi facevo i miei pezzi in giro, così, ma sempre in contesti logicamente molto umani, siamo mai nei teatri. E in un'occasione ad Assisi mi trovai davanti a una trentina, quarantina di persone che erano venute a sentire questo mio mini concerto, e nel pubblico c'era proprio Giacomo che mi ha sentito i miei brani e ha detto: perché sono molto belli. Si è presentato, ha detto: ma non hai mai pensato di fare le musiche per un film? Io, 17 anni, non neanche lo immaginavo. E quindi mi ha lasciato il suo bigliettino, mi ha invitato a venire a Roma e mi chiese di fare poi il primo film insieme, che era una serie di Rai 1 che si chiamava Ognuno è Perfetto, molto molto carina. E da lì, diciamo, poi è stato fortunatamente.
2: Questo è il vostro incontro da lì? Sì, sì. È un'altra coincidenza, perché.
3: Esatto, bravo. Forse era la prima volta che andavo da Assisi per fare, diciamo, sia perché adoro San Francesco, e anche, diciamo, poi avevo degli amici in comune che mi avevano organizzato dei miei piccoli concertini così, per iniziare a far conoscere la mia musica, e sono stati bravi perché hanno invitato forse le persone giuste.
2: Senti, allora, noi concludiamo sempre i nostri incontri, siccome siamo legati a un programma radiofonico che si chiama Classic Rock, però noi abbiamo uno spazio all'interno dedicato alle colonne sonore. Ecco, quindi la domanda che ti faccio: una canzone, però si parla di canzone, non tua, ma una canzone storica nell'ambito del cinema, che ti è rimasta particolarmente nel cuore.
3: Ah, mi ricordo che vedi un film dove venne usata La Cura di Battiato, però nella versione orchestrale, che io non conoscevo, conoscevo la versione classica, e quindi mi ha distrutto proprio. Vabbè, io adoro Battiato perché è un grande poeta, oltre che cantante.
2: Allora, salutiamo Carmine Padula, ti auguriamo tutto quello che si può dire, e soprattutto a questo lavoro dedicato appunto a Carlo Acutis. Il mio nome è Carlo, alla prossima.
4: Ti proteggerò

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo slot 4 vi fa ascoltare un brano. Questa volta vi porto Lavoro Inutile, il brano manifesto della carriera di solista di Omar Pedrini, pubblicato nel 2004 e presentato al Festival di Sanremo. Un'intensa ballata rock che ha conquistato il premio della critica Mia Martini. La canzone affronta con straordinaria sensibilità il tema del tempo, della fragilità e della resilienza di fronte alle difficoltà della vita. Il testo porta con sé una forte carica autobiografica, infatti è stato scritto in un momento segnato da gravi problemi di salute dell'artista e ancora oggi è considerato una pietra miliare della sua produzione e una delle sue interpretazioni più toccanti ed emozionanti. Omar Pedrini sarà ospite al Festival di Folkest domenica 5 luglio durante le giornate di San Daniele nella serata finale del premio Alberto Cesa. Vi faccio ascoltare Lavoro Inutile di Omar Pedrini.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni. Ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare. Tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare?
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non ci arreni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei Pastori, di Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questa, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamola, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del Caterlone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanelle 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tamburiata Nera.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Se uno è al binario 4, treno in transito, allontanarsi dal binario 4.

0: bentornati, bentornati a bordo. Si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto, un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé. Si intitola Edesh Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto. E scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da ponte collante al violino di Michele Gazic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Vadia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana. Non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Trans Europe Express c'è Michele Gazic. Ciao, ciao Michele.
1: Ciao, e io sono molto felice di ritrovarti. Ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari, e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no? Io sono molto contento.
0: È vero, è vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente?
1: Ma guarda, mi fa immensamente piacere ciò che mi dici, perché insomma questo disco è nato per una bizzarra idea che avevamo avuto in fin dei conti con Giovanna. Sì. Moni ha un messaggio da sempre centrale per quanto riguarda la Palestina in particolare, certo, e altre comunque tematiche, ma non l'aveva mai veicolato sotto forma di canzone. Allora noi abbiamo detto: Moni, perché non provi a scrivere delle canzoni? E così abbiamo provato a scriverle assieme, e siamo state, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti. Abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Monio Vadia, cantautore.
0: Pensa
1: che roba, curioso, no?
0: Vero, magico.
1: Per noi è una gioia e un onore incredibile. Certo. E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
0: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit: la casa, Monio Vadia, le storie da raccontare, suonare. Avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato. Che magia è stata?
1: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
0: Sì.
1: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome, che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque, in questo disco avevamo creato un nostro suono molto, insomma, molto personale. Era piaciuto a Moni. Allora abbiamo detto: proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
0: Ma sei una cosa, scusami se mi inserisco da profano. No, sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo. Sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco. Ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti.
1: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
0: Siamo
1: tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
0: Bello, è bellissimo, si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente, certamente certe radici di vita come quelle di Moni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, ma come dicevo io anche io in una mia vecchia canzone, alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti. Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi, da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, insomma, un disco simile a te che cosa ha lasciato?
1: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco. Sì. Ti dico solo una cosa: la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia. Quindi, insomma, questa ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente è così, e condividiamo Moni, Giovanna ed io un sentire comune su questo. Giovanna tra l'altro nasce anche lei in una terra di confine. Giovanna è nata appunto a Trieste, in realtà alla porta, insomma, dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
0: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna, e parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
1: Allora, avevo scritto Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo conoscono, era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico. In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro. Nella sua rivista ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa, e ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F. Paolo Finzi era un mio guru, e quando il tuo guru si toglie la vita è un problema molto grosso. Io non ho mai trovato delle parole, le ha trovate Moni e le ha messe come esergo, come introduzione di questa mia composizione strumentale. E non avrei trovato parole migliori di quelle che ci ha messo lui.
0: Meraviglioso.
1: E la composizione è solo strumentale, come dicevo originariamente, a parte questa introduzione di Moni, ed è suonata solo dagli archi dal mio violino e dal violoncello di Giovanna. Ed è una sorta di tema e variazioni che definisce degli immensi alti e bassi, delle voragini di dolore, ma anche dei momenti di gioia.
0: E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
1: Grazie a te per questa conversazione.
2: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.
2: Io sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
5: Hello, I'm Ilaria Guccini.
6: I'm Ilaria Guccini.
5: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
2: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30.
5: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
7: I took a pill in Ibiza.
8: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.
9: Stuck up on that stage.
10: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio TV.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce c'è Moni Ovadia. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo su questo disco, appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans Europe Express il piacere e l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
0: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
1: Non mi lamento, per i miei 80 anni suonati vengo bene.
0: Beh, suonati, mi piace. Sai che devo confessartelo, Moni, grazie a questo disco ho scoperto, sì, quanta musica va riletta nella tua carriera, perché poi insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
1: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno dei vari gruppi. La prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me, che sì, era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco, canti popolari del Piemonte. Insomma, fu un'esperienza magnifica. Poi Leidi era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po', diciamo, il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37, così essermi mosso verso il teatro,
0: certo,
1: e avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale, con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io, con una mia piccola metodica e poetica, facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che è solo uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico.
0: Certo.
1: È stato veramente molto...
0: Beh, vado a rileggerla, l'importanza, sì, della musica nella tua vita. Però arriviamo a questo, sì, sì, disco, Yiddish Blues, è potentissimo. E
1: sì,
0: io mi vorrei... No, vabbè, è potentissimo. Vorrei fermarmi con te su un concetto cardine, che ruota attorno alla spiritualità, quindi al blues come suono, come scrittura.
1: Sì.
0: Io parlerei di parole
1: ma anche al blues come condizione esistenziale.
0: Esatto,
1: cioè il blues,
0: esatto,
1: è musica,
0: esatto,
1: specificamente è musica di una gente, di un popolo sradicato dalla propria,
0: esatto,
1: terra, e portato nella condizione di schiavitù altrove,
0: esatto,
1: in mezzo a sofferenze inenarrabili. E questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda malinconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora,
0: sì,
1: soprattutto quella centro-est europea, e anche per posso dire, e oggi per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra, insomma.

0: Unito questa.
1: C'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio.
0: Esilio, esattamente.
1: Una parola molto forte per il disco, secondo me.
0: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli dell'identità nazionale. E quindi l'esiliato ha in sé un'anima che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
1: Certo.
0: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po' difficile.
1: Certo.
0: E quindi questo, ecco, io sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recite oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
1: Certo, poi ci arriviamo, ci arriviamo, come no.
0: Giovanna, grandissima musicista e persona straordinaria, è stata la vera attrivatrice di questo progetto.
1: Certo, e altra cosa che mi colpisce, qua chiamiamo anche molto in causa, poi ne parlerò con lui, con Michele Gazic, è il brano Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo Finzi. Questo è un po' il titolo, un po' lungo, però c'è una sorta di ponte concettuale che ti vorrei chiedere, perché qui unite tutto questo concetto dell'esilio quindi anche se vuoi della spiritualità con l'anarchia. In senso proprio culturale, non politico, perché lui era un anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
0: Guarda, la questione della cultura anarchica, dell'orizzonte anarchico è una, è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo, io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica,
1: sì.
0: E io posso dire questo, c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi ecco, Paolo sentiva fortemente questa relazione tra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata, fra l'esperienza ebraica, che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gazic, nel dedicare il brano a Paolo Finzi, ha inteso sottolineare questa condizione, e io in realtà credo che al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale, questo è quello che propone,
1: certo,
0: la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, come nella lezione ebraica, ecco, è così, io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale, ecco.
1: Ha chiusa brevemente questo brano, questo disco, io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro, e ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche nel tempo. Dona Dona mi ha letteralmente rapito. Cambiano i mezzi, un tempo ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti. Non cambia la storia. Perché secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
0: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè, noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie, come quella del buon selvaggio di Rousseau. L'uomo originariamente era buono. Io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere e di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di martirizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata da forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano, certo, e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
1: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere
0: stato. Grazie a te.
1: Grazie.

E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hiddish Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Su Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. E rieccoci. L'estate avanza, le partite dei mondiali pure, e l'Italia non c'è, ma noi ce le guardiamo lo stesso. E intanto, come sempre, arriva puntuale, mentre le settimane scorrono, mentre le ferie magari si avvicinano, lo Shadows Light è sempre lì, vi aspetta. Ogni settimana noi ci siamo ed eccoci. Allora, io sono Angelo Franzone, saluto e abbraccio il mio virtual collega, ormai lo possiamo chiamare così, il nostro Andreone Lombardo. Ci vedremo, discuteremo del suo ritorno a Shadows Light. Questa sarà una cosa molto molto bella. E intanto cerchiamo di capire che cosa si fa, come ve la siete goduta, come ve la siete passata questa settimana. Avete avuto degli attimi di felicità? Sì, ne siamo felici, perché di questo oggi parliamo, della felicità e di come poter fare a raggiungerla in tempi moderni, in questi tempi contemporanei in cui tutto si fa di corsa, in cui bisogna fare tutto subito. Vi diamo anche dei consigli di come delle cose a volte fatte in soli 60 secondi possono darci la felicità. Ma prima di tutto ciò, prima di addentrarci nei meandri strani di questa puntata di Shadows Light, ovviamente ci ascoltiamo la nostra sigla.
2: Vai. Sì.

dopo la sua sigla ufficiale possiamo, come dire, anche noi ufficialmente iniziare a aprire questa puntata nuova di Shadows Light. Lo sapete, puntata dopo puntata, settimana dopo settimana, noi prendiamo un argomento, lo mettiamo in luce ed insieme ne ridiamo delle ombre. Questo è Shadows Light, ovviamente infarcito della più bella musica che possiate mai ascoltare in un programma radiofonico, è vero? Ed allora iniziamo subito a parlare di felicità, perché è un mondo frenetico il nostro, e allora dateci 60 secondi, soltanto 60 secondi per questo approccio rivoluzionario alla felicità quotidiana. Quindi un minuto appena dedicato a queste pratiche che vi diremo può generare cambiamenti significativi nel cervello e nell'umore e quindi ovviamente farvi stare più felici. Sono delle piccole strategie di cui non avete bisogno di nulla, cioè avete soltanto bisogno di un minuto di tempo per poterle, come dire, mettere in pratica e quindi avere il vostro benessere emotivo, migliorare le vostre abitudini, avere la gioia giornaliera. Sì, è così. Noi intanto ci mettiamo più di un minuto. Oh yeah. Con questo momento Tunes Tunes Moving to the Sun.

no, non ci dispiace neanche a noi. I don't mind. Oh yeah, Sam Jacobs, Ezra Nurey. I don't mind. Mentre prima avete ascoltato il nostro Ugel con Moving to the Sun, questo è il nostro angolo Tunes Tunes per rendervi felici, per alleggerire quelle che sono le vostre giornate. Ci sono dei momenti che possiamo prenderci per aumentare la nostra felicità, e questo quello di cui parliamo oggi a Shadows Light. Ci sono ben 9 abitudini da 60 secondi l'una, quindi basta pochissimo tempo, e ogni qualvolta voi avete quel minutino lì, zacchete, ci beccate dentro la vostra abitudine della felicità e vedete che, insomma, vedrete che sicuramente tornerete ad essere più felici. La prima di queste abitudini, che ci è sembrata comunque, come dire, anche un'abitudine abbastanza positiva, no? Quella della gratitudine, cioè cosa si fa? Si pratica la gratitudine istantanea. Al risveglio si elencano mentalmente 3 cose per cui si è grati, e questo semplice atto attiva dei circuiti neurali positivi che aumentano i livelli di dopamina e serotonina e quindi fanno stare bene. E allora si riduce il focus sui problemi. E addirittura ci sono degli studi che dimostrano che chi la pratica regolarmente riporta maggiore soddisfazione vitale e minori sintomi depressivi. E allora, 60 secondi quando aprite gli occhi al mattino, che magari, insomma, vi risvegliate e cominciate a dare calci alla sveglia, cominciate a dire non voglio parlare con nessuno, datemi il tempo che mi devo riprendere e non faccio nulla e non dico niente prima del caffè. Invece prendetevi questi 60 secondi che sono importanti e ringraziate per le cose importanti, anche se siete dei businessmen.

0: Allez, let's go! Shakira, il suo inno di questo mondiale di calcio 2026. Siete sempre all'ascolto di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi, per non lasciarvi soli e per farvi stare meglio e per farvi stare più felici, abbiamo scelto di parlare di felicità, ma di quella felicità che si può raggiungere in soli 60 secondi, un minuto del vostro tempo. Vi stiamo elencando una serie di pratiche che possono essere fatte davvero in un solo minuto e questo minuto potrebbe aiutarvi a farvi stare più felici. Ve ne abbiamo già detta una, che è quella di svegliarsi al mattino e elencare tre cose per cui voi siete grati e quindi insomma già questa cosa riesce a svoltare quella che è la vostra giornata. Quindi fatelo, non vi costa nulla, un minutino del vostro tempo per avere in cambio un benessere che sicuramente durerà per tutto il giorno. Vi diremo delle altre pratiche, sono ben 9, per cui ne parleremo diffusamente nel corso del programma, ma adesso abbiamo una breve piccolissima pausa e ritorniamo subito con un brano fantastico di Bruno Mars. Quindi state con noi e con Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.
1: Shadows Light.
2: Radio Tiguglio.
3: Grandi emozioni musicali.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

proposito di felicità. Ascoltare i brani di Bruno Mars sicuramente ci rende più felici. Oh yeah, On My Soul, questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Oggi, per darvi in soli 60 secondi la ricetta per la felicità, beh insomma, forse l'abbiamo sparata un po' grossa, però vi daremo qualche consiglio, vi daremo qualche pratica da poter acquisire e da poter poi provare per vedere se funziona, e che in soli 60 secondi promette di comunque farvi star meglio e aumentare la vostra felicità. Sapevate per esempio che la vostra felicità passa anche dal respiro? Eh sì, perché il modo in cui respirate la dice lunga sulla vostra felicità. Per esempio, se voi imparate a diciamo fare una respirazione profonda consapevole, che si fa così: inspirare per 4 secondi, quindi prendere aria per 4 secondi, trattenere il respiro per altri 4 secondi e poi espirare, cioè buttare via l'aria, per 6 secondi. Questa tecnica calma il sistema nervoso abbassando il cortisolo e promuovendo il relax immediato. Quindi inspira per 4 secondi, trattieni per altri 4 secondi e poi butta via l'aria per 6 secondi e vedrai come questo tipo di respirazione diventa anche un potente strumento contro l'ansia. E allora, se durante la giornata noi riusciamo a ripetere questa cosa, favoriamo la chiarezza mentale e la nostra felicità interiore. Quindi per i momenti di tensione è importantissimo ed è anche ideale, perché offre un reset rapido. Provateci, chissà che non funzioni. Allora, 4 secondi inspiro, 4 secondi trattengo e per 6 secondi butto fuori l'aria. Questa cosa mi farà stare bene.

0: Baci al sole, questo è un brano di Maurizio Cagioni, nuovo brano qui a Shadows Light che programmiamo proprio in tempo d'estate. E sentite che sorpresa, perché noi qui a Shadows Light Maurizio Cagioni ce l'abbiamo già in linea. Maurizio, ci sei?
1: Ci sono
0: Oh, eccolo qui. Ciao Maurizio, come stai?
1: Beh, insomma, dai, abbastanza bene, dai. Spero che anche le persone che stanno ascoltando stiamo tutti bene.
0: Ma sì, oggi
1: fa parecchio caldo, devo dire.
0: Siamo in estate e siamo anche vittima di questa ondata di caldo, sì, che insomma. Calore, però devo dire che il tuo brano in qualche modo ci mette di buon umore, no? Perché oggi stiamo parlando della felicità.
1: Spero, in effetti, quello che ho cercato poi di fare in questo brano è proprio di portare un po' di leggerezza, dai.
0: Sì, infatti.
1: Spesso quando faccio serate musicali è proprio dire
0: ci sta.
1: Di essere un po' leggeri, perché la vita è abbastanza.
0: Come che hai pensato a questo ritmo che è un po' latineggiante, no?
1: Sì, è molto latineggiante, sì. Ma io amo molto un po' la musica latinoamericana in generale. Fare questa canzone non era facile, perché poi attraverso l'autore, che comunque è il mio autore, che è Alessandro Forte, abbiamo cercato di fare un brano che rappresentasse un attimino un po' la parte lenta iniziale e poi venisse un po' con un ritmo che incalzante, che poi uno deve sempre un po' ricordare, baci al sole, cioè deve essere una cosa che sì, ti sì. entra proprio, e quello era un po' lo scopo. Poi sai che ci siamo riusciti o meno, questo non lo posso sapere, però in linea di massima era poi quello il nostro intento, diciamo.
0: Guarda, secondo me ci siete riusciti, ma ce lo diranno anche tutti gli ascoltatori di Shadows Light, che insomma ascolteranno questo brano, lo ascolteremo anche nelle prossime settimane, per cui vedremo poi anche la reazione dei nostri ascoltatori. Ma io dico che avete centrato, perché insomma è un brano
1: Spero, che
0: appunto fa respirare quella leggerezza di cui ogni tanto davvero si ha bisogno.
1: Abbiamo bisogno, visto che siamo anche in una stagione così estiva, quindi rilassante, dove la gente va in vacanza, cerca di un attimino di rilassarsi. Spero che questa canzone, da un lato, possa entrare nella loro vita estiva di questo 2023.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo. Maurizio, ti volevo chiedere, tu questo è uno dei tuoi tanti singoli, perché ho visto che tu hai una bella produzione musicale.
1: Sì, adesso diciamo che quest'anno poi ho in mente ho già in mente 2 o 3 singoli che comunque dovrò poi registrare chiaramente durante il periodo autunnale, chiaramente, perché adesso d'estate abbiamo altre cose da fare. Però in particolare devo dire che io ci tenevo molto a una canzone che si chiama L'eco del tempo, che è la mia prima canzone, che era un nuovo inizio, che non so se può piacere o meno, perché è un brano completamente diverso, non ha niente a che fare con Baci al sole, che è una canzone molto estiva da ascoltare così. E quindi sto cercando di fare una serie di programmazioni, una serie di brani che poi chi mi seguirà sul mio profilo non ha stagione, e spero che a lungo andare, poi nell'arco del tempo, possa essere ascoltate, le mie canzoni possono essere ascoltate, perché no.
0: Bene. Siamo molto contenti, devo dire, di questa tua produzione Baci al sole, ma anche delle altre sicuramente, perché tra l'altro è anche una voce abbastanza melodiosa, per cui anche le tue produzioni future o anche quelle passate sicuramente saranno all'altezza. Ma i nostri ascoltatori, se volessero trovarti in giro, magari in qualche serata, dai dei concerti, hai dei programmi, dei progetti per quest'estate?
1: Stiamo facendo ovviamente delle serate musicali, qui siamo verso la fine, diciamo, perché io sono nella zona di Milano, che chiaramente i tempi ormai delle serate sono poche.
0: Certo.
1: Però posso dire che abbiamo 2 eventi musicali, non so se qualcuno si troverà in spiaggia. Saremo a Nettuno il 25 di luglio, saremo in spiaggia a Nettuno, a Vittoria Bici, che è una fabbrica. Chi sarà magari in quella zona potrà non solo ascoltare poi le mie canzoni,
0: e allora invitiamo tutti i nostri ascoltatori che andranno in vacanza dalle parti di Nettuno ad andare ad ascoltare Nettuno, perfetto.
1: Vittor, posso dire anche, se non so se si può fare pubblicità,
0: sì, vai.
1: È il Vittoria Beach di Nettuno,
0: quindi trovate il nostro Maurizio.
1: Ci sarà in quel momento il 25 di luglio e poi saremo anche il 29. Avrà modo non solo di sentire me, chiaramente, ma anche di divertirsi.
0: Bene. Ascoltare. 25 luglio e 29 agosto?
1: Perfetto.
0: Ah, bellissimo. Esatto, ok. Va bene Maurizio, allora io ti ringrazio perché poi tra l'altro ti ho fatto questa telefonata molto improvvisata, no? Però vedi come le cose fatte all'improvviso sono poi le più belle. Tanto continueremo qui ad ascoltare questo tuo nuovo singolo che si intitola Baci al Sole. Per chi non si trovasse dalle parti di Nettuno in vacanza può cercarti nei tuoi profili, ovviamente digitando Maurizio Cagioni. Ok, e allora alla prossima, grazie Maurizio, grazie.
1: Ringrazio ancora, saluto naturalmente tutti i tuoi ascoltatori e speriamo che possiamo magari venire a Nettuno, chissà mai,
0: infatti.
1: Possiamo magari rincontrarci al 25 di luglio, ok?
0: Ok, ciao Maurizio, ciao.
1: Ciao, grazie.

Beautiful Freaks canta la nostra Mac qui a Shadowslide, lo show radiofonico che non finisce mai. Te vi sorprende lo Shadowslide? Avete visto, abbiamo appena ascoltato poco fa la voce di Maurizio Cagioni col suo nuovo brano che insomma ascolteremo qui a Shadowslide per diverse settimane, ma quello che cerchiamo di fare è cercare di darvi dei piccoli momenti di felicità, piccoli momenti che potete così assaporare anche in un solo minuto, perché vi stiamo dando la ricetta dei 60 secondi, no? Ci sono delle tecniche particolari che durano soltanto 60 secondi, potete farle in qualsiasi momento della giornata e che vi aiutano in qualche modo ad aumentare la vostra felicità. Terza abitudine, terzo consiglio che vi diamo da un minuto ovviamente sempre, è quello del sorriso forzato consapevole. Cosa vuol dire questa cosa? Che anche senza motivo dovete sorridere ampiamente per 60 secondi, dovete proprio forzare il vostro sorriso, perché questo attiva i muscoli facciali, questi muscoli facciali attivati inviano segnali al cervello e lo inducono ad emozioni positive e reali. Quindi questo sorriso intenzionale migliora l'umore grazie al feedback facciale. Poi guardatevi allo specchio e fate questo sorriso proprio forzato, finto, che però insomma vi aiuta, ed è una delle abitudini che per la felicità e per la gioia molto molto semplici ed è efficace in qualsiasi contesto. Quindi fatelo, perché poi a forza di fare sorrisi forzati magari vi viene un sorriso naturale e state bene. Quindi prendetevi cura della vostra felicità, perché poi la cura la potete anche ascoltare in questa fantastica versione del socio unico.

0: Shadows of Light.
1: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

il nuovo singolo di Sombor qui a Shadows Light, un singolo che parla di autostima, che parla di rapporto con il proprio corpo. E a proposito di questo, noi vi stiamo dando dei consigli per essere più felici, per vivere la vita insomma in maniera anche più leggera, più tranquilla, dei piccoli consigli di 60 secondi l'uno, quindi da poter fare in soli 60 secondi una routine rapida. Praticamente il quarto consiglio che vi diamo è quello di fare delle affermazioni positive brevi, cioè ripetere ad alta voce o anche mentalmente delle frasi come sono capace e meritevole di gioia. E questo è importante perché rinforza l'autostima e reindirizza i pensieri verso il successo. Queste affermazioni quotidiane creano delle situazioni mentali ottimistiche e quindi anche il fatto che siano brevi le rende perfette per integrarle tra un impegno e l'altro. E allora questo contribuisce alla vostra felicità. Quindi tutte queste cose che voi riuscite a fare in un solo minuto contribuiscono alla vostra felicità. Noi contribuiamo con la musica alla vostra felicità e quindi vi facciamo ascoltare un brano che è un'icona degli anni 80, è del 1982 se non sbaglio, ed è un inno generazionale, così come un inno generazionale quello che vi faremo ascoltare nel novantissimo subito dopo. Ed allora ci siamo, ci siete, siamo entrati così di petto nell'80-90. Se volete potete sceglierlo anche voi, il vostro ottantissimo novantissimo, mandando una mail a senzaradio@live.it. Ma adesso alzate il volume.

E siamo negli anni 90. Nirvana, 1991, Smell Like Teen Spirit. Eh sì, anche questo è un inno. Ci avrebbe fatto capire quelli che erano tutti gli anni 90 che si aprivano proprio in quegli anni.

qui a Shadows Light. E lo facciamo perché, tornando indietro, possiate rivivere chissà magari i vostri anni più belli. E lo facciamo perché chi invece non c'era negli anni 80 e 90 è giusto che conosca. Ecco questa la voce del compianto Kurt Cobain, leader dei Nirvana. E mentre torniamo a parlare di quello che è l'argomento del giorno qui a Shadows Light, mentre finisce ragazzi, come ci si sfogava bene con la musica, e lo si può continuare a fare, sicuramente un'operazione che non fa male a nessuno, ci permette anche di star bene. Quindi vi diamo ancora dei consigli. Il quinto consiglio da 60 secondi è quello di idratarvi, ma consapevolmente, cioè di bere un bicchiere d'acqua in maniera lenta e concentrandosi sulle sensazioni, perché l'idratazione è sicuramente importante, poi in questi giorni di caldo ancora di più, supporta le funzioni cognitive e un umore stabile. Farlo con cognizione di causa, cioè bere lentamente, bisogna concentrarsi appunto sulle sensazioni che ci dà questo bere, con consapevolezza, in modo da far prevenire quelli che sono i cali energetici che minano la nostra felicità quotidiana. È un gesto semplicissimo, bere un bicchiere d'acqua, però anche lì, se ci mettiamo un impegno, è una cosa buona e giusta. Un altro consiglio istantaneo potrebbe essere quello di fare dello stretching leggero, cioè allungare le braccia, allungare il collo, la schiena, tutto ovviamente nell'arco di un minuto. Questo movimento rilascia delle endorfine e allevia le tensioni fisiche legate allo stress. E allora, fare stretching quotidiano anche per un solo minuto migliora la circolazione e la percezione corporea, e quindi favorisce il senso di vitalità essenziale per il benessere emotivo. Poi ovviamente c'è sempre, come dire, la parte musicale della situazione, no? Dedicate del tempo ad ascoltare della buona e sana musica, perché è importante. Fatelo attraverso Shadows Light o fatelo come volete, l'importante è che insomma vi dedicate del tempo per voi e ascoltate la musica che vi fa star bene, perché adesso c'è Beneficus con E poi arrivi tu qui a Shadows Light.

0: e poi arrivi tu. Il reggae di Beneficus qui a Shadows Light a portare il buon umore, perché insomma è sempre così, la musica porta sempre buon umore. Oggi parliamo di felicità raggiungibile, felicità possibile in soli 60 secondi, piccole pratiche che in qualche modo cercano di aiutarvi e magari fatte anche per chi non ha tempo di dedicarsi alle grandi imprese, e allora basta solo un minutino, praticare un qualcosa fatta anche in maniera consapevole, per esempio sforzarsi di sorridere o respirare in maniera consapevole. Beh, insomma, sono tutte cose che ci aiutano e ci fanno stare bene. E allora noi adesso ci fermiamo soltanto qualche secondo, ritorniamoci ancora una quarta parte di Shadows Light con tanta bella musica da ascoltare e qualche altro consiglio da un minuto sulla felicità, che chissà che magari non vi aiuti. State con noi, torniamo veramente tra pochissimo.
1: Shadows Light. Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

Watch It Burn. Questo è il brano di Katy Perry qui a Shadows Light. Apre la quarta parte del nostro programma. Oggi ci stiamo occupando della felicità, di come è possibile raggiungerla con piccolissimi gesti della durata di 60 secondi l'uno. Ed allora ve ne diciamo un altro, per esempio fare un piccolo gesto di gentilezza, un atto di gentilezza molto breve, come inviare un messaggio positivo o aiutare qualcuno. Questo genera un qualcosa di positivo anche in noi attraverso l'ossitocina e la gratificazione, e quindi questa gentilezza rapida non fa altro che aumentare e rafforzare la nostra autostima, amplificando la felicità, che è anche condivisa poi, e quindi insomma diventa un qualcosa che trasforma anche le relazioni e l'umore personale. Per cui piccoli gesti possibili della nostra felicità quotidiana, che durano soltanto 60 secondi, sono importanti, perché poi ci portano ovviamente a stare meglio, a stare bene. E che cosa ci costa? Un minuto del nostro tempo, fermarci un attimo e riflettere, pensare, farsi questo decalogo. Anzi, non è esattamente un decalogo, perché poi sono 9 queste abitudini. Ve ne abbiamo elencate qualcuna, tra quella di bere in maniera consapevole, quella della gratitudine istantanea al risveglio, oppure anche quella di respirare in maniera consapevole, o quella di fare un sorriso forzato. Beh, insomma, sono tutte cose che durano veramente poco, ma che possono veramente fare la differenza. È arrivato il momento di ascoltare Mama Non Mama di Madame, sempre qui ovviamente, dove? Ma Shadows Light.

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Salita del vuelo con destino

non deludono, non deludono ovviamente Karol G e Manu Chao, questo brano Viajando por el Mundo. Invece noi speriamo di non deludervi anche noi, soprattutto con le scelte musicali qui a Shadows Light. E poi c'è l'argomento del giorno, trovare un minuto per poter magari, ecco, stare a contatto con la natura, perché osservare per esempio una pianta, uscire sul balcone, guardare il cielo per soli 60 secondi già riduce lo stress e aumenta l'apprezzamento, insomma, per quello che è la natura. Ed è importante perché la connessione naturale porta un riequilibrio nella nostra mente e promuove la pace interiore e ovviamente la gratitudine ambientale. Bella la natura, è sicuramente bella, quindi se non potete proprio stare a contatto all'interno di un bosco, magari mettete delle piante nel vostro ambiente lavorativo e osservatele anche solo per un minuto, perché è cosa bella, buona e giusta. L'ultima abitudine è la nona, abbiamo detto che ce ne sono nove. L'ultima abitudine è appunto la riflessione serale positiva, cioè così come al mattino dovete ringraziare tre cose per cui avere gratitudine, alla sera invece, prima di dormire, al posto di stare lì col telefonino, rivedete un successo della giornata, perché questo consolida le esperienze positive, prepara al sonno riposante. E allora riflettere in maniera costruttiva rafforza la vostra resilienza, il vostro ottimismo, e chiude così il ciclo della vostra felicità quotidiana. Che dire, ragazzi, facendo queste nove cose, in tutto impiegate 9 minuti durante il giorno, e così sicuramente, come fa il nostro Salvo Buono, imparerete a volare. Noi ci proviamo e provateci anche voi.

Certo, la mia voce mica è quella di Salvo Buono. Però bellissimo questo brano, Imparato a volare. Chissà, tutti possiamo imparare a volare, bastano veramente pochi secondi, 60 per l'esattezza, per fare delle pratiche che cercano di aumentare la vostra felicità. Ne abbiamo parlato diffusamente qui a Shadows Light. Adesso è arrivato il momento di chiudere la partita, di chiudere la puntata di Shadows Light, ovviamente con un brano reggae. In questo caso vi porto nel 1978, dove questa registrazione porta un rockettaro a cantare reggae. Si tratta di Mick Jagger, il leader dei Rolling Stones, che insieme a Peter Tosh, che insomma non ha bisogno di presentazioni, cantano un brano dei Temptations che si intitola You Gotta Walk, Don't Look Back. E allora noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, e vi salutiamo con questo duetto inedito. Alla prossima, ciao!

0: Shadows of light.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome.
2: Che sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tigullio.
1: È il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, Nagapito o Nagaponzio?
3: Troppo forti.
4: Con Alex De Sì.
5: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
6: Oh no, è molto di più, amico mio.
5: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
7: Su Radio Tigullio Web è in arrivo una nuova puntata di...

amici, questa è una nuova puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. John Hammond Jr. come artista, cantante e bluesman, viene considerato uno dei maggiori esponenti della scena mondiale. In attività dal 1962, ha pubblicato un considerevole numero di albums a suo nome per le maggiori case discografiche esistenti. Un esempio di dedizione al blues tradizionale e di coerenza, di feeling e di adeguate capacità tecniche e stilistiche, resta uno dei pochissimi bianchi in grado di far sopravvivere il blues originale. Questa è I Am Loving You, John Hammond Jr.

altro grande nome è Mike Bloomfield, che non è stato forse, ma non è mai entrato prepotentemente nell'immaginario musicale della gente comune, non è il chitarrista che nomini per strada con l'assoluta sicurezza che tutti ne siano a conoscenza, ma è stato uno dei chitarristi americani più importanti di tutti i tempi. Purtroppo i grandi successi sono alle volte anche delle prigioni artistiche. Bloomfield non è riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine del chitarrista di Super Session e ne ha sofferto veramente tanto. Si lancia così nel mondo acustico, ma nel contempo è dipendente dalla droga e questo lo porta alla morte per overdose nel 1981. Questa è la famosa Linda Lou, Mike Bloomfield, qui a Me and Blues.

Un'altra band famosa è quella di Derek The Dominos, che è stato un gruppo rock blues che si è formato negli anni 70, esattamente nel 1970, ed era guidato da Eric Clapton, insieme a Bobby Weirdlock, Carl Ridler e Jim Gordon. Duane Allman partecipò come ospite alle registrazioni. Nonostante fosse stato pubblicato nel 1970, il singolo Laila entrò nella top 10 sia negli Stati Uniti d'America che nel Regno Unito, solo però nel marzo del 1972. L'album che ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica sia dal pubblico è spesso considerato l'apice della carriera di Eric Clapton. Derek and the Dominos, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel feroce mondo del blues rock moderno, Samantha Fish si è ritagliata un posto tra le chitarriste più dinamiche della sua generazione. Con un repertorio che spazia dal blues più grintoso e ritmato, insieme a una reputazione da artista dal vivo di grande impatto, ha costantemente spinto i limiti del genere. Paper Doll, un album con una chimica rilassata e vissuta in tournée, e 9 tracce ricche di fascino elettrico e crudo rock blues. Questa è Lose You, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Sempre mio blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piglia. Alice Armstrong è una cantautrice e artista del Regno Unito, nota per la sua impressionante estensione vocale, la scrittura dinamica e l'impareggiabile presenza scenica. La Armstrong propone un mix potente e unico di blues, funk, soul, rock and roll moderni, accompagnata da una band di fama mondiale grazie a un'estensione vocale mozzafiato e una presenza scenica, come abbiamo detto prima, accattivante. Armstrong coinvolge persone di ogni estrazione sociale e si esibisce in ogni spettacolo come se fosse l'ultimo, lasciando il pubblico esterrefatto e contento. Bang Bang è un vecchio brano scritto da Sonny Bono nel 1966 e poi anche pubblicato da Cher. Questo per voi è Alice Armstrong qui a Me and Blues.

Da Samantha ad Amanda, Amanda Fish è una polistrumentista americana, sorella maggiore della più nota Samantha Fish. Fin da ragazza ha sempre gestito la sua crescita professionale in silenzio e con molta moderazione. I primi insegnamenti arrivano dai suoi genitori, mentre la sua vera formazione artistica nasce e cresce grazie agli ascolti di alcuni grandi del rock blues come Stevie Ray Vaughan, Rolling Stones. King Tom per 6 anni è stato un cantiere aperto, un disco fortemente influenzato da vicende come la pandemia e la corruzione, eventi visti attraverso gli occhi di un giovane genitore preoccupato per il futuro dei suoi figli. Questa è la famosissima The Great Reset, Amanda Fish.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Lester Green è nato nel 1971, viene dalla California, esattamente da Santa Barbara. In attività dalla metà degli anni 90 comincia a suonare in piccole band locali fino a quando non entra nel giro giusto dei Sad Men. Standing Out Road è il suo 10° lavoro, un disco sincero e senza fronzoli, con forti richiami alla sua musica preferita, quella degli anni 60 e 70. È stato registrato a Nashville nel gennaio del 2024 con la coproduzione di J.D. Simon, un visionario della chitarra elettrica, il disco che ha consacrato il suo successo, mentre Live in the City è uscito nel novembre del 2025. La band era in tour con George Thorogood, la continuità di una carriera che ha ancora ampi margini di crescita. Per voi è Lester Green, qui a Me Blues.

sempre Gianfranco Piria con la trasmissione Mean Blues. I Got Love di Albert Castiglia non è tanto un album quanto piuttosto la sintesi di 2 anni di frustrazione causata dal Covid. L'album pieno di energia, sembra uno spettacolo dal vivo, con sufficiente radicamento in studio per garantire che la sua voce e la sua chitarra, entrambe forze della natura, abbiano lo spazio necessario per tracciare un percorso attraverso ogni canzone. Questa immediatezza è la bellezza di I Got Love. Sono canzoni solide, affidate a musicisti di talento, non ci sono ospiti e nemmeno una cover. Per il resto si ottiene un Castiglia senza freni, che spacca duro con l'unico obiettivo di tornare a fare ciò che sembra male di più: fare musica. Questa è Freedom Land, qui a Mean Blues, Albert Castiglia.

Eric Sardinas è un chitarrista sui generis, i suoi fucili a sei corde sono le chitarre radiofoniche Doblo, molto retro, adeguatamente elettrificate e customizzate, per produrre così un suono sfumeggiante rock blues. Nato in Florida, ha assorbito tutti gli umori musicali del Delta senza farne il solito calco, ma utilizzandoli per innervare il suo stile allegro, estroverso e coinvolgente. Questa è Lowdown Blues, uno slow blues dalle 12 battute veramente super. Eric Sardinas, Mean Blues.

Love.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Su Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di...
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train.
3: Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei

La voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima. L'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz 3, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino. Ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele, Come Io per Lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet e questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Mascherie, Venerdì 20.

0: Instagram per due like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami, Macerie, mi fa impazzire per te.
1: Just Train.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: È mezzanotte e 31 minuti.
4: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Just Train.
5: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero. Come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde che spera, grigio verde

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Lady's a Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma.
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, sì, sì, okay. Corretto, Under My Skin, ed è dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è il. L'origine di questa si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook. E l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque, insomma, io non sono più di primo pelo, sono abbastanza, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers, e io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. Da 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, ho continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano il The Voice, ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. I've Got You Under My Skin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con l'interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido.

0: erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia, anzi vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista, ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
1: Registrato sempre a Spoleto, no?
0: Registrato a Perugia.
1: Ah, Perugia, ok.
0: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era alla Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice, insomma da lì sono passati tantissimi artisti, e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
1: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet, e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
0: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social, che sono un po' particolari, e poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
1: Hai realizzato anche copie fisiche di questo disco?
0: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche, e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, e però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
1: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
0: Sì, ho delle idee in testa, però diciamo ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio, e ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
1: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Rain in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
0: Molto volentieri, molto volentieri, grazie.
1: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Buonasera a tutti, la voce della notte è pronta per essere ancora con voi una volta di quelle belle, con la musica bella, con gli argomenti belli. E beh, insomma, noi stiamo tutti bene insieme, no? L'abbiamo ormai stabilito da diversi anni. Bene, allora la voce della notte, come sempre, mi ripeto, lo so, ma c'è sempre qualcuno di nuovo che ci ascolta, per cui è bene essere chiari di volta in volta. Dicevo, la voce della notte, ogni puntata ha un argomento da sviluppare attraverso frasi, aforismi, brani di libri, brani di canzoni, e vediamo un po' che cosa ne esce fuori. Allora, una delle parole più cercate dagli italiani sul motore di ricerca, il famoso Google, è l'espressione cambiare decisamente vita. Da quel decisamente si spiega tutta l'insoddisfazione di chi vive all'interno di idee, abitudini, schemi, luoghi che vorrebbe modificare. E non è a caso se in rete si moltiplicano i siti e anche i blog che spiegano come mollare tutto e cambiare vita. Ecco, questo mi pare proprio un ottimo spunto per l'argomento di stasera: il cambiamento.

Spesso capita che veniamo fuori con le famose frasi: mollo tutto, me ne vado via, prendo un aereo verso qualsiasi destinazione e poi vedremo cosa succede. Vabbè, queste sono frasi buttate lì magari in un momento di sconforto, però in effetti c'è qualcuno che ci pensa in maniera più costruttiva e le cose le fa veramente. Comunque noi ci basiamo sulle frasi che abbiamo trovato in giro per il web e che parlano appunto del cambiamento. Cambia 3 abitudini all'anno e otterrai risultati fenomenali. Questa è una frase di un anonimo, non sappiamo chi è, però è un consiglio da tenere naturalmente molto bene in considerazione. Horace Mann invece dice: le abitudini sono come una fune. Ne intrecciamo un trefolo ogni giorno e ben presto non riusciamo più a spezzarla. Anche questo, verissimo. Albert Einstein: la logica vi porterà da A a B, l'immaginazione vi porterà dappertutto. E infine, per questa prima tranche, Fabrizio Caramagna dice: ti svegli un mattino e decidi di cambiare. C'è un sortilegio dentro il cuore, un sussurro nei polmoni, una chiamata alle armi dalla pancia, una formula magica nella mente, quel genere di cambiamento che si chiama rivoluzione.

Esatto, siete proprio all'ascolto della voce della notte, la voce che nell'oscurità cerca di fare qualche piccolo foro verso di voi e trasmettere qualcosa di buono che può essere musica, qualcosa di buono che possono essere frasi, idee, un argomento o anche della semplice empatia. Bruna Malaguti al microfono, mi raccomando, segnatevelo bene. Fabio Volo ci parla anche lui del cambiamento. Nessuno ti cambia facendoti diventare una cosa che non sei. Ti cambia portando alla luce una parte di te che non conoscevi ma che ti appartiene. Si cambia diventando una persona che si è già. Alla faccia di quelli che ti vogliono cambiare sempre. Nonostante tu decida che tu non sei quello che vogliono loro. Bene, qui abbiamo un utente di Twitter invece che afferma: si cambia perché si cresce, si cambia perché capisci che non ne vale la pena, si cambia perché tradiscono la tua fiducia e si cambia per stanchezza. E ancora Tom Peters: il cambiamento è una porta che si apre solo dall'interno.

0: Signore e signori che siete all'ascolto.
1: Whether you're doing a dance to your favorite artist in the office parking lot, or being guided into Warrior One in the break room before your shift, whether you're running on your Peloton tread at your mom's house while she watches the baby, or counting your breaths on the subway,
2: inhaling and long exhaling,
1: Peloton is for all of us, wherever we are, whenever we need it. Download the free Peloton app today. Peloton app available through free tier or paid subscription starting at $12.99 per month.
0: La voce della notte, vi ricordo che l'argomento di questa sera è il cambiamento. Parliamone, ascoltiamo che cosa ci hanno lasciato dei grandi o medi o piccoli personaggi. Non ha importanza, qualcosa ci hanno lasciato tutti. Per esempio questa Ginevra, si chiama così, utente di Twitter, dice questo: sono stata bionda, mora, magra, grassa, vegetariana, onnivora, italiana all'estero, studentessa, impiegata, libera professionista, disoccupata, in campeggio, in hotel a 5 stelle lusso, in ostello, in prima classe, in autostop, a teatro, nei centri sociali. Il cambiamento è vita. È bello provare tutte queste cose, ve lo posso affermare per esperienza. Ernest Hemingway. Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. Sì, sembra un po' uno scioglilingua, però se ci pensate è di una logicità pazzesca. E ancora il magico Giacomo Leopardi. Sono convinto che anche nell'ultimo istante della nostra vita abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino.

0: E voi quanti cambiamenti avete fatto nella vostra vita? Scommetto tanti, però bisogna vedere quali di questi cambiamenti sono stati positivi per il proseguo della vostra vita. Ma non ha importanza, l'importante è la vita e quindi si cambia continuamente. Alfred Edward Perlman dice: dopo aver fatto sempre la stessa cosa nello stesso modo per 2 anni, inizia a guardarla con attenzione. Dopo 5 anni, guardala con sospetto. E dopo 10 anni, gettala via e ricomincia di nuovo tutto. Anatole France: se non cambiamo, non cresciamo. Se non cresciamo, non stiamo davvero vivendo. Eccola, torniamo sempre al solito concetto. Roy Bennett: il cambiamento non porta sempre crescita, ma non c'è crescita senza cambiamento. Fyodor Dostoevsky: fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. L'incognita. E infine una frase ancora una volta di un anonimo: se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle.
1: Rumors spread around, United Texas town, about to check outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

ancora destinati a cambiare. Sì, siamo tutti destinati a cambiare qualcosa, o magari è proprio un cambiamento che avviene con la naturalità della vita. Aumentando l'età si cambia in tante cose, ma alle volte i cambiamenti vanno anche un po' cercati. Abbiamo una frase di un grande filosofo, Snoopy, lo conoscete tutti, immagino, no? Se non ci piace dove stiamo, possiamo spostarci, non siamo alberi. Anche qui la logica interviene alla grande. Un altro anonimo invece: non puoi scoprire nuovi oceani fino a quando non hai il coraggio di perdere di vista la spiaggia. Ovvio. E oggi veramente abbondiamo in sconosciuti. Altro anonimo: c'è per tutti noi la possibilità di un grande cambiamento nella vita, che equivale più o meno a una seconda possibilità di nascere. Ultima di questa piccolissima tranche, e anche ultima tranche della trasmissione, Jack Welch: cambia prima di essere costretto a farlo.

e terminiamo qua. Terminiamo qua e senza effettuare cambiamenti. Ci risentiamo più avanti, fra una settimana? Sì, sono convinta che ci sarete di nuovo tutti. Siete maledettamente simpatici ed affettuosi. Grazie ancora e buonanotte.

0: Whether you're doing a dance to your favorite artist in the office parking lot, or being guided into Warrior One in the break room before your shift, whether you're running on your Peloton tread at your mom's house while she watches the baby, or counting your breaths on the subway,
1: or inhaling and long exhale out,
0: Peloton is for all of us, wherever we are, whenever we need it. Download the free Peloton app today. Peloton app available through free tier or paid subscription starting at $12.99 per month.
2: Ecco a voi Format a Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
3: Radio Tiguglio presenta...
4: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
5: Eccomi qua amici, ci sono. Ciao a tutti, Marco Mari microfoni con voi per questa oretta da trascorrere insieme come nostra consuetudine tra buona musica dagli anni 70 fino agli anni 2000, sia italiana che internazionale, come ha detto la mia bella voce fuori campo, e poi naturalmente anche con alcune notizie curiose. Intanto partiamo con un pezzo bello frizzante. Siamo insieme a Nella notte degli 883.

ma quanto successo non hanno fatto gli 883, ovvero Max Pezzali e Mario Repetto? Questa era Nella Notte, grande pezzo degli anni 90. Restiamo negli anni 90 con la prossima canzone, nel frattempo cominciamo a darvi qualche indizio sulle notizie delle quali vi racconteremo quest'oggi. Parleremo ad esempio tra poco di Nonno Sgomma, se volete saperne di più non vi dico altro, e poi nel corso del programma ci sarà spazio anche per Una Suocera Diabolica e per il copricapo di Napoleone. Intanto c'è Tasmin Archer.

Metallica, protagonisti di questi ultimi 5 minuti di Flipper, l'appuntamento con la musica dagli anni 70 ai 2000, in compagnia di Marco Mari. Ma adesso veniamo a Nonno Sgomma,

carabinieri che gli hanno comminato una bella multa. Però penso che la multa più grossa gliel'abbia data il fratello, perché i danni alla vettura, ripeto, un testa rossa, sono ingenti.

una morbidosa canzone di Raff, Io e te, roba che ci riporta indietro agli anni 90. Siete sempre all'ascolto di Flipper, io sono Marco Mari. Un po' di musica, un po' di notizie curiose, davvero singolare questa del nonno sgomma. Insomma, non è necessario avere 20 anni per fare certe scemenze, se ne possono avere anche 70, e questa ne è stata veramente una esemplificazione senza dubbio importante. Continuiamo il nostro cammino, torniamo indietro nel tempo, torniamo più o meno a metà anni 80. Vi regalo la extended version di Crime of Passion. Lui era Mike Oldfield, bella anche la copertina di questo disco, dove si vede una fotografia di una bella ragazza in versione epigrafe, o comunque foto che compaiono sulle lapidi, almeno l'idea è quella. Del resto, Crime of Passion cosa vuol dire? Un crimine passionale.